Ouais, c'est vrai.

Then I got the

Then I've been on the dog.

Then I think that I'm not going to be able to do that.

Se, se. Perché va detto, come va detto, censura mi sto cazzo, io lo chiamo genocidio. There's Aretha Franklin.

gonna review the story of two sisters.

mancare terra, nuotare in cielo.

Un saluto a tutti, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento fisso del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento fisso con le manipolazioni e contaminazioni intergenere. Puntata di questa sera sarà interamente dedicata al blues, ma come sempre accade qui su Desert Caravan, qualunque elemento diventa un po' il pretesto per contaminazioni e divagazioni differenti, e così il blues rappresenta il punto di partenza per costruire pezzi riconducibili poi a mondi magari diversi e sicuramente molto rappresentativi qui su Desert Caravan, come per esempio rap, trip hop, elettronica e così via. Partiamo quindi in questa puntata tributo dedicata al blues. Partiamo da Salerno, lo facciamo con la collaborazione tra Morfuco, Tonico 70 e Shawon in un lavoro del 2023 che non a caso si intitola Blues Explosion, e in questo caso il blues incontra e supporta il rap campano in questa Sud.

suda push. Very good, tu sota suda, mina da suda, co fita sa shoot. Tu non go pa puto, qua ma non go puta loot. A suda, tu stil de che leo di put. Lascio spritu fide, che te puto foot. O nord e street è distrutto in due strutte, va suda, suda, tu sotro suda. Indi, su paravisa da chiam.

E questa quindi era Sud, loro erano Morfuco, Sean e Tonico 70 direttamente da Salerno. Iniziamo a questo punto a sfoderare i pezzi da 90 del rap e andiamo nel 2001, quando il mitico beatmaker e rapper dei Wu-Tang Clan, ovvero Reza, pubblicava questa Can't Lose. Can't lose.

The Brazer, abbiamo alzato ulteriormente il calibro, sentendoci anche qualcosa proprio di Wu-Tang Clan, che nel 2014 pubblicavano il loro Tomorrow, il loro sesto album in studio, da cui ci siamo appena finiti di sentire questa Pioneer The Frontier. E entrambi i pezzi, quello di Reza e quello di Wu-Tang Clan, che abbiamo appena finito di sentire, sono stati costruiti su un pezzo intitolato Chains and Things, di uno dei grandi del blues, quale è stato Riley B. King, passato alla storia semplicemente come B.B.

E dopo B.B. King ci siamo sentiti un altro pezzo di storia del blues, ovvero Muddy Waters, e lo abbiamo fatto con un pezzo, ovvero Mannish Boy, un pezzo a dir poco fondamentale, che costituisce di fatto un vero e proprio standard, un pezzo inciso nel 1955, che è una sorta di canzone risposta a I'm a Man di Bo Diddley. Il brano, come dicevo, appena finito di sentire di Muddy Waters, era Mannish Boy, un pezzo questo che di fatto costituisce poi l'architrave sonora di tantissimi altri brani successivi, che è stato utilizzato da generazioni e generazioni di musicisti proprio come campionamento, come riferimento, come cover, insomma tantissimo. E dopo questo pezzo di Muddy Waters andiamo proprio a sentirci un paio di esempi di come questo brano poi è stato il punto di partenza per poi costruire altro. E partiamo da quello che è il secondo singolo del mitico Street Disciple di Nas, un pezzo in particolare Bridging the Gap, che probabilmente costituisce, forse più di tutti incarna lo spirito di questa sera, un pezzo infatti che rimanda al blues da qualunque parte lo si guardi, e lo fa però sempre chiaramente dal punto di vista del rap. Un pezzo che Nas costruisce proprio sul campione più che riconoscibile di Mannish Boy, ma non solo qui è presente il blues, visto che infatti questo brano è frutto proprio di una collaborazione intergenerazionale e soprattutto intersettoriale tra Nas e il padre, ovvero Oludara Jones, che era un bluesman del Mississippi. Quindi tutto questo per dire Nas featuring Oludara Jones, e questa è Bridge.

0: line. You the greatest pop. But the great nigga, great man live. Bridging the Gap, loro erano Nas, il padre di Nas, ovvero Oludara Jones. Il pezzo, come dicevo, costruito sul campionamento più che riconoscibile di Manish Boy di Muddy Waters. Continuiamo a parlare di blues, continuiamo a parlare di questo pezzo di Muddy Waters. Il punto quindi di partenza resta sempre questa Manish Boy di Muddy Waters, però il punto di arrivo è decisamente diverso. Quindi lasciamo per un attimo il rap, l'hip hop e andiamo invece su territori decisamente più elettronici, di House in particolare. Lo facciamo con il produttore di House Nebraska di South London, che nel 2016 non manca proprio di dedicare un pezzo tributo al protagonista assoluto di questa sera, qual è il blues. Il pezzo in questione, proprio non a caso, si intitola The Blues e lui è Nebraska.
1: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.

0: grazie.
1: Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Desert Caravan, appuntamento fisso del lunedì sera di Radio Onda d'Urto. Questa puntata, come d'altronde tutte le precedenti, è possibile riascoltarla anche tramite podcast. Basta andare sul sito di Radio Onda d'Urto nel settore trasmissioni e poi downloadare le varie puntate. Ogni settimana aggiorno anche le scalette, quindi con i titoli dei pezzi e degli album, insomma, che ogni settimana presento qui su Desert Caravan. Un artista che sicuramente ci sta perfettamente in questa puntata dedicata al blues è Fink, artista che muove i primi passi sul finire degli anni 90 e soprattutto poi nei primi anni 2000 dai club e dall'elettronica, che quindi è il suo primo mondo sonoro di riferimento, per poi virare sempre di più verso il folk e il blues, appunto, senza però comunque farsi mai mancare contaminazioni con quello che, appunto, come dicevo, è il suo primo mondo musicale di riferimento, ovvero l'elettronica. Un esempio lampante di quanto detto ci viene fornito da un suo lavoro del 2017, quando pubblica alcune alternative version di un suo altro album, ovvero Fink's Sunday Night Blues, e quindi anche qui il blues è ben presente, e da questo lavoro lo rimanipola, diciamola così, in chiave dub. Non a caso l'album in questione si chiama FSNB Dub, che è appunto l'acronimo di Fink's Sunday Night Blues Dub. Da questo lavoro, noi del 2017, noi ci sentiremo Our Golden, e lui è Fink.

E dopo Finché è la volta di un'altra artista attiva dai primi anni 2000, sto parlando di Melanie De Biasio, musicista, cantante straordinaria, anche che si dice in grado di districarsi perfettamente tra jazz e blues e senza farsi mai mancare anche accennui a tenui sfumature trip hop ed elettroniche. Melanie De Biasio, che nel 2017 ha pubblicato, a mio avviso, il suo assoluto capolavoro, ovvero Lilies, e da questo lavoro ci sentiamo un pezzo proprio che trasuda blues da tutti i pori, ovvero Gold Junkies, e lei, Melanie De Biasio.

E lei era Melanie De Biasio. Dopo Melanie De Biasio andiamo a sentirci un altro pezzo, un altro mostro sacro del blues. Questa volta ci sentiamo qualcosa anche di Mr. John Lee Hooker, e già dai primi secondi di questa Aries Philosophy è più che chiaro dove voglio andare a parare.

I got a mom on you, baby. Mom.

parlando di John Lee Hooker e della sua Aries Philosophy, ovviamente non si poteva non andare al 2000 quando Saint-Germain pubblicava quella specie di capolavoro assoluto, qual è stato Tourist, divenuto nel corso dei decenni un vero e proprio classico, in grado di sfiorare magicamente, grazie ad un'incredibile selezione e miscela di sample, blues classico, soul, jazz, funk e tantissimo altro. Il pezzo che abbiamo appena finito di sentire, Sure Thing, e anche questo costituisce un esempio più che lampante, perfetto per la puntata di questa sera, in cui il blues, come dicevo all'inizio, rappresenta proprio il punto di partenza per poi arrivare a prodare a risultati sonori diversi. E, stesso discorso lo possiamo fare anche per un pezzo, per questo pezzo che stiamo già sentendo di sottofondo, estremamente iconico, un pezzo addirittura del 1937. Lei è Vera Hall, storica cantante dell'Alabama, resa immortale a dir poco da Moby nel suo Natural Blues del 2000, che costituisce proprio la conclusione perfetta di questa puntata di Desert Caravan dedicata alle contaminazioni blues. Quindi nient'altro da dire, lui è Moby, questo è Natural Blues. Ciao a tutti, buonanotte.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gatti Neri.

massacra il Libano, 47 persone uccise, le bombe di Tel Aviv, poi la tregua e poi ancora altre bombe nella notte, infatti 5 morti nel sud del Libano. Qui il commento di Francesca Luci: Netanyahu ce la fa, rinviato il dialogo fra Iran e Stati Uniti. Dall'Italia poi legge elettorale, il Melonellum archivia i simboli di Lega e di Forza Italia. La legge elettorale imporrebbe infatti di indicare assieme al programma anche il candidato premier. L'obiettivo è mettere fuori gioco i simboli della Lega e di Forza Italia. Entrambi infatti alludono ad una leadership diversa rispetto alla Meloni e le proteste quindi di Lega e Forza Italia. Infine andiamo a Cuba, l'ultima trincea della Havana strangolata, sì al privato nell'economia. L'Avvenire apre invece con le parole a Vanvera, offesa reiterata di Trump alla Meloni, dura e immediata la smentita della premier che si dice allibita. Taglio basso, invece si parla di migranti. Italia capofila dei 19 paesi europei che vogliono gli hub nei paesi terzi, lettera verso Bruxelles. Poi in taglio basso, nuova tregua per il Libano, ma il fuoco non è mai cessato. E poi l'ultima. Poi delle notizie che riprendiamo, la denuncia di Antigone, sempre più tesera per le pulizie in Italia, bisogna limitarlo perché è letale. Andiamo al Fatto Quotidiano, la guerra delle ginocchiere, questo è il titolo. La premier isolata riceve la solidarietà del Colle del PD, ma ora teme ritorsioni sui dazi e sulle spese militari. Taglio alto invece, Corte dei Conti, non si può indagare sui politici senza il via libera della Procura Generale. I magistrati contabili in stato di agitazione dopo il cambio delle norme. Il Libano invece, raid senza tregua, slitta al tavolo svizzero, Bibi il sabotatore, questo è il titolo. E poi in taglio basso, 120 anni della FIOM ieri in festa a Bologna, folla contro Renzi, le urla verso Schlein e Conte, così la legge il Fatto Quotidiano. Andiamo all'Unità, invece due le notizie in apertura. Che lo abbia implorato o no Meloni con Trump, ha sbagliato tutto. Poi di spalla, Netanyahu sabota la pace, il Libano deve bruciare. In questo caso il virgolettato è quello di Ben Gvir, il ministro fascista che è anche ministro dell'interno. La Repubblica, Trump attacco a Meloni, lo abbiamo già visto, il commento di Massimo Giannini, il peccato originale della Meloni. Di spalle invece morti in Libano, ma c'è un nuovo cessate il fuoco che poi nella notte è stato nuovamente, questo lo aggiungiamo noi, è rotto dagli israeliani. Taglio basso invece dall'Inghilterra, Burham eletto, sfida Starmer il Labour Cambi. Il leader del fronte, come dire, di centro-sinistra, dei laburisti, è stato rieletto in un'elezione suppletiva a Manchester e ora può sfidare la leadership più che traballante di Starmer. Poi di spalle invece triplice fisco e l'addio di Igor Protti, girovago del calcio. Invece le polemiche letterarie, veleni al premio Strega, Mari e Ciabatti in lite per la Murgia. Nello specifico si fa riferimento a alcuni commenti pesanti anche sessisti di uno dei candidati, tale Michele Mari, nei confronti appunto di Michela Murgia, e un battibecco molto caldo con un'altra delle candidate, Teresa Ciabatti. Corriere della Sera, Trump attacca, dura risposta della Meloni, salta il vertice Stati Uniti-Italia a Miami. E poi nel taglio basso invece, noi e tutta l'Europa siamo nel mirino del tycoon, così Francesco Verderami. Taglio basso invece si parla di Michela Murgia e delle offese dello scrittore Mari, bufera al premio Strega. Il favorito, appunto Michele Mari, avrebbe espresso giudizi molto pesanti anche sessisti contro la scrittrice, reazione dell'altra scrittrice in lizza, cioè di Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina. Il tutto sarebbe avvenuto sul pulmino che spostava i candidati in direzione appunto di una delle tappe del premio Strega, così il Corriere. La Stampa invece apre con Trump e Meloni, lo scontro è totale, il secolo americano è finito ad Hormuz, è il titolo dell'articolo di Domenico Quirico. In taglio basso invece Claudia Ecker, i femminicidi spiegati a
Vannacci, e poi invece una vicenda che riguarda il mondo

lavoro e il trasporto pubblico in tutta Italia, l'Italia che recluta gli autisti in Tunisia, l'articolo di Niccolò Zoccan. Ci spostiamo poi al Sole 24 Ore, il BTP Italia sì, il nuovo bono del tesoro arriva a sfiorare quota 9 miliardi, Piazza Affari sfonda quota 53.000 punti, mai così in alto. Taglio basso invece Libano, prove di tregua, denuncia intanto dell'UNICEF a Gaza, un morto al giorno dal cessate il fuoco. E poi sempre dal Sole 24 ore andiamo a occuparci invece di una questione che abbiamo già visto sugli altri quotidiani. Trump attacca la Meloni, mi ha implorato per una foto, la premier si dice allibita. Qui l'analisi a cura di Emanuela Perrone, Trump disfa la tela del G7, la premier costretta ad andare allo scontro. Questi quotidiani di carattere nazionale di questo sabato 20 di giugno a Radio D'Urto. Andiamo invece a quelli locali, giornale di Brescia, fine settimana da bollino rosso, afa e caldo fino a 40 gradi, non si vede la fine. Di spalla invece aggredisce due bambini al parco, arrestato, esplode il caso politico. Un 29enne nigeriano bloccato da una papà pakistano e da una mamma egiziana, quindi come dire, giornale Brescia, in questo caso al pregio di svicolare rispetto alle, come dire, alla canea razzista che era già stata lanciata per questo grave fatto in un parco di via Ischia, così invece non faranno altri quotidiani. Brescia Oggi, terrore al parco, tenta di strangolare due bambini bloccato da un passante. Questo è il riassunto che arriva da Brescia Oggi. Di spalla invece alloggi vacanze, scattano le maxi multe, controlli della finanza su affitti brevi e case vacanze, sanzioni per 252.000 euro. Irregolarità praticamente in ogni situazione controllata, dalla Garda alla Valle Camonica fino al Lago Sebino. Taglio basso, Brescia caldo record verso i 40 gradi e sono 30 anche a 1000 metri. Di spalla invece la regione dà via libera ai treni ad idrogeno, la loggia invece annuncia la prima pietra il 6 di luglio per il tram, linea che collegherà in questo caso la zona della Fiera, Brescia Ovest, alla Pendolina. Poi nel taglio basso invece processo sulla strage di Piazza della Loggia e le motivazioni della condanna per Toffaloni, che intanto decide di non presentare appello, secondo appunto i suoi avvocati non è interessato. Ricordiamo che Toffaloni da anni vive in Svizzera e quindi è come dire protetto dall'estradizione. Andiamo al Corriere della Sera, bambino di 3 anni aggredito al parco, lo salvano una madre ed un rider, l'aggressore è ai domiciliari, sarà espulso. Taglio basso invece Piazza della Loggia, Toffaloni non vuole difendersi, così la Corte d'Appello che ha respinto il ricorso della difesa d'ufficio di Toffaloni, che aveva chiesto comunque l'appello, ma la Corte ha detto di no perché Toffaloni non si è mai nemmeno fatto sentire. Poi caldo torrido e cantieri, c'è il divieto ma si lavora a San Polino e in via Milano, operai ieri in strada fra mezzogiorno e 30 e le 16, che sarebbe la fascia in cui non si può lavorare all'esterno, ma ieri invece è ampiamente accaduto. La Repubblica di Milano invece parla delle banche, del risico in Lombardia, ecco cosa cambia per i correntisti, la proposta di acquisto di Intesa su Monte dei Paschi ridisegna le gerarchie, la maggior parte degli sportelli passeranno di mano nella regione proprio Lombardia, allarme dei sindacati sia per il fatto che diversi di questi sportelli potrebbero essere chiusi, soprattutto quelli in zone magari interne e periferiche, ma anche sul tema del lavoro. Taglio basso invece la nuova vita di Adam, da Gaza ai cieli milanesi. Ieri, nei giorni scorsi, è arrivato questo bambino da Gaza, appassionato di astronomia, si raccontano poi sui primi giorni a Milano fuori dalla mattanza di Gaza. Parliamo poi di caldo, maturità, seconda prova sotto l'AFA, l'appello delle scuole, ci servono più ventilatori. C'è poi il Corriere della Sera di Milano che ha in apertura gli aiuti agli affitti per gli under 35 a Milano, bando del comune per quei lavoratori che spendono per la casa più di un terzo dello stipendio, un contributo una tantum di 2.400 euro. Taglio basso invece sulla vicenda è relativa a quella chat che riguarda alcuni autisti di ATM, chat sessista, parla il presidente Agostino Aiglia, l'indagine aperta, valuteremo, è a capo della garante della protezione dei dati
Personale infine in taglio basso e la Parco dei Capitani chiuso senza un perché. A San Siro spuntano reti di cinta all'improvviso, il grande rebus della bonifica per inquinamento. C'è da fare la bonifica, ma non c'è un progetto al momento, ma è stato comunque chiuso il parco nella giornata di ieri. Sono le 8:11, è tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani, li ritroveremo alle ore 8:30 e poi alle ore 9:15. Ora invece qualche istante di musica, poi arriverà l'appuntamento di Storie di Classe, alle ore 8:20 il giornale Radio Flash. Andiamo ad ascoltarci questo brano dei Sic Tamburo che apriranno la festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto. Il brano che abbiamo scelto è questa, Il colore si perde.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giugno 1986, assalto della fronte Farabundo Martí per la liberazione nazionale all'esercito militare.

FMLN fu la maggior formazione d'opposizione alla dittatura militare durante la guerra civile salvadoregna, dittatura finanziata dal governo degli Stati Uniti. FMLN, Fronte Farabundo Martí per la liberazione nazionale di El Salvador, nato come organizzazione di guerriglia rivoluzionaria, si è generato dall'unione di quattro organizzazioni di sinistra nel 1980. FMLN ha condotto operai e contadini a una rivolta per risollevare le sorti della società salvadoregna sopraffatta dal regime militare guidato dal generale Maximiliano Hernández Martínez, che aveva preso il potere nel 1931 dopo un colpo di Stato. La loro prima grande offensiva militare avvenne il 10 gennaio del 1981. Durante questa offensiva l'FMLN stabilì un controllo operativo che mantenne per tutto il resto della guerra civile. Tra il 19 e il 20 giugno del 1986 i rivoltosi riuscirono ad attaccare la base dell'esercito di San Miguel, mimetizzandosi grazie a vestiti neri e grasso cosparso lungo il corpo. Riuscirono a eludere la sorveglianza e a intrufolarsi oltre il filo spinato, servendosi anche di razzi RPG, penetrarono all'interno creando il caos necessario a far proseguire l'offensiva e mantenere il controllo da parte dei compagni sopraggiunti all'esterno. Grazie a questo e successivi assalti alle forze militari, come il più grande del novembre del 1989, l'FMLN riuscì a prendere il controllo di ampi settori del paese. A San Salvador riuscirono a inserirsi rapidamente e a riprendere in mano la situazione critica di molti quartieri poveri, fino a quando l'esercito non si spinse a bombardare anche queste zone della città. L'offensiva del 1989 pare essere stato il punto di svolta nella guerra civile, in cui è apparso chiaro che il governo non sarebbe stato in grado di sconfiggere militarmente l'FMLN. Dopo questa chiara sconfitta, il governo statunitense e quello di El Salvador non hanno potuto far altro che arrendersi e iniziare un negoziato che si è concluso nel 1992.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Otto e venti minuti, Radio Onda d'Urto. Il giornale radio di questo sabato 20 di giugno. Steve Witkoff, l'inviato di Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe partire anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi per i primi colloqui sul tema del nucleare rinviati nei giorni scorsi. Il tutto dopo che Israele ha massacrato di bombe il Libano ieri, 47 i morti per due volte di fila. È stata annunciata una tregua che però l'IDF non rispetta mai. Nella notte infatti si segnalano altre 5 vittime nel sud del paese dei cedri. Si muore in questo caso nell'indifferenza, nel silenzio anche in Palestina. Almeno 4 palestinesi sono rimasti uccisi, 8 feriti all'alba quando Tel Aviv ha bombardato un condominio a Gaza City. Da quando è stato dichiarato il cosiddetto cessate il fuoco di ottobre, almeno 4.000 palestinesi sono rimasti uccisi o feriti. Ieri l'UNICEF ha denunciato come da ottobre ad oggi Israele abbia ammazzato almeno un bambino al giorno. Veniamo poi all'Italia con l'attacco di Trump alla Meloni. Mi ha chiesto una foto, mi ha implorato di fare una foto, dice Trump, dichiarazioni totalmente inventate, sono allibite. La replica della Meloni con Tajani che annulla il viaggio annunciato per domani a Miami assieme al governatore lombardo Fontana. Telefonate di solidarietà sono arrivate da Mattarella, mentre attestate di solidarietà da Macron e da Sanchez. Ma Trump ieri in serata ha rincarato la dose: non voglio la Meloni come fan, non c'era quando ci serviva per Hormuz. Andiamo in Valle di Susa con la prima azione di lotta dell'estate davanti al cantiere dell'inutile Torino-Lione. Siamo a Chiomonte. Attivisti e attivisti nella notte attraverso i sentieri di montagna sono arrivati fuori dal fortino per una battitura. Dentro le forze dell'ordine che hanno fatto ampio uso di lacrimogeni e dell'idrante. I manifestanti si erano ritrovati nel tardo pomeriggio al presidio in ottava dei Molini, vicino al campo sportivo di Giaglione, per quella che era stata annunciata come l'iniziativa che dava là all'estate di lotta contro la grande opera inutile in Val di Susa. Crisi climatica, ad estate nemmeno iniziata, siamo già di fronte alla seconda grande ondata di maltempo da calore e passano a 8 dalle 5 di oggi le città bollino rosso in Italia, i livelli massimi a Bolzano, Milano e Rieti, oltre alle già Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Roma invece resta in arancione. Nella giornata di domani intanto spariscono tutti i bollini verdi, il resto d'Italia sarà infatti da bollino arancione o in alcuni casi dall'estremo sud giallo. Ci spostiamo ora invece a Porto Torres, nel nord-ovest della Sardegna. Al largo della città è ferma la nave della GNV Azzurra Napoli, 26 miglia a sud-ovest di Oppio-Priano, per un incendio scoppiato in sala macchine. Non vi sarebbero feriti, ma l'incendio della sala macchine ha bloccato la nave. Qui dovrà quindi essere trainata nello scalo corso più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi. A bordo ci sono centinaia di persone. Dalla Corsica a Santo Domingo, dove si registra il decesso di una turista italiana coinvolta nell'incendio di un resort nella zona di Baia B, la donna ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente da alcune strutture incendiate all'esterno è entrato all'interno della propria abitazione. Chiudiamo ancora andando all'estero. La Russia ha lanciato un attacco aereo su Kharkiv, colpito in particolare il quartiere di Kolodrinsky. Sarebbero 5 le vittime. Secondo i soccorritori, però, ci sarebbero anche altre persone sotto le macerie. Da ultimo andiamo in Bolivia con l'annuncio che è arrivato pochi minuti fa. Il presidente conservatore boliviano Passa ha annunciato di aver trovato un'intesa con la principale confederazione sindacale del paese, la COBA, per la revoca dei blocchi che ormai da un mese e mezzo riguardano tutto il paese. La richiesta dei sindacati sono le sue dimissioni. D'ora in poi le misure di pressione nelle strade sono revocate a livello nazionale, hanno fatto sapere dalla centrale operaia boliviana. Non è chiaro però cosa ci sia all'interno dell'accordo. Per ora infatti non sono stati resi noti i dettagli. Sono le 8:25, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto in questo sabato 20 di giugno. La nostra informazione torna alle ore 11 e alle ore 13. Ora spazio all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
2: Sabato 20 giugno, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi di scegliere anche quest'anno l'informazione indipendente e libera donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02 08 46 20 174. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Gazebo Viola, insieme alla rete dei centri antiviolenza della provincia di Brescia, torna al palco contro la violenza sulle donne organizzando una tavola rotonda sul caso delle molestie all'Università di Brescia, un triste punto di partenza per costruire pratiche e spazi liberi dal sessismo e dalle molestie. L'appuntamento questo sabato 20 giugno dalle ore 14 alle ore 16 al Sagrato della Chiesa di via San Faustino all'interno di Festa della Musica. Salviamo il Garda, passeggiata informativa verso il centro del paese con tutte le associazioni aderenti per sensibilizzare la cittadinanza sulle gravi criticità che pesano sul nostro territorio. L'appuntamento a Salò in piazza Serenissima questo pomeriggio alle ore 17. Sumud, resistere per esistere. Atti di resistenza e solidarietà in tempo di genocidio. L'incontro con Sami Uraini di Youth for Sumud, comitato di resistenza popolare non violenta di Massafariatta. L'appuntamento questo sabato 20 giugno alle ore 18:30 all'oratorio San Giovanni Bosco di via Tommaso Alberti 6 a Rezzato.

0: 5 anni dalla sua morte, il suo impegno continua nella nostra lotta. Commemorazione del compagno Adil Belahdim, militante sindacale nel Sicobas, ucciso il 18 giugno 2021. Il presidio questo sabato 6 giugno dalle ore 9:30 alle 13 davanti ai cancelli di Lidl Biandrate. E arriviamo così alla prima edizione della festa delle associazioni Rosangela Gentili presso il Parco della Resistenza Iqbal Masih in via Livorno a Chiesa Nuova. Il parco diventerà ufficialmente questo sabato 20 giugno uno dei palchi della Festa della Musica 2026, entrando nel programma cittadino. Accanto a questo momento, sabato pomeriggio si terrà un Alzheimer Caffè dedicato alle persone con demenza, ai familiari e ai caregiver. Il tema della memoria e della cura proseguirà domenica sera con la proiezione all'aperto del film Family Touch, dedicato al tema dell'Alzheimer e delle relazioni familiari. Questa è la prima edizione della festa delle associazioni Rosangela Gentili presso il Parco della Resistenza Iqbal Masih in via Livorno a Chiesa Nuova. E passiamo ora alla rassegna cinematografica, partendo dal cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia, che propone per questo sabato 20 giugno alle ore 18:15 il film Le Aquile della Repubblica. Passando a L'Eden d'estate, al parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B, questa sera alle 21:30 il film Primavera. Il film Tuner, l'accordatore, in programmazione questa sera alle ore 21 al Cinema CTM di Rezzato, e lo stesso film in programmazione sempre alle ore 21 al Cinema Giardino di Breno. E concludiamo con Leggere l'Ambiente Book Club, a cura di Legambiente Milano Centro, propone per questo sabato 20 giugno 2119 La disfatta dei Sapiens di Sabina Guzzanti. L'appuntamento questo pomeriggio alle ore 17 presso la libreria Feltrinelli in corso Genova 20 a Milano. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 20 giugno. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
2: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni domenica dalle 14 alle 15 ad Hadouken d'Urto ci immergiamo nel mondo dei videogiochi
3: con commenti, notizie, retrospettive ed esperienze.
2: Quindi ogni domenica dalle 14 alle 15 spegni la console e accendi la radio. Hadouken d'Urto. Nael, io dopo però la console la riaccendo,
4: Va bene.
5: Domenica dalle 17 alle 18 durante l'orario aperitivo. Se non sai dove sbattere la testa, ti devi collegare su Radio Onda d'Urto. Vai in onda Garage! Allacciate le cinture che ve la faccio scoppiare la radio. La domenica, tutte le domeniche, dalle 17 alle 18, in onda su Radio Onda d'Urto. Ciao tribù del Gatto Nero!
6: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985. Buon ascolto!
7: E 35 minuti, rieccoci in diretta in questo sabato 20 di giugno con i quotidiani nazionali. Oggi le prime pagine, ma gran parte in realtà delle pagine dei quotidiani, sono tutte dedicate alla vicenda Trump-Meloni. Noi velocemente facciamo riassunto delle puntate precedenti per chi non ne fosse a conoscenza, riassunto come dire più facile da gestire, quello forse del Corriere della Sera, pagina 2, da qui partiamo. Trump a Meloni è scontro, lei mi implorava per una foto, la replica inventa tutto, attacco del presidente statunitense, replica del governo, solidarietà dai partner europei. Lo scontro scoppia quando fra Washington e Bruxelles sono le ore 11.08, siamo in Italia, quando l'agenzia di stampa battono le dichiarazioni di Trump rilasciate al programma L'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta la Meloni che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato di fare una foto con lei, la volevo così tanto, avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena. Il tycoon si riferisce alle immagini diffuse alla termine del G7 di Evian che si è chiuso mercoledì. Trump vuole parlare, è lui che vuole farlo, della Meloni ed è lui a introdurre l'argomento con il giornalista. Una scelta quindi fatta ad hoc. Tutto questo mentre la Premier si trova al Consiglio europeo di Bruxelles. Giro di chat e di telefonate arriva là. Replica, il primo a uscire è Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, braccio destro della Meloni, che parla esplicitamente di deliri, ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti ai leader europei. Dopo un'ora e otto minuti ecco la risposta della Premier con un video di 30 secondi sui social girato in una stanza degli uffici europei dove era riunita con i capi di Stato e di Governo. Premessa, certe cose, dice la Meloni, meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Poi l'affondo della Meloni. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che mi dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con le leadership in vice in cui si dimostra molto più accondiscendente. Conclude la Meloni, una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo. Mai è poi un'ondata di reazioni con un governo letteralmente in trincea. Alle 12.26 Tajani annuncia che annulla la visita di Miami, domani avrebbe dovuto partecipare alla Business Forum Italia-Stati Uniti con il segretario di Stato Marco Rubio. Annullata anche l'analoga missione del presidente della Lombardia Fontana. Poi Crosetto, ministro della difesa, parla di caduta di stile, quello della cultura Giuli, nessuno può pensare di offendere impunemente l'Italia, e poi chi attacca Giorgia attacca tutti noi, scrive l'altro vice premier Salvini. Alle 13.46 Mattarella fa sapere di aver telefonato alla Meloni per esprimere solidarietà arrivata anche da diversi leader europei, in particolare da Sanchez e Macron, altri due che in passato hanno avuto più che da dire con lo stesso Trump. Poi le reazioni dei quotidiani negli Stati Uniti che riprendono altre parole di Trump arrivate in serata. Era una mia grande fan, dice, della Meloni Trump alla NBC, ma io non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo NATO quando si è trattato dello stretto di Hormuz e poi il 3 di luglio, quando si terrà la festa dell'indipendenza anche a Roma con l'ambasciata, il governo potrebbe non partecipare, così insomma il riassunto della vicenda. L'incognita è il riequilibrio dei rapporti con gli Stati Uniti, è la nota del cronista politico del Corriere della Sera Massimo Franco, che dice: dietro l'attacco di Trump c'è evidentemente la frustrazione di un presidente che cerca di accreditarsi una vittoria sull'Iran a cui non crede nemmeno in realtà lui, da qui il tentativo di scartare di lato e di dare la colpa di quello che definisce comunque un ottimo accordo agli alleati, soprattutto quelli più vicini, che secondo lui lo hanno tradito. È così un po' la lettura che troviamo sul Corriere della Sera, che è sicuramente dei grandi quotidiani, quello, come dire, è più vicino alla Meloni, o quantomeno non così distante, ecco, mettiamola così. Questo è un po' il riassunto delle notizie. Noi ora vedremo un po' a volo d'uccello alcuni commenti. Il primo che andiamo a leggere, che è molto interessante, è quello del condirettore del Manifesto, Andrea Fabozzi. L'idea di leadership di Trump, quello che i leader della destra, suoi ex sodali, non hanno capito, è che la sua è sostanzialmente un desiderio di dominio, un impulso non estraneo all'incapacità tattica e negoziale di una protagonista di molte sconfitte, l'ultimo l'Iran. Concetti molto rozzi, certo, cui finiscono però per fare la sponda coloro che concepiscono come unico atteggiamento dignitoso quello di replicare con altrettanti muscoli e gagliardia. Così per Trump, ma anche per le sue vittime, trattare significa semplicemente implorare, non c'è un'altra idea di mezzo. E poi per questo la diplomazia a livello internazionale si è ridotta a tanta poca cosa. La colpa innanzitutto di quell'arrogante bullo americano, ma è anche la scarsa fantasia dei vari retori delle nazioni della schiena dritta, come l'Iran e come anche l'Italia a suo modo. I risultati per noi tutti sono nulli. Nessun dubbio quindi che l'impulso primitivo scatti in Trump in maniera immediata ed automatica quando deve confrontarsi con una donna. Se la presidente del Messico, Sheinbaum, è stata definita una donna molto spaventata, nulla ha detto in quel momento la Meloni, che era in teoria pure sua alleata. Meloni, che adesso diventa implorante, che fa pena. L'immaginario è quello: alla Casa Bianca non arrivano le alzate d'ingegno dei deputati 5 Stelle, altrimenti le proverebbero. La vicenda è quella delle ginocchiere di pochi giorni fa. Continuiamo poi con Fabozzi. La Meloni ora dovrebbe chiedersi una cosa: perché Trump si sia sentito tradito da lei? Perché non la voglia più come fan, questa la parola scelta, non certo alleato. Dalla proiezione privata di Mar-a-Lago alla presenza solitaria alla cerimonia di insediamento a Washington, dal tentativo di tacere sugli attacchi al Papa e applaudire ai golpi in Venezuela, fino al non condivido e non condanno che è stato pronunciato dalla Meloni per l'attacco all'Iran. La Meloni ha sempre fatto il contrario di quello che dichiara. Ha messo la ricerca di un rapporto stretto e personale con Trump anche davanti agli interessi nazionali, che stanno evidentemente in Europa. Mentre l'Europa è tornata ad essere, nella retorica della Premier pochi giorni fa, nient'altro che un congresso di burocrati. Tutto questo pure di restare agganciata a Trump e per inseguire qui in Italia vannacci, ma non ci riesce. I due gli sono sfuggiti, forse assieme. E qui c'è un passaggio in più che fa Fabozzi, anche, come dire, con una proiezione verso quella che è l'eterna campagna elettorale all'italiana. Così il Manifesto. Noi ora andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano. Qui l'articolo è a pagina 2 e diversi articoli in realtà, pagina 2 e pagina 3. Noi ci soffermiamo in particolare sull'articolo di Giacomo Salvini: con la Meloni spiazzata e ora con la paura di restare isolata, dopo aver rotto i ponti con diversi paesi europei, Spagna e Francia in testa, teme ritorsioni sia sui dazi che sulle spese di carattere militare. Per quanto infatti la Meloni ora provi a restare aggrappata a altri leader europei, l'attacco di Trump la costringe a fare l'ennesima inversione a U. a cambiare di nuovo strategia mentre si trovava dentro un consiglio europeo che voleva spaccare. È arrivata lì proponendosi come la persona capace di ricucire con Trump e criticare i formati ristretti per la pace in Ucraina, dicendo che bisogna coinvolgere gli Stati Uniti, ed in quel momento sono arrivati gli schiaffoni oltreoceano. Difficile quindi per lei ora salire su quel treno. Sarà proprio il vertice NATO, fissato ad Ankara il 7-8 di luglio, il primo appuntamento in cui la Meloni e Trump si rivedranno. Il timore della Meloni è che ora possano consumarsi, da qua ad allora, altri strappi, ulteriori accuse e attacchi personali da Trump. Ci possiamo aspettare di tutto, sospira un ministro. Le minacce si sono già viste con altri leader europei, l'imposizione di dazi ad hoc, ma soprattutto una reazione dura alla decisione italiana di non aumentare le spese per la difesa. A Palazzo Chigi temono esplicitamente nuove ripercussioni e nuove ritorsioni. Anche la missione verso Hormuz con le fregate italiane subisce ora una frenata. Resta quindi una conseguenza immediata. Come prima reazione dell'attacco di Trump dei vertici del governo è arrivato l'ordine di disertare la festa del 4 luglio all'ambasciata americana. Non solo la premier ma pure i ministri quest'anno dovranno fare a meno di mangiarsi un hamburger a Villa Taverna, che dove si fa questa festa il 4 di luglio, la sera del 3 per essere precisi. Così chiude l'articolo Giacomo Salvini, come a dire che di fronte alle sberle diplomatiche per ora la risposta è quella di non andare a una festa. Lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo invece al Domani. In questo caso prendiamo all'interno l'articolo del Domani. Bulli e vassalli, questo è il titolo del Domani. Ci sono diversi articoli, noi ci soffermiamo sulla chiosa che fa Mattia Ferraresi a pagina 3 nello specifico. È una specie di sollievo se gli insulti di Trump alla Meloni fossero le esternazioni incontrollate di un ottuagenario che passa le notti a scrivere sui social sapendo che poi gli arriverà un nuovo umore. Il problema però è che questo è il presidente degli Stati Uniti, ma il problema dei problemi è che ci tratta, e noi ci siamo sempre posti in questa logica, come dei veri e propri cortigiani. È perciò scorretto classificare lo screzio con crisi diplomatica come un episodio di intemperanza, e invece la manifestazione di una postura consolidata di possesso e sovranità nei confronti di tutta l'Europa, in particolare di quei paesi come l'Italia che sono da sempre considerati da Trump una sorta di dipendenza personale. Trump ha bisticciato a più riprese anche con il suo alleato più stretto, il britannico Starmer, si è fatto beffe di Macron, lo ha motteggiato per l'accento francese e l'ha persino sfottuto per il presunto ceffone ricevuto dalla moglie. Ha poi attaccato il tedesco Merz in un paese da lui definito la deriva, ha snobbato la von der Leyen e ha pure preso in giro ferocemente il segretario generale della NATO Rutte, che fra tutti i leader europei è sicuramente quello che con più ossequi si è sdraiato davanti a lui. Questo spiega perché al centro della puntuta risposta video della Meloni il vero rimprovero a Trump non è quella di essersela presa con gli alleati, ma di non prendersela abbastanza con gli avversari. Spiega quindi perché la premier ha colto l'occasione reagendo con la prontezza di chi vorrebbe liberarsi da un fardello, seguito successivamente dall'uscita di Tajani, che ha cancellato anche lui una missione. Molti strati di ruggini transatlantiche sono emerse ieri e non vanno sottovalutate le dichiarazioni di sostegno ricevute dalla Meloni da pezzi del mondo MAGA che con lei sono in legame politico ma che da tempo hanno rotto con Trump. Raggiunto da Il Domani in cerca di elementi per cercare di capire, Paolo Zampolli, l'inviato speciale in Italia alleato di Trump, ha detto che non era il G7, che non sapeva nulla di quello che è successo. Spiegazioni non politiche, ma che dicono comunque qualcosa su come Trump concepisce di essere considerato l'unica persona presente nella stanza. Gli altri al massimo fanno tappezzeria. Così l'articolo del Domani. Noi ci spostiamo, andiamo alla Repubblica, proseguiamo insomma così in questa lunga lettura. Qui c'è un articolo molto dettagliato di Massimo Giannini che in questo caso va letto perché alcune riflessioni interessanti le fa. Ancora una volta Trump si offre al mondo per quello che è, un bullo arricchito della quinta strada che prenda a calci la ragione. Un palazzinaro megalomane a cui un'America incanaglita ha riaperto le porte della Casa Bianca, trasformate in uno sguaiato trampodromo che fonde ring da wrestling e saloni da ballo. Lo sceriffo di Washington si sente a suo agio solo con i tiranni, con gente insomma che ragiona un po' come lui, tratta invece gli amici da schiavetti o da reietti. Le parole rivolte alla Meloni si commentano da solo. Quando anche fosse vero che la Presidente del Consiglio avesse cercato in ogni modo di fare una foto con lui, dopo il mezzo divorzio innescato dalle offese della tycoon alla Papa Leone, il tono sprezzante lo qualifica ancora di più. Mai come in questa occasione a far pena non è tanto la Meloni ma Trump, la sua sfacciata diplomazia dell'insulto, un machismo che è bugiardo e codardo e, mutuando una vecchia metafora di Robert Kagan, scarica sulla Venere europea la frustrazione del Marte americano per la beffa subita con l'Iran, vero vincitore di quanto sta accadendo negli ultimi giorni. Trump lo sa perfettamente e da qui parte il suo peccato originale. Quello di avere cioè cercato di trasformare non solo la Casa Bianca ma l'intero mondo in una sorta di mercato dove lui e altri pochi bulli possono mettersi d'accordo. Il problema è che questi bulli ogni tanto lo mettono nel sacco e questo lo fa rimanere particolarmente male, trasformando ancora sempre di più quella vena di disprezzo che nutre sostanzialmente nei confronti di chiunque. Non è però questo il tema di fondo. Il tema di fondo è il peccato originale del governo italiano, che ha fatto di tutto per entrare nella villa di Trump per farne parte di uno dei cortigiani, cercando di tagliare fuori invece gli alleati naturali, soprattutto quelli di carattere europei. Ecco, ora paghiamo il prezzo di tanta sottomissione. Nessuno chiedeva all'ex militante dell'MSI di rompere con gli Stati Uniti, un'opzione realisticamente impensabile per qualsiasi governo, anche degli Stati Uniti di Trump. Dissentire però con dignitosa fermezza, questo sì. E adesso incassata la solidarietà per l'oltraggio subito, ma persa miseramente la sua scommessa statunitense, che era l'unica carta di politica estera rimastagli, la Meloni dovrebbe spiegarci come vuole rimediare. Altro che riportare il paese al centro della scena internazionale, come vaneggiano da 4 anni cantori di palazzo e cortigiani da TG. La sciamana ha portato l'Italia in una terra di nessuno. Ci può raccontare dell'abbraccio da telenovela con Macron che lo ha messo su tutti i giornali pochi giorni fa sulle note di Albano Romina. Ma così non si va lontano. Non basta più la diplomazia delle pacche sulle spalle. Figuriamoci se basta quella dei baci Perugina, scrive ancora Giannini. La Premier è naufragata nell'oceano e è isolata nel nostro continente. Continua a sproloquiare di interesse nazionale, ma la verità è che non ha più pallida idea di quale sia, al di là di quegli oltre 7.000 militari impegnati in 39 missioni e quei 34.000 soldati americani dislocati qui in Italia. E adesso, fra tante divise sparse, arriva un generale che spara fuoco amico su Palazzo Chigi. Le scorribande a destra di Vannacci destabilizzano l'intera coalizione, proprio sul fronte più esposto, quello della politica estera, cioè gli aiuti all'Ucraina e le spese per la difesa. Nella armata branca Meloni, il bombing quotidiano di Vannacci sta facendo saltare i pochi punti fermi di questa sgangherata legislatura. A fare la guardia al bidone delle spese militari è rimasto solo il povero Crosetto, l'ultimo giapponese a cui Salvini e Giorgetti hanno detto chiaramente di non volere più dare un euro. La guerra per la Lega è finita e ormai persino su questo la Premier sceglie la tattica dell'opossum e si finge morta. Ma ora che il problema sia Trump o che sia Vannacci, proprio questo non le è più consentito. Quel solito ambiguo mimetismo mascherato da una postura muscolare di chi non sbaglia non deve chiedere mai. Nella prima Repubblica c'erano politici che cambiavano strategie, il preambolo invece attuale è quella di non fare assolutamente nulla, un trasformismo continuo che sia fatto in tailleur o sia fatto dal generale in orbace, poco cambia, bisogna trovare invece qualcosa di diverso, bisogna capire dove si vuole andare. Al momento in dentro il governo nessuno lo sa, così l'articolo che troviamo a pagina 14, ampi stralci, non tutto, ma insomma della lettura che ne fa Giannini sul quotidiano La Repubblica, ancora un commento, ci dedichiamo più ampiamente i commenti della vicenda Trump e Meloni perché occupano di fatto una metà abbondante, diciamo, dei quotidiani, quindi è difficile prescindere non tanto dalla cronaca che noi possiamo tranquillamente saltare, ma invece appunto dai commenti. L'ultimo che prendiamo è quella di Manuela Perrone, una firma attenta del Sole 24 Ore, il titolo del corsivo che troviamo a pagina 7 del Sole è questo: Trump disfa la tela del G7, la Meloni prova ad andare allo scontro. L'affondo trampiano ancora più grave perché giunto non casualmente mentre la Meloni era impegnata al Consiglio europeo suona gratuito, una forma di bullismo istituzionale che tradisce in realtà quello che si sospettava da tempo, il disprezzo per un'Italia che non si è piegata all'aspettativa dei tycoon, cioè diventare l'avamposto maga nel vecchio continente, un cavallo di Troia per mettere l'Europa a ferro e fuoco. La sciamana, come la definisce Giannini, che abbiamo appena citato sulla Repubblica, si è mossa molto più prudentemente, rimanendo più o meno in assi con i paesi europei, quantomeno più di quanto Trump volesse. La guerra in Iran è stata l'orizzonte degli eventi. Ha costretto la Meloni a abbandonare, metaforicamente, il copricapo con le corna, quello dei MAGA, l'empatia verso i simboli di Capitol Hill, la pontiera personale fra Stati Uniti ed Unione Europea, pagandone lo scotto alle urne referendarie. L'errore della Premier è stato credere che lei, Meloni, avrebbe potuto governare Trump, sottovalutando invece la strategia di fondo del tycoon, quel disordine che serve per un obiettivo profondo: cancellare l'idea di un'Europa che possa essere al momento un qualche tipo di contraltare al suo potere. Per la prima volta la leader di destra ha dovuto capire, lei cresciuta nazionalismo ed euroscetticismo, che le cose nel mondo sono cambiate. Perché non c'è nessuna unità dell'Occidente da ribadire come un mantra, come ancora la Meloni ha fatto pochi giorni fa al G7. Se proprio il partner principale odia ciò che l'Occidente ha rappresentato e non perde occasione di dimostrarlo, ha un'altra idea: America First e gli altri tutti in fila. Bisogna tornare, per capirne qualcosa di più, al discorso del vicepresidente J.D. Vance all'ultima conferenza di Monaco. Lì c'è il vero manifesto programmatico dell'era di Trump. Lo strappo non ha riguardato solo gli ultimi affondi contro il Papa, l'accusa all'Italia di non aver aiutato gli Stati Uniti contro l'Iran. No, non è quello. Il motivo è di fondo. Trump e i suoi non si fidano più di nessuno, soprattutto di chi, nella loro logica, voleva essere il grande amico. Questa volta quindi la sensazione è che non vi sia più nulla da ricucire. Restano alla Meloni gli alleati europei, riottosi nei suoi confronti, ma l'unione è debole e tutti sanno che in qualche modo va risollevata. In Italia però la Meloni negli occhi è solamente la scheggia Vannacci, da cui ieri le è arrivata solidarietà piena senza ambiguità. Trasformarsi in turbo europeista mentre Vannacci impazza riunendo no euro e remigrazionisti assomiglia a una missione elettorale kamikaze. La Meloni quindi è davvero davanti a un bivio. Per lei potrebbe essere la fine o, se trova la via, un nuovo inizio. Così il Sole 24 Ore con Manuela Perrone. Noi per ora chiudiamo questa pagina, quella dedicata, diciamo, i rapporti Trump-Meloni, ma non ai loro rapporti, di cui sinceramente ci interessa meno di nulla, ma quello che poi potrebbe comportare in ricadute in un anno che dovrebbe portare sicuramente il paese, l'Italia, a nuove elezioni. Fra poco invece cambieremo argomento, qualche segnalazione qui e là negli spazi, non molti in vero, che i quotidiani dedicano ad altre notizie. Prima però tiriamo un attimo il fiato, così anche stacchiamo dal punto di vista mentale degli argomenti. Un brano musicale ancora in territori di festa di Radio Onda d'Urto, venerdì 7 di agosto sul palco principale Le Faxia, e poi a seguire lei Sarafine, che noi qui ci riascoltiamo con questa reinterpretazione in chiave un po' elettronica, un po' anche clubbing, di un storico brano, come dire, della tradizione popolare del Sud Italia. Questo è L'Urusciu dell'Umare. Lei è Sarafine, venerdì 7 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

Sono le 9 in appunto qui a Radio Onda d'Urto, noi ancora con i quotidiani nazionali, ma cambiamo scenario velocemente, qualche segnalazione dai singoli quotidiani. Partiamo dal Manifesto, lo facciamo dall'ultima pagina con l'articolo di Lina Ghassan Abu Zayed, giornalista che è nativa e vive a Nuseirat, ci racconta quello che accade dentro la striscia di Gaza. Oltre i bombardamenti c'è una malattia invisibile che sta colpendo Gaza, e il diabete è diventato letteralmente ingestibile. Con un servizio sanitario al collasso, l'insulina non si trova più e i pasti sono totalmente inadeguati. Sono 80.000 i palestinesi che per una patologia gestibile si trovano letteralmente a rischio di vita, così l'attacco dell'articolo di pagina 16 con la denuncia proprio delle autorità sanitarie di Gaza, riprese però anche dall'OMS, perché la continua carenza di insulina, le difficoltà di conservare la poca che c'è e le interruzioni di tutti i follow up medici, soprattutto per i bambini che hanno il diabete di tipo 1 e che dipendono completamente dall'insulina per sopravvivere, ha trasformato in una calvaria una malattia totalmente gestibile. C'è poi anche la malnutrizione e la caldo degli ultimi giorni che rendono tutto più difficile. Tra carenze di farmaci, aumenti di prezzi, malnutrizione e collasso del sistema sanitario, Gaza sconta anche questa malattia invisibile, così viene dichiarata. E ci sono proprio anche i conti, quelli della vita quotidiana, che rendono conto anche dell'enormità delle responsabilità storiche di tutto lo Stato israeliano di fronte al genocidio di un'intera popolazione. Prima della guerra, per acquistare una penna di insulina in farmacia si spendevano 7 euro a Gaza. Ora il prezzo è salito tra i 22 quando si trovano nei dispensari pubblici ai 30 euro e servono 6-7 penne al mese. Ciò significa spendere, in una situazione dove nessuno ha nessun tipo di lavoro, una media di 200-250 euro al mese solo per le penne di insulina. Questa è la segnalazione che prendiamo da pagina 16. Poi, per quanto riguarda quello che accade sul terreno, invece pagina 4 e pagina 5, diversi articoli, Pasquale Porcello da Beirut, Michele Giorgio e Francesca Luci invece sulla fronte Iran e Palestina, giusto i titoli, perché poi il racconto cambia purtroppo ora. Dopo ora, giù bombe, 47 uccisi in Libano, tregua o no, tanto Israele sparalo. Stesso, ieri un primo cessate il fuoco, poi un secondo in serata, ma non cambia nulla perché Netanyahu ribadisce nessun ritiro. Così l'attacco dell'articolo di Pasquale Porcello, che poi noi non leggiamo nel dettaglio perché nella notte Israele ha ricominciato a bombardare facendo 5 vittime. Hezbollah però rialza anche la testa, a Beirut si cerca un nuovo equilibrio dopo l'intesa. Dopo mesi difficilissimi, Hezbollah è tornato a fornire aiuti e sussidi agli sfollati e a resistere sul terreno nei confronti degli israeliani. L'obiettivo quindi oggi è di regolare i conti anche con gli avversari interni, con quei gruppi cioè che in maniera più o meno velata hanno guardato con simpatia all'attacco degli israeliani contro Hezbollah. Spiegarlo nero su bianco, una delle voci più rilevanti del mondo politico sciita, Ahmad Kabbalana: il Libano deve cambiare governo, interrompere i negoziati con Israele. È tempo di una partnership organica con le forze della resistenza, come a dire. Non va più bene lo status quo, quello che è retto sostanzialmente anche sulle forze maronite, più o meno cristiane, e quelle sunnite. Quindi un altro tema nel tema. Sul fronte invece dei negoziati, ne scrive Francesca Luci, Tel Aviv riesce a rinviare il negoziato, solo Trump lo può sbloccare. Ieri Vance l'ha fatto capire nitidamente: 2/3 delle armi israeliane arrivano dagli Stati Uniti. Su questo insiste l'Iran. Noi poi ci fermiamo qui con l'articolo, perché in realtà poi nella notte pare che sia Raqqi, ministro degli esteri iraniano, che Witkoc siano in viaggio verso la Svizzera per i primi negoziati. Quindi, come dire, sospendiamo per ora il fra virgolette giudizio. Andiamo invece ora al Fatto Quotidiano, qui abbiamo altre segnalazioni. Quella che ci interessa è di politica interna. Ieri infatti sul palco della FIOM, che festeggia 120 anni di vita a Bologna, c'erano fra gli altri Fratoianni, Schlein e Conte. Dalla folla un boato contro Renzi, dice Wanda
Marra, alla festa del sindacato, i leader di PD, 5 Stelle e Sinistra Italiana, c'era anche Fratoianni, ci impegniamo

vanno a rompere la coalizione a governare per 5 anni, serve però una quarta gamba, fanno sapere dal PD. L'obiettivo è coinvolgere il cosiddetto progetto civico, che metterebbe dentro più Europa, socialisti. Poi però c'è il punto di domanda, ovviamente, che riguarda quello di Renzi. Al solo nome dalla platea però si alza una boato di no, di fischi e di boom. Niente accordo con Renzi, così almeno quanto ricordo, insomma, in questa introduzione poi dell'articolo, con quello che si è detto sul palco Wanda Marra. Dall'altro lato invece quello che accade dentro il governo: Piantedosi va al Colle, Mattarella blinda il Viminale da Salvini. Ieri un incontro non è programmato, dice Luca De Carolis, ma reso noto dallo stesso Quirinale, una faccia a faccia tra Matteo Piantedosi e il ministro della Repubblica e il Presidente della Repubblica, così dice la nota del Quirinale, e tutti gli altri capiscono. Mattarella vuole blindare il ministro degli interni, ora che sa che è sotto l'attacco della Lega che ne reclama la poltrona. In un torrido venerdì romano, fonti incrociate assicurano che quello di ieri è stato un incontro per discutere su cosa fare in una situazione delicata. E la prossima settimana Mattarella incontrerà un altro ministro, come a dire tutto nell'ordinario. Non è così, perché però Mattarella ha iniziato proprio da Piantedosi e, cosa abbastanza inusuale, non è stato Piantedosi a rendere noto l'incontro, ma è stato direttamente il Quirinale. Due righe, insomma, non di più, ma certe cose in politica non vanno nemmeno spiegate. Come a dire, Mattarella, un anno dalle elezioni, in una situazione particolarmente complicata dentro o fuori il paese, a nessuno venga in mente di cambiare il Viminale, così l'articolo. Andiamo poi a vedere invece una doppia pagina, è molto interessante a suo modo, un viaggio che il Fatto Quotidiano ha già iniziato qualche giorno fa su chi sono fondamentalmente i vannacciani, non tanto i singoli militanti, ma insomma chi inizia a costituire i quadri di questo partito di estrema destra. Due i focus, il primo da Verona e Vicenza con Alberto Marzocchi, la feccia nera, come Vannacci si è autodefinito, fa boom nella terra di Zaia e in Company, un reportage proprio dal Veneto, soprattutto tra le province di Verona e Vicenza, si registra una delle adesioni più alte di tutta Italia. Qui Vannacci conta già su 40 amministratori locali, presi in gran parte dalla Lega, ma anche dagli ex di Fratelli d'Italia, così appunto tutto il racconto, con i nomi anche interessanti da vedere. Alcuni sono noti, insomma, un po' di fascisteria veronese, come l'ex consigliere Andrea Bacciga, quello condannato per aver fatto più volte a saluto romano, e poi un'altra serie di esponenti di estrema destra, Gio Formaggio, ex di Fratelli d'Italia, e poi un'altra serie di personaggi invece, come dire, non distanti invece da posizioni, una volta, come dire, quelle di Zaia, che in teoria dovrebbe essere, come dire, l'ala moderata, mettiamola così, a riassumere tutta la vicenda. In particolare un militante di base che apre così: qui la gente si è rotta i coglioni di tutto e di niente, così il riassunto. E questo, diciamo, il pezzo di elettorato e di paese in cui si muove Vannacci. Dal Veneto invece in Campania il nipote del boss fa festa con il RAS. Il RAS ovviamente è Vannacci, il nipote del boss è tale Carlo Aveta, ex consigliere regionale. In Campania Futuro Nazionale ad aprile aveva 2500 tesserati, a giugno ne ha quasi 9.000. Il neo responsabile, tale avvocato Lello Di Caupo, ha rivendicato come punto di riferimento di Vannacci, già candidato alle regionali con Fratelli d'Italia, precedentemente vicino alla Lega. Di Caupo è stato condannato per aver spifferato alcuni verbali coperti da segreto all'avvocato Michele Santonastaso, a sua volta condannato assieme al boss dei casalesi Francesco Bidognetti. Questo è un po' il milieu, definiamolo. E così comunque per le persone interessate sono molti i nomi, anche i contatti, la rete dei vannacciani, in questo caso in Veneto da un lato, in Campania dall'altro, ma seguiranno altre puntate sul Fatto Quotidiano che noi lasciamo al momento. Andiamo invece a vedere il Domani, qui ci concentriamo invece su due vicende. La prima è il mondo del
lavoro, una vicenda che abbiamo più volte denunciato, ma comunque interessante vederci una pagina intera di un giornale nazionale. Ricarriera, ritardi, carenze, confusione, ispettori del lavoro cercasi, la mancanza di dirigenti provoca il caos nell'ente nazionale degli ispettori, che dovrebbero in teoria combattere i caporali. E poi c'è il caso di un commissario per gli insediamenti abusivi, coinvolto a sua volta in un abuso edilizio. Questa è la situazione al momento all'interno dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Lungo racconto con Ricarriera, pagina 8 del Domani. Sempre da Il Domani invece andiamo a segnalare un'altra vicenda. Oggi c'è il Roma Pride, l'articolo di Pietro Turano: il mondo arretra sui diritti, non ci accontentiamo più di una giornata di festa. Giugno infatti il mese dell'orgoglio della comunità è queer. Per chi fa attivismo, dice Turani, è anche il momento di misurare il clima e le prese di una rivendicazione di una comunità sempre più sfaccettata. Il clima attorno è oggettivamente cambiato, non si può fare finta di nulla, bisogna però trovare il modo sempre di più di trasformare queste occasioni con momenti non di festa ma di connessione con la società e anche di rivendicazione. Lungo articolo che trovate a pagina 13 del Domani, che noi per ora lasciamo. Abbiamo invece ancora un paio di segnalazioni che in questo caso ci portano sul Sole 24 Ore. Eccoci qua, andiamo a vedere due notizie che a suo modo vale la pena di tenere monitorate. Mettiamola così. Partiamo innanzitutto, eccoci qua, ecco la pagina che volevamo trovare, da quello che accade sul fronte ucraino con Costa e i negoziati con Mosca fra i 27, confronto aperto, cioè la decisione del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di aprire un canale diplomatico con la Russia, ha scatenato la reazione di diversi paesi europei che sostanzialmente gli hanno detto: ma chi ti ha dato il mandato di trattare per noi? I più duri sono stati i paesi nordici e i paesi baltici. A riassumere la loro posizione il lituano Nauseda: non credo sia il momento giusto per avviare negoziati con Putin, non vuole vederci al tavolo delle trattative. Da qui il mezzo passo indietro di Costa, che però ribadisce di restare sul campo. È la seconda pseudo-mediazione europea, perché c'è pure il formato E3, quello di Francia, Germania, in questo caso anche Gran Bretagna, che ha mandato i propri ambasciatori al Ministero degli Esteri di Mosca, finendo però, come dire, respinto con perdite da Lavrov. Andiamo poi a vedere un'altra segnalazione, così noi chiudiamo. Andiamo in Albania. Oggi terza fine settimana di manifestazioni che sono attese in Albania. Albania is not for sale, Albania non è in vendita, questo è lo slogan. L'articolo di Michela Cappellini da Tirana rende conto come c'è una corsa ad ostacoli dell'Albania per centrare l'obiettivo di entrare nell'Unione Europea. Il Consiglio europeo continua a considerare credibile chiudere il negoziato con l'Albania alla fine del 2027, diversi però i paesi che frenano, e non poco. Nel mirino ci sono i temi della concorrenza, degli investimenti, ma soprattutto della corruzione. Questo perché ancora oggi la metà di tutti i contratti pubblici finiscono in Albania nelle mani delle stesse 20 aziende. E così da oltre 10 anni, da quando c'è al potere c'è l'attuale premier socialista Edi Rama. Spoiler, era esattamente così anche con quelli di prima, Sali Berisha, ecco, però non c'è stata una grande variazione. Anche su questo, su un paese in mano a strutture di potere clientelare, insistono le proteste di piazza, scatenate dal tentativo di svendere di fatto a Jared Kushner un'intera riserva naturale. Per questo da quasi 3 settimane in piazza ogni giorno a Tirana ci sono migliaia di giovani albanesi che chiedono le dimissioni tout court del governo. La protesta era iniziata per dire no al maxi resort del genero di Trump in un'oasi protetta dalla costa sud. Ma di progetti del genere emerso ce ne sono almeno 4 sul tappeto: a Riol, a Butrin, a Dvikaj, lungo il fiume Vjosa. L'Unione Europea, racconta Alexander Triace, direttore generale del Centro per la Conservazione
conservazione ambientale dell'Albania ci ha chiesto di cambiare le leggi sulle aree protette, ma nell'agenda delle normative da rivedere entro fine di quest'anno la legge non c'è più. La faremo nel 2027, hanno detto dal governo. Questo vuol dire che per almeno 2 anni tutti gli investitori avranno tempo di portare a termine quello che vogliono. Oggi, ovviamente, la legge albanese consente, se hai soldi, di fare quello che vuoi, pure di piantare un resort in mezzo ad una riserva naturale. 9:16 minuti è tutto per quanto riguarda i quotidiani nazionali qui da Radio Onda d'Urto, e in questo sabato 20 di giugno, fra poco arrivano i quotidiani locali.

1.05 per 1.000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13:10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Mystery Tour Radio Show, selezioni musicali a 360 gradi, interviste, presentazioni di libri e retrospettive. Tanta musica, ma anche cultura, cinema, arte e storia sulle frequenze di Radio Onda d'Urto fin da lontano 1998. Ascoltate Mystery Tour Radio Show la domenica sera a partire dalle 21.

Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.

0: Tutti i sabati dalle 19 alle 20:30 in Radio Onda d'Urto e nella pagina ufficiale del programma
1: Vai Vai Brasile!
2: This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
3: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
4: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
5: Heavy Demons Radio Show.

Siamo Gatti, la trasmissione dedicata ai bambini e alle bambine, domenica sempre dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Storie, fiabe, musica, approfondimenti scientifici, rubrica dei libri e quella sugli animali, indovinelli a cui rispondere in diretta e tanto altro ancora. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao!

Sono le 9:23 minuti in questo sabato 20 di giugno. Una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori. Inizia ora la rassegna stampa di carattere locale di Radio Onda d'Urto. Con il giornale di Brescia, il Brescia Oggi, il Corriere della Sera Brescia e la Repubblica Milano sulla nostra scrivania, come di consueto. Diversi temi che andremo a affrontare, vediamoli un po' a partire dalle prime pagine. Quella prima notizia che non andremo a trattare per prima, ma che appare con evidenza sulle prime pagine di tutti i quotidiani locali questa mattina, è il fatto che è avvenuto al Parco Alberini a Brescia, dove un uomo ha provato a strangolare due bambini. Uno è riuscito a scappare, mentre il più piccolo di 3 anni è stato afferrato al collo e strattonato. Decisivo l'intervento di un passante, l'ho messo a terra e ho detto a mia moglie di chiamare la polizia. Lo ha raccontato Aslam Naved, di origini pakistane, riuscito a fermare l'aggressore, un 29enne nigeriano, poi arrestato. Si sono scatenati anche su questo fatto i social, naturalmente, anche su, con i commenti sulle pagine dei quotidiani locali. E quindi per forza ve ne renderemo conto. Poi ancora andremo a parlare dei controlli sugli alloggi, case vacanze. Sono scattate le maxi multe, i controlli della Guardia di Finanza di Brescia su affitti brevi e case vacanza, che hanno fatto scattare sanzioni per 252.000 euro. Le irregolarità principalmente sul Garda, ma anche in Valcamonica e su Sebino. Ancora poi parleremo di treni, via libera ai treni a idrogeno, il futuro della mobilità, a Loggia parte il tram, quindi a Brescia in città e per via del tram e invece i treni a idrogeno, si parla della ferrovia della Valle Camonica, Brescia, Iseo, Edolo. Vedremo quindi gli aggiornamenti anche sul fronte trasporti, poi aggiornamenti anche sulla strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Toffaloni niente appello, non è interessato. Toffaloni non vuole difendersi, il ricorso in appello è inammissibile. A scriverlo sono i giudici della Corte d'Appello dei minorenni di Brescia nelle motivazioni della sentenza con cui hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal suo difensore. Toffaloni sapeva del processo a suo carico, la mancata procura a impugnare il verdetto che ha stabilito la pena di 30 anni per aver partecipato alla fase esecutiva dell'attentato prova il suo disinteresse. E poi ancora caldo, fine settimana da bollino rosso, fino a 40 gradi, caldo estremo che torna a colpire Brescia, inserita dal Ministero tra le città da bollino rosso. L'anticiclone porterà temperature ben oltre la norma, con punte fino a 39 gradi e notti tropicali in cui la colonnina non dovrebbe scendere sotto i 25. Un po' di sollievo potrebbe arrivare solo dai temporali di calore in montagna e forse con l'inizio del prossimo mese. Noi più che di caldo parleremo di norme non rispettate che riguardano i appunto lavoratori e lavoratrici che svolgono le loro mansioni in posti particolarmente appunto caldi. Dovrebbero fermarsi tra le 12:30 e le 16, proprio secondo una norma di Legione Lombardia che vorrebbe far tutelare la salute degli operai, però come vedremo in un articolo non è sempre il caso. Questi temi principali dei quali andremo ad occuparci fino alle 10-10 minuti circa, quando poi daremo la linea, come di consueto, alla compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori. Iniziamo questa rassegna stampa parlando di emergenza abitativa. Ne prendiamo un articolo che appare alla pagina 25 del giornale di Brescia, intitolato "Case più care nel primo trimestre, prezzi oltre il 5,2% rispetto al 2025, ma si arriva anche al 6,7% per le abitazioni nuove o ristrutturate, il top nel nord-ovest e al sud". È un articolo che non fa riferimento in particolar modo
alla città di Brescia, ma noi ci colleghiamo per iniziare, dopo appunto la rassegna stampa di carattere nazionale, per iniziare con questa locale, con il tema che comunque ci interessa sempre molto qui su queste frequenze, quello della casa, del diritto all'abitare e dell'emergenza abitativa, come espone questo articolo che parte dai dati dell'Istat. Comprare casa è sempre più un'impresa. I prezzi corrono nel paese, per chi sogna il mattone nuovo il conto si fa ancora più salato. Ma nonostante tutto resta l'investimento principe e il mercato immobiliare si conferma dinamico. La fotografia dell'Istat certifica il balzo in avanti già a partire da inizio anno. Nel primo trimestre i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie aumentano dell'1% rispetto ai tre mesi precedenti e addirittura del 5,2% su base annua, in accelerazione rispetto al più 4% della fine del 2025. Il rialzo diventa stellare per le abitazioni di nuova costruzione o ristrutturate, che volano del 6,7% in un anno, segnando una netta inversione di tendenza rispetto al calo dell'1,1% nell'ultimo trimestre 2025. Aumentano, ma meno, i prezzi delle case già esistenti, salgono del 4,8%, il lieve rallentamento del più 5% del quarto trimestre del 2025. Quotazioni che non spengono gli acquisti e le vendite. L'accelerazione tendenziale dei prezzi si accompagna all'aumento del numero di compravendite a livello nazionale, più 4,4% la crescita annua registrata sempre nel primo trimestre dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale. Quasi 180.000 le abitazioni scambiate. Salgono poi i mutui, per la crescita, come già emerso, interessa tutte le aree del paese, con gli incrementi più marcati nel nord-ovest e nel sud, entrambe al 5,1%. Segue il centro, più 4,6, più 4,8, e infine il nord, con un incremento più contenuto al 2,2%. Torna inoltre a salire la quota di acquisti assistiti da mutuo ipotecario, che raggiunge il 47,8% del totale, mentre il capitale finanziario supera gli 11 miliardi di euro. In lieve aumento anche la quota di acquisti di abitazione con la agevolazione prima casa, che sfiora il 73%. Tornando all'andamento dei prezzi delle case, l'aumento rispetto al trimestre precedente è più 1%, in questo caso è imputabile unicamente alla crescita dei prezzi delle case già esistenti, più 1,5%, mentre quelli delle abitazioni nuove risultano in netto calo, meno 1,5% rispetto all'ultimo trimestre. L'Istat aggiorna anche i dati sulla produzione nelle costruzioni ad aprile, che confermano un andamento positivo. L'indice mette a segno un più 0,3% rispetto a marzo, in aumento per il secondo mese consecutivo, e un 2,7% su base annua. Questo è quanto, questo articolo appunto, che era faceva una panoramica un po' appunto su tutta Italia, ma che senz'altro ci ha ricordato che l'acquisto di una casa è sempre più oneroso. Crescono appunto, come abbiamo detto, mediamente, almeno nel primo trimestre dell'anno, i prezzi del 5,2% rispetto al 2025. Per questo vi abbiamo riportato l'articolo. Poi c'è un altro studio, un monitor, quello di Intesa San Paolo, per la geografia delle disuguaglianze, che andiamo a leggervi. Ce lo riporta anche qui l'articolo di Anita Loriana Ronchi, alla pagina 26 del giornale di Brescia, che ci mette in evidenza come Brescia si distingua tra le province d'Italia più performanti in termini di dinamiche multisettoriali. Andiamo a vedere perché. L'articolo parte dal Monitor per la geografia delle fragilità e delle disuguaglianze, che è un progetto di ricerca nato dalla collaborazione tra Intesa San Paolo per il sociale, la struttura della banca guidata da Carlo Messina, dedicata ai programmi di contrasto delle disuguaglianze a favore dell'inclusione sociale. Lo studio si prefigge di analizzare in maniera del tutto innovativa il carattere multidimensionale delle fragilità, non più riconducibili al solo reddito dei territori, bensì a un intreccio di fattori economici, demografici, occupazionali e sociali. A tale scopo analizza in modo sistemico le dinamiche territoriali italiane a livello provinciale, attraverso una base informativa articolata in circa 150 indicatori organizzati in 11 domini,
e 37 dimensioni che spaziano dal lavoro al reddito, dalla salute all'istruzione, dall'inclusione sociale alla qualità dei servizi, fino alle componenti ambientali e produttive. E se la Lombardia si conferma uno dei sistemi territoriali più solidi e più diffusi del paese, Milano è al primo posto in assoluto del superindice che sintetizza gli 11 domini analizzati, la provincia bresciana si attesta in tutti i casi nei primi 15 posti delle classifiche nazionali, a cominciare dalla dinamica demografica, dove Brescia risulta settima per andamento demografico e mortalità, non per vecchiaia. Come evidenzia lo studio, nel confronto con le altre province, Brescia spicca soprattutto per speranza di vita, tasso di crescita della popolazione e basso tasso di mortalità. Ottime le performance anche per le dinamiche relative a tessuto economico, redditi, qualità dei servizi e livello di istruzione. Ancora settimo è il posizionamento nel dominio del capitale economico istituzionale per qualità dei servizi al cittadino, servizi sanitari, trasporti pubblici e mobilità sostenibile e servizi scolastici. Altro esempio, troviamo Brescia all'undicesimo posto nelle tematiche di natura ambientale, incluso l'utilizzo di fonti rinnovabili. In generale, pur confermandosi il divario noto tra nord e sud, dal report emerge una realtà articolata nella quale convivono dati positivi in termini periferici o depressi e aree di vulnerabilità all'interno delle province economicamente più sviluppate, rilevando che le traiettorie di sviluppo non sono statiche e che anche interventi mirati possono contribuire a ridurre i divari esistenti. Risulta infatti come anche nei territori più avanzati persistono aree di vulnerabilità. Tra gli aspetti più innovativi dell'indagine via lo squilibrio tra bisogni dei territori e capacità di risposta dei servizi, sistemi sanitari non sempre coerenti con le esigenze delle comunità locali, carenza di servizi per l'infanzia che limitano l'occupazione femminile e l'insufficienza dell'offerta socioassistenziale destinata alla popolazione anziana. Un quadro, in sostanza, non scontato, il quale indica come gli squilibri possono interessare anche territori considerati tradizionalmente virtuosi, indicando una geografia delle fragilità più complessa o meno prevedibile. Così Anita Loriana Ronchi in questo articolo sul Monitor per la geografia delle fragilità e delle disuguaglianze, una ricerca di Intesa San Paolo per il sociale. E quindi a partire da questi dati poi, non solo a partire da questi dati insomma, però questa è un po' la situazione in linea generale sulla quale poi anche il comune di Brescia cerca di muoversi, lo fa con l'agenda 2050 che dice il virgolettato nell'articolo del Corriere della Sera d'Orso bresciano firmato da Luca Goffi. Anticiperà il cambiamento dell'Europa. Andiamo a vedere perché. L'agenda urbana 2050, che è stata presentata ieri, non mira solo a rinnovare di narrazione della città, ma a definire una nuova essenza. La parola ricorrente tra negli interventi è identità e lascia trasparire come quel brand Brescia, la tua città europea, sia la pietra angolare o, come ha detto la sindaca Laura Castelletti, lo slogan identitario su cui realizzare la città del futuro. 4. Quindi i pilastri fondamentali dell'agenda 2050, documento elaborato dall'architetto Valerio Barberis, dimensione narrativa e valoriale della visione, la caratteristica metodologica attraverso il coinvolgimento delle persone, l'analisi dei dati, i paesaggi, tutti sono questi i paesaggi finalizzati a consolidare il posizionamento della città in Europa. Poi c'è il quinto, anche tema cardine del documento, che rappresenta così la vera ambizione. Brescia diventi il laboratorio europeo delle città medie, dove è possibile sperimentare soluzioni replicabili anche altrove, così ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Michela Tiboni. Non manca anche il restyling della narrazione, dalla cura del ferro, in cui la
Loggia racconta la trasformazione sostenibile, la rigenerazione e lo sviluppo urbano dei prossimi anni attraverso la realizzazione del tram, che aggiunge l'aspetto complementare del verde come medicina urbana. Questo prevede che con il rinverdimento della città si possa accrescere la salubrità dell'ambiente urbano. In altri termini, cambia l'ordinamento dei fattori, ma non il prodotto finale. Serviranno ancora i parcheggi quando ci saranno le auto a guida automatica e i droni? Si domanda l'architetto Valerio Barberis, il ideatore dell'agenda urbana. La metamorfosi urbana è già iniziata. La vocazione sovracomunale di Brescia si è già esplicitata con la costituzione di Fondazione Campus Edilizia, che nel volgere di poco tempo ha attratto l'interesse oltre il perimetro urbano. È recente la notizia che la compagine dei soggetti partecipanti si è estesa all'ente provincia e alla comunità montana della Val Trompia. L'apporto di Campus Edilizia è destinato a irrobustirsi, visto che il piano di governo del territorio della città in fase di elaborazione, quello che darà l'attuazione alla teoria dell'agenda urbana 2050. I contenuti del documento elaborato da Barberis entreranno nella variante generale dal piano di governo del territorio, perché vorremmo che non restasse un programma soltanto sulle tavole. Vogliamo che chi ne ha la possibilità di mettere a terra le cose abbia realmente la possibilità di farlo. Così ancora l'assessora Tiboni. La loggia, infine, conclude l'articolo, ha in programmazione lo stanziamento di 21 milioni di euro per i prossimi 4 anni per azzerare gli alloggi comunali non abitativi e sta per mettere a terra investimenti a San Polo e San Polino, dove sono in costruzione nuovi alloggi di housing sociale, conclude Castelletti. Questo è un po' i vari temi che sono contenuti all'interno del grosso contenitore Agenda Urbana 2025, contenitore presentato ieri in loggia, al quale, come abbiamo detto, servirà poi la trasposizione all'interno della variante generale al piano di governo del territorio. Ma noi lasciamo questo tema, quello dell'innovazione urbana, dei nuovi investimenti e del futuro della città, per andare a parlare di lavoro con una vertenza che sta portando avanti l'Unione Sindacale di base. Riguarda 23 educatrici che rischiano il posto di lavoro poiché non sarebbero in regola con il titolo di studio, nonostante svolgano la professione in alcuni casi da moltissimi anni. Sono interessati in questo caso alcuni comuni della Val Trompia in cui appunto operano queste educatrici. Il sindacato sta facendo del suo meglio per tutelarle, queste 23 educatrici che da anni seguono bambine e bambini e ragazzi e ragazze con disabilità nelle scuole della Val Trompia e che rischiano di perdere il lavoro dal prossimo 31 di luglio. Diversi appunto i comuni interessati. La denuncia arriva dall'Unione Sindacale di Base Lombardia, secondo cui la cooperativa che gestisce il servizio avrebbe avviato la procedura di licenziamento delle lavoratrici richiamando le nuove disposizioni normative relative ai requisiti professionali degli educatori. Alla base della vicenda vi è il progressivo riordino nazionale della professione di educatore socio-pedagogico introdotto dalla legge 205 del 2017 e successivamente recepito e disciplinato da Regione Lombardia, che ha definito i titoli di studio e i requisiti necessari per operare nei servizi socioeducativi. La normativa prevede il possesso di specifici titoli o di qualifiche riconosciute, pur contemplando percorsi transitori per il personale già in servizio e in possesso di determinati requisiti. Una spiegazione che il sindacato contesta, sostenendo che la normativa regionale non imporrebbe affatto l'interruzione dei rapporti di lavoro e che esisterebbero ancora margini per garantire la prosecuzione dell'attività almeno per tutto il prossimo anno scolastico. Le educatrici interessate, pur non avendo il diploma, operano da anni nei servizi di assistenza scolastica, in molti casi seguono gli stessi alunni da svariati anni. Ci sono poi, le saltiamo tutta una serie di prese di posizioni tra destra e sinistra di carattere politico, sia a livello provinciale che a livello regionale, ma poi andiamo concludendo con questo articolo con le richieste avanzate da USB, ovvero quella di
mantenere in servizio le educatrici almeno fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027, nel rispetto della fase transitoria prevista dalla normativa. Poi chiede sempre USB di aprire un tavolo di confronto tra comuni, cooperativa e rappresentanze sindacali per individuare soluzioni che consentano di salvaguardare sia i posti di lavoro sia la continuità educativa garantita agli studenti e alle loro famiglie. Così Barbara Fenotti a proposito di questa vertenza di USB. Noi cambiamo quotidiano e, come anticipato all'inizio di questa rassegna stampa di carattere locale, andiamo a parlare di caldo estremo che toccherà in questi giorni anche la città di Brescia e provincia, ma non tanto di meteo vorremmo aggiornarvi, piuttosto di come il caldo estremo mette a rischio la salute di lavoratori e lavoratrici, soprattutto nei quelli che operano nei posti più caldi, ad esempio i quartieri. Andiamo a vedere che cosa ci racconta Siham Usif nel reportage della pagina 7 del Corriere della Sera Brescia. Si inizia, insomma, nell'incipit dell'articolo a parlare del termometro che continua a salire. Siamo in via Milano, qui vicino alla sede di Radio Onda d'Urto, alle 14:29 minuti. E allo stesso tempo il Ministero della Salute prepara l'allerta massima in diverse città, eppure, e questo è il punto, gli operai sono ancora al lavoro anche se dovrebbero fermarsi. Interpellati dalla giornalista rispondono: sì, sappiamo che c'è il bollino, ma tra poco finiamo e andiamo via. Lo spiegano rapidamente, poi non aggiungono altro. Una domanda sorge quindi spontanea: quanto sono davvero tutelati i lavoratori esposti al caldo estremo? In Lombardia, dal 10 giugno al 23 settembre, un'ordinanza regionale vieta il lavoro all'aperto tra le 16:30 e le 16 nei cantieri edili, nelle cave, nelle aziende agricole e florovivaistiche. Quando le mappe di rischio della piattaforma World Climate segnalano condizioni critiche per lo stress termico, come ad esempio nella giornata di ieri, una misura nata per prevenire malori, colpi di calore e altri rischi legati all'esposizione prolungata alle temperature estreme. Osservando alcuni cantieri cittadini nelle ore centrali della giornata emergono però situazioni differenti, ce la racconta poi sempre Siham Usif nel proseguimento dell'articolo, ma noi saltiamo alla fine, che con le conclusioni che ci dicono come rimanga di conseguenza aperto, alla luce dei vari esempi riportati, il tema dell'applicazione concreta delle misure di tutela previste per i lavoratori, verificare il rispetto delle ordinanze e delle condizioni operative previste dalle norme non è sempre immediato, e con l'estate appena iniziata e temperature già particolarmente elevate, la sfida sarà garantire un equilibrio tra continuità dell'attività produttiva e tutela della salute di chi lavora all'aperto. Questo era quindi il punto caldo declinato sul mondo del lavoro, sui lavori più difficilmente sopportabili quando il caldo è estremo. C'è poi, come dicevamo prima, il Ministero, come sempre, come tutti gli anni, si è mosso con i vari vademecum per far fronte alle giornate di caldo estremo. Ve li riportiamo rapidamente. Le regole sono sempre quelle, ma è bene ricordarle. Per difendersi dal caldo, tra i consigli del Ministero della Salute ci sono quelle di non uscire nelle ore più calde della giornata, cioè tra le 11 e le 18, migliorare l'ambiente domestico e di lavoro, bere molti liquidi evitando alcol e bevande con caffeina, evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde della giornata, non lasciare mai neonati, bambini o animali in macchina, neanche per brevi periodi, e ventilare l'abitacolo prima di iniziare un viaggio. Per quanto riguarda l'alimentazione, meglio prediligere cibi leggeri, frutta e verdura, attenzione anche alla loro conservazione per evitare intossicazioni. L'ultimo consiglio è vestirsi con abiti leggeri di fibre naturali. Il Ministero, in sinergia con
collina, il, ha anche attivato un numero verde 1500, è attivo dal 22 giugno all'11 settembre, e il numero verde a cui ci si potrà rivolgere per cercare consigli o aiuto durante le ondate di calore sulla salute. Numero quindi del Ministero 1500. Rimaniamo sul giornale di Brescia per riportarvi una notizia che ci riporta al tema del turismo di massa. Tra l'altro ci sarà anche una manifestazione questo pomeriggio, Salviamo il Lago, che mette al centro tutti i problemi che sono collegati dal turismo di massa sul Garda, manifestazione che inizierà alle ore 17 a Salò. Noi l'abbiamo presentata qui in radio negli scorsi giorni, la seguiremo anche nel pomeriggio. Comunque andiamo a vedere la questione degli affitti turistici, dei controlli della Guardia di Finanza, che ha emesso multe per 252.000 euro, controlli a tappeto sulle strutture ricettive in vista dell'estate per contrastare il fenomeno dell'abusivismo e dell'evasione fiscale nel settore turistico. Sono quelli che ha effettuato la Guardia di Finanza, con particolare attenzione alle aree verdi di Garda e di Iseo e della Valle Camonica. Le Fiamme Gialle hanno avviato 69 verifiche, tutte concluse con la contestazione di irregolarità. La violazione più frequente riguarda la mancata presentazione della SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, necessaria per esercitare regolarmente l'attività ricettiva. La contestazione è scattata in 62 casi. In altre 4 situazioni invece è stata rilevata l'assenza del CIN, il codice identificativo nazionale, che deve essere esposto nelle locazioni turistiche e nelle strutture ricettive. Le irregolarità hanno comportato sanzioni amministrative complessive per 252.000 euro. I controlli sul fronte fiscale sono ancora in corso, ma hanno già consentito di individuare circa 72.000 euro di redditi sottratti al fisco derivanti da affitti e pernottamenti non dichiarati. L'attività si inserisce nel quadro del protocollo sottoscritto a fine maggio dall'Associazione Comuni Bresciani, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per rafforzare lo scambio di informazioni e il contrasto all'evasione sul territorio provinciale. Questa è la prima evasione fiscale, mancato dichiarazione di alloggi destinati a case vacanze, Lago di Garda, Lago di Iseo e Valle Camonica, ci ha ricordato il giornale di Brescia. Sul Brescia Oggi invece l'articolo che riporta i controlli effettuati a Sirmione, che hanno però visto sanzionate delle attività commerciali per poca igiene in particolar modo. Qui multe per 90.000 euro in stagione turistica, quindi, che sul Garda inizia nel peggiore dei modi, proprio nella perla del Garda cosiddetta. Sirmione, durante i controlli trasversali sul territorio, questi controlli effettuati dai carabinieri, sanzioni per oltre 90.000 euro a un bar, ristorante e a una gelateria del centro storico. Carenze igieniche, di sicurezza e mancata tutela dei diritti dei lavoratori sono le cause delle due maxi multe e della sospensione delle licenze. Provvedimenti necessari e utili come deterrente, ma che per Sirmione, la località più visitata di tutto il lago, si trasformano inevitabilmente in un danno d'immagine. Il servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato con il supporto del personale specializzato del nucleo ispettorato del lavoro e del NAS. Le ispezioni hanno fatto emergere, nei confronti di un bar pizzeria e di una gelateria, gravi inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori, rilevate a seguito di accertamenti sulle posizioni contrattuali e sul rispetto delle normative antinfortunistiche. Durante i controlli scoperte anche carenze igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e strutturali. Così Silvia Avigo, che poi scrive anche sulla stessa pagina della questione degli alloggi vacanza abusivi e delle sanzioni per 252.000 euro, che però noi vi abbiamo già riportato dal giornale di Brescia. Andiamo a cambiare completamente argomento, quando sono le 9.52 minuti qui su Radio Onda d'Urto, e continua la rassegna stampa di carattere locale. Gli aggiornamenti, in questo caso dal maxi processo sulla strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, con
Mario Pari che ce li riporta. Il titolo: Tofaloni sapeva del processo ma non è interessato a difendersi. Pagina 16, Brescia Oggi. L'appello presentato nell'interesse dell'imputato Marco Tofaloni deve essere dichiarato inammissibile e pacifico. È infatti che l'atto di appello sia stato presentato dal difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato assente, privo di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Questo è il passaggio con cui vengono inizialmente illustrati i motivi della decisione che hanno portato all'inammissibilità dell'appello verso la sentenza di condanna a 30 anni di carcere, in quanto considerato dall'accusa e dai giudici uno degli esecutori materiali della strage di Piazza della Loggia. Lui è, lo sapete, Marco Tofaloni, oggi cittadino svizzero, all'epoca dei fatti minorenne e residente a Verona, non si è mai presentato al processo che si è celebrato al Tribunale dei Minori di Brescia e si è concluso il 3 aprile del 2025 con il massimo della pena per quanto riguarda i minori. Secondo quanto spiegato nelle motivazioni d'appello, la norma che stabilisce l'inammissibilità è parte del sistema processuale introdotto dalla riforma Cartabia, permeata all'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo, integrandosi con modifiche alle norme sull'assenza e sulla restituzione in termini che impongono una più pregnante valutazione del grado di consapevolezza dell'imputato. Secondo i giudici, non è fuori luogo osservare come, nel caso di specie, la dichiarazione d'assenza dell'odierno imputato non solo non sia mai stata oggetto di alcuna eccezione da parte della difesa in questo giudizio e nella pregressa fase, ma sia effettivamente espressione della conoscenza del processo da parte del Tofaloni. Come ben indicato anche nella sentenza di primo grado, il Tofaloni era posto a conoscenza dell'esistenza del procedimento sin dalla fase delle indagini. È questo il punto centrale dell'articolo. Continuiamo. Nel corso del dibattimento il Tribunale per i minorenni disponeva accompagnamento coattivo richiedendo alla Svizzera assistenza giudiziaria internazionale, cui rispondeva il competente ufficio di Berna. In particolare l'iter descritto mostra una costante tensione da parte dell'autorità giudiziaria, di volta in volta competente a porre l'odierno imputato a conoscenza della progressione del giudizio e a cercare con lo stesso un'interlocuzione diretta. Operazione quest'ultima non riuscita in ragione della decisione del Tofaloni di non aderire agli inviti a presentarsi all'autorità giudiziaria italiana, salva la partecipazione all'interrogatorio a seguito di attività rogatorie nelle quali comunque si avvaleva della facoltà di non rispondere. Così, in considerazione di quanto qui esposto, può quindi ritenersi che il mancato conferimento di uno specifico mandato ad impugnare da parte dell'imputato, già dichiarato regolarmente assente, si inserisca in un quadro di effettiva conoscenza del giudizio e della sua progressione e possa essere considerata una manifestazione dell'assenza di un interesse alla prosecuzione di un accertamento giurisdizionale. Ora, a Tofaloni non resta che il ricorso in Corte di Cassazione per fare in modo che la condanna non diventi definitiva, ma bisognerà aspettare la scadenza dei termini. Insomma, la questione continuerà. Andiamo a vedere naturalmente la notizia riportata anche da altri quotidiani, andiamo a vedere un passaggio anche dal giornale di Brescia. Ha tempo per ricorrere in Cassazione fino ai primi giorni di settembre. La sentenza con la quale la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per lui da Tofaloni dall'avvocato Marco Gallina non pregiudica la possibilità di Tofaloni di chiedere l'intervento della Corte di Cassazione. Per farlo il neofascista veronese avrà tempo fino ai primi di settembre. Se non presenterà ricorso entro il termine previsto, la sentenza di appello diventerà definitiva e definitiva sarà anche la condanna a 30 anni per la fase esecutiva. Come sarà l'eventuale ricorso? Da un lato la legge chiede il suo mandato, pena l'inammissibilità del ricorso anche per il terzo grado. Dall'altro, se lo mettesse nero su bianco, darebbe implicitamente ragione alla sentenza di appello impugnata e portata in Cassazione. Così gli aggiornamenti sul processo per la strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia. Insomma, Tofaloni sapeva di indagini e condanna, ma non gli interessavano. Lasciamo.
così il tema per andare a riportare invece sempre con il giornale di Brescia quanto avvenuto al parco di Via Ischia, questo poiché è il tema principale, tra i temi principali nelle prime pagine dei quotidiani bresciani questa mattina, scatenati anche, lo dicevo anche prima in apertura, i social, sempre dei giornali, a proposito della vicenda dell'aggressione da parte di uno psichiatrico di due bambini al parco. È stato arrestato, tutto è finito bene, niente di diciamo estremamente grave, anche se forse poi qualche strascico, ecco, sui due bambini, qualche ricordo, ecco, ci sarà probabilmente, insomma. Ce lo racconta comunque quanto è successo Paolo Bertoli, pagina 10, giornale di Brescia. Pochi, intensi, terribili momenti di autentico terrore che diventano un caso politico. È successo ieri è successo lunedì sera attorno alle 20:30. Un uomo con problemi psichiatrici e anche probabilmente sotto l'effetto di alcol o droga ha aggredito e preso per il collo due bambini che stavano giocando al parco Guido Albertini di Via Ischia in città. Il primo, il più grande, si è dimenato e si è liberato da solo, mentre il più piccolo di 3 anni è stato salvato dalla mamma e da un altro genitore, un uomo di origini pakistana, anche lui al parco con i suoi figli, proprio mentre il soggetto fuori controllo gli metteva le mani al collo. Aslam Naved ha bloccato l'aggressore e lo ha tenuto fermo fino all'arrivo della pattuglia della Volante, che non senza fatica è riuscito a immobilizzarlo. Una volta in questura l'aggressore è stato identificato, si tratta di un 29enne di origini nigeriane, già noto alle forze di polizia per questioni legate agli stupefacenti. Invece colui che ha fermato di fatto l'aggressione, Aslam Naved, dice: ero lì con i miei figli, ho visto quella mamma che lottava e sono corso anche io. Lui era molto forte, ma l'ho bloccato e l'ho tenuto a terra, mi ha dato dei colpi molto violenti al petto, ma non mi sono mosso. Intanto dicevo a mia moglie di chiamare la polizia. Il 29enne ha provato a fuggire, ma è stato trattenuto. Per fortuna nessuno dei due bambini, nonostante il grande spavento, ha dovuto ricorrere alle cure dei medici. Per l'aggressore invece è scattato l'arresto per lesioni e resistenza al pubblico ufficiale e ora si trova in custodia ai domiciliari. Nei suoi confronti il questore Paolo Sartori ha chiesto la revoca del permesso di soggiorno per procedere poi con l'espulsione. Il fatto naturalmente ha provocato, oltre che, come dicevo, le migliaia di reazioni sui social network, anche le reazioni politiche, un'occasione ghiotta naturalmente da commentare. Parte il secondo articolo che andiamo a proporvi, in parte quello di Paolo Bertoli, dalle reazioni della sindaca Laura Castelletti, che chiarisce che quanto accaduto al parco Albertini è un fatto gravissimo che scuote profondamente la nostra comunità. In queste ore è stato annunciato l'avvio delle procedure per la revoca del permesso di soggiorno per l'espulsione dell'uomo coinvolto. Allo stesso tempo però molti cittadini faticano a comprendere come dopo un episodio di questo tipo la persona si trovi agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. È una situazione che evidenzia una distanza palese tra il sentimento diffuso nella popolazione e le risposte che lo Stato riesce a fornire di fronte a fatti che coinvolgono minori e suscitano sconcerto. Così la sindaca Castelletti, che dà anche una stilettata politica verso il governo, che dice da anni indica nelle espulsioni uno degli strumenti principali per affrontare i problemi di sicurezza legati all'immigrazione, ma i dati manifestano una realtà più complessa. A fronte nel 2025 di oltre

Ogni problema di sicurezza di fronte a terribili episodi come questo, bisogna invece interrogarsi sui problemi di salute mentale. La spesa regionale per la salute mentale in Lombardia, prosegue con Minelli, è pari al 2,8% del fondo sanitario, circa 620 milioni di euro l'anno, una cifra sotto la media nazionale e ben lontana dagli standard internazionali. Netta anche la posizione di Luca Trentini, segretario provinciale di Alleanza Verdi Sinistra, che dice: alla destra che si butta nello sciacallaggio con la solita retorica della sicurezza senza rendersi conto che è responsabilità del loro governo, alle centinaia di commenti che invocano la remigrazione, che strillano contro i migranti e la sostituzione etnica, risponde l'umanità di Aslam, un papà che non ha esitato ad intervenire per salvare il bambino dall'aggressione, e chiude con una provocazione: che facciamo? Remigriamo pure lui? Così commentava Luca Trentini, Alleanza Verdi Sinistra, da notare che il termine remigrazione viene in questo caso declinato anche in casa Alleanza Verdi Sinistra. Le 10:03, andiamo con le ultime segnalazioni, rimaniamo sul giornale di Brescia per andare a parlare, come annunciato in apertura, di treni, di nuovi investimenti che continuano a farsi. Abbiamo parlato anche ieri, ma anche in vari momenti di questa settimana, della linea più costosa di, pare, al chilometro di tutta Europa, la Brescia-Verona, linea alta velocità che è quasi ultimata, salvo poi che non è ancora costruito l'ingresso e l'uscita, sia per quanto riguarda la città di Brescia che quella di Verona. Questo è un investimento colossale che è stato fatto. Poi altro investimento colossale e di dubbia utilità, perché è una tecnologia, quella dell'idrogeno, che è stata già intrapresa, poi successivamente abbandonata in altri paesi d'Europa, però si continua a insistere a volerla qui in Lombardia, sulla tratta Brescia-Edolo, tratta tra l'altro monobinario, con anche questa numerosissimi ritardi, proprio anche in particolar modo dovuti al fatto che appunto il binario è unico. Tuttavia appunto si va avanti con il nuovo treno che si dice a zero i emissioni, insomma è un aggiornamento su questa linea. Quello che però ci interessa di più è l'articolo che appare a lato, sempre in taglio basso, la pagina 12 del giornale di Brescia, con la nota di Federconsumatori che parla di disagi continui per i passeggeri che viaggiano in treno. Federconsumatori Brescia lo appunto segnala in una nota nella quale lamenta disagi e disservizi dopo la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza di mercoledì, dovuta a verifiche tecniche sulla linea elettrica, con treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti. Giovedì è toccato alla tratta Napoli-Roma, paralizzata da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti, e poi i treni alta velocità che sono stati instradati sulla linea convenzionale con maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Ma la lista dei disagi è ancora più lunga. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i disagi nel 2026. Mediamente, in 4 mesi, ogni mese, sono 6 giorni su 30 il solo 6 giorni su 30 il servizio funziona regolarmente. I restanti 24 giorni registrano disagi di varia entità che ricadono su cittadini, in particolare lavoratori, pendolari e soggetti con minore flessibilità negli spostamenti. Non si tratta più di episodi isolati, Federconsumatori, i disservizi sono la regolarità. Questo è inaccettabile, specie in vista della stagione estiva. Alla luce di questa inerzia, Federconsumatori ritiene non più rinviabile un incontro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per individuare misure strutturali capaci di ripristinare un servizio all'altezza. Ricordiamo ai passeggeri che in caso di ritardi superiori ai 60 minuti o di cancellazione del treno hanno diritto al rimborso parziale o totale del biglietto. Per informazioni 030 372 9396 030 372 9396. Questo, ecco, gli aggiornamenti. Linea a idrogeno, poi dicevamo linea ad alta velocità, però i treni per i pendolari, per lavoratori e le lavoratrici, clamorosamente a livelli colossali, sempre in ritardo di servizi, come ci ha ricordato Federconsumatori, di servizi per mediamente 20

24 giorni su 30 ogni mese. Andiamo in chiusura di questa rassegna stampa di carattere locale, parlando di un grande evento nella città di Brescia per la giornata proprio di oggi, evento per il quale vale la pena davvero fare un giro in città, perché oggi c'è la festa della musica che accende la città nel ricordo di Jean-Luc Stott, così il titolo dell'articolo di Claudio Andreizzi, pagina 46 all'interno delle pagine dedicate alla cultura, agli spettacoli del Brescia Oggi. È l'ultimo Colossal, nato dalla mente visionaria di Jean-Luc Stott e alla memoria del suo ideatore, scomparso prematuramente lo scorso 30 settembre, sarà dedicata l'edizione 2026 della Festa della Musica di Brescia, che oggi per l'intera giornata trasformerà la città in un palcoscenico con un'autentica invasione di note, talenti e concerti. I numeri si confermano impressionanti: oltre 800 iscrizioni, 94 situazioni musicali, 85 locali aderenti, più di 3.000 artisti provenienti da 10 città e 6 regioni italiane, tra cui a sorpresa anche un mito del rock italiano come Massimo Zamboni, fondatore chitarrista dei CCCP e CSI, che si esibirà con la sua band sul palco di Corso Zanardelli alle 19:20 questa sera. Quando me l'hanno detto non ci volevo credere, e invece era vero, dice Alberto Belgesto, direttore artistico della festa. Di sicuro Jean-Luc ne sarebbe stato felice. Come dire, la dimostrazione è che anche in tempi in cui il rock spesso diventa sinonimo di profitto senza alcuna etica, c'è ancora qualcuno che, pur essendo arrivato, sceglie ancora di sporcarsi le mani con l'ideale autentico di una musica nata dal basso, anche se in molti sembrano ormai dimenticarsene. E questo è lo spirito che Jean-Luc Stott aveva in mente quando ha deciso di portare anche in Italia il grande happening nato in Francia. Dalla prima edizione del 2014, la festa bresciana ha fatto da modello, diventando una delle più grandi d'Italia per numero di palchi ed adesioni. Da qui la voglia di onorare il suo compianto fondatore con tante iniziative, come l'installazione di un wall collettivo in piazza Paolo VI con il ritratto di Jean, realizzato dal disegnatore e fumettista bresciano Biro, divenuto il luogo ufficiale della festa, ed anche una t-shirt in vendita qui come in Corso Zanardelli, con la presentazione della canzone per Jean, nata dal contributo di tantissime persone che hanno condiviso frasi e pensieri, e messa insieme dalla producer Marta Salvatore Salogni, una web TV per raccogliere testimonianze e pensieri sull'agitatore culturale di origini francesi. Tra le iniziative, tante le novità. Tra le altre cose, ci sarà anche un palco al Nerio Fischione, Canton Mondello, o Mombello, ovvero il carcere, con Nick Garrapatero, che porterà un piccolo momento di svago anche ai detenuti del carcere cittadino, e uno dedicato alle musiche del mondo e alle differenti culture musicali che arricchiscono il pianeta, che è in programma questo invece al Teatro Borsoni di Via Milano. In mattinata alle 10:30 la festa arriverà anche al Chiostro di San Salvatore, al Museo di Santa Giulia, per un concerto dal barocco al contemporaneo, con protagonisti Stefano Lussignoli, Marimba, e Giulia Mariani al pianoforte. In Piazza Vittoria ci sarà anche l'Isola dei Dischi, una zona dove andare a caccia di vinili, con la presenza dei principali negozi bresciani. Un altro dei momenti per ricordare Jean-Luc, uomo che girava a 33 giri, che ha vissuto circondato da vinili e che spesso partecipava a mercatini dove vendeva a prezzi incredibili i dischi recuperati in Francia. Anche per questo, per lui, era un modo di divulgare l'idea che la musica è davvero lo strumento che può cambiare il mondo. Festa della musica quindi oggi a Brescia, festa della musica che ha deciso di dedicare questa edizione a Jean-Luc Stott. Stessa cosa abbiamo fatto noi con la festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dedicata al nostro Jean-Luc Stott.
festa di Radio Onda d'Urto. Ve lo ricordiamo, inizia il 5 di agosto in via Serenissima a Brescia. Già pubblico il programma completo, lo trovate sul sito festaradio.org. La linea ora va alla Compagnia dei Gatti Neri, che era una delle tante invenzioni, è stata una delle tante idee di Jean-Luc Stott. La Compagnia dei Gatti Neri è la trasmissione che ha ereditato Laura Pescatori e che ci terrà compagnia fino alle 11, quando poi tornerà l'edizione in breve delle notizie con il giornale radio dell'Onda d'Urto, seguito poi dallo spazio approfondimenti del mattino. Rimanete sintonizzate e sintonizzati sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero.

0: compagnia dei gatti.
1: E iniziamo subito andando al 20 giugno del 1989, andiamo subito in ambito alternative pop. Siamo in casa dei B-52s e questa è la festaiola Love Shake.

ci spostiamo a Detroit e andiamo in ambito rock minimal. 20 giugno 2000, The White Stripes esce The Stale. Da qui ci ascoltiamo Death Letter.

andiamo al 20 giugno del 2000, viene pubblicato il terzo volume della compilation World Warped Free Live, legata al Vans Warped Tour. All'interno, tra i tanti brani, band e artisti e artiste, anche le Lunatics, che meraviglia, con questa True Hornet Way.

andiamo al 20 giugno del 1942. Nasce in California Brian Wilson, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo chiaramente in casa Beach Boys, formazione avviata negli anni 60 sullo sfondo, insomma, un po' sognante della California tutta surf, auto e adolescenza. Dal loro leggendario Pet Sound del 66 ci ascoltiamo God Only Know. Brian morì l'11 giugno del 2025.

arriviamo al 20 giugno del 1947, andiamo a fare gli auguri anche a Dolores Brooks, cantante statunitense, la troviamo in casa Crystals. Arriva in questa formazione nel 1962 in sostituzione di Myrna Gerard. Nel 68 prende grande confidenza con il mondo di Broadway entrando nel cast del celebre Hair. Noi ci ascoltiamo Da Du Run Run, brano a firma The Crystals, prodotto da Phil Spector.

andiamo al 20 giugno del 1949. Auguri a Lionel Richie, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo in casa Commodore. Negli anni 70 poi proseguirà in veste solista. Ma noi spulciamo nel periodo d'oro dei Commodores ed andiamo ad ascoltarci Easy.

E arriviamo al 20 giugno del 1954. Facciamo gli auguri anche a Michael Anthony, bassista statunitense, lo troviamo nei Van Halen dal 74 al 2006. Successivamente, qualche anno dopo, nel 2008, cofonda i Chicken Foot con Sammy Hagar, Joe Satriani e Chad Smith. Per l'ascolto però restiamo dai Van Halen, vi propongo You Really Got Me, a firma Ray Davies, originariamente interpretata dai The Kinks.

andiamo al 20 giugno del 1960. Auguri a John Taylor, bassista inglese, lo troviamo nei Duran Duran, ma anche nei Power Station. John nasce a Birmingham ed oltre che ad essere l'iconico e storico bassista dei Duran Duran è anche il fondatore. Ascoltiamoci, già partita in sottofondo, Ryu, celebre brano in cui le sue linee di basso hanno contribuito a renderlo, diciamo, iconico.

E andiamo al 20 giugno del 1969. David Bowie registra Space Oddity presso i Trident Studios londinesi. Uscirà successivamente come singolo l'11 luglio dello stesso anno. Eccolo qua che arriva subito.

E cambiamo sicuramente musicalità andando al 20 giugno del 1973. Auguri a Chino Moreno, cantante e chitarrista statunitense, lo troviamo in casa a Deftones, formazione che prende il via in quel di Sacramento sul finire degli anni Ottanta. In parallelo Chino ha all'attivo diversi progetti, tra cui Crosses assieme a Sean Lopez, Team Sleep e Perms. È del 2025, uno degli ultimi lavori dei Deftones, si intitola Private Music e questo è uno dei singoli che hanno anticipato l'album My Mind is a Mountain, Deftones.

E andiamo a chiudere con il 20 giugno del 2006. Muore dopo una lunga malattia Cleides Charles Smith, musicista americano. Lo troviamo nei Kool & The Gang, formazione messa in piedi assieme ai fratelli negli anni 60. Questa è la leggendaria Celebration, per il quale Cleides contribuì anche nella scrittura. Cleides, che nacque il 6 settembre del 1948. Su queste note poi noi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gatti Neri torna lunedì, sempre qui dalle 10.10 alle 11. Auguro un buon weekend a chi è all'ascolto. Ciao!

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Give me five! Give me five! All
3: right! Dacci il 5. Scrivi 0208462074 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Give me five!
1: All right!
4: Sono le 11 in punto, questa è Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo sabato 20 di giugno. A sorpresa Steve Witkoff, l'inviato di Trump, sta andando in Svizzera, pare per aprire i negoziati con l'Iran verso la terra elvitica. Sarebbe in viaggio anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Questo a poche ore dal rinvio ieri dei colloqui a causa delle violenze continue di Israele in Libano, che continua anche oggi a martellare il paese, nonostante ieri siano state ben due le tregue annunciate ma mai rispettate. 47 le vittime ieri in Libano, 6 invece quelle di questa mattina, tra loro anche un soldato dell'esercito libanese. Si muore nell'indifferenza e nel silenzio anche in Palestina, almeno 4 vittime, oggi 8 feriti per un raid israeliano che ha colpito dal cielo un condominio a Gaza City. L'UNICEF denuncia poi come Tel Aviv, da quando è in vigore il falso cessate il fuoco partito ad ottobre, abbia ucciso almeno un bambino al giorno. Mentre in Cisgiordania anche oggi si segnalano raid e azioni terroristiche dell'esercito e dei coloni, che sono esattamente la stessa cosa. Sul fronte italiano tengono banco invece ancora gli schiaffoni di Trump alla Meloni, prima al telefono con La 7, poi ieri sera reiterando, sostenendo di non volere la Meloni come fan perché non c'era per Hormuz. Le opposizioni esprimono solidarietà alla Presidente del Consiglio, ma le fanno sapere che con Trump bisogna cambiare atteggiamento, basta inseguirlo, dice Conte. Crisi climatica, siamo alla seconda ondata di calore fuori scala di questo 2026, quando l'estate non è nemmeno ancora formalmente iniziata. Tra oggi e domani passeranno da 5 a 8 le città bollino rosso in Italia, livello massimo anche a Bolzano, Milano e Rieti, oltre alle città già rosse, cioè Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Torino. Da domani inoltre scomparirà da ogni città italiana il cosiddetto bollino verde, fino ad oggi ad appannaggio di Cagliari.

0: Italia dei Bannacciani. A lanciare la corte è una cipia a Firenze Sud, che ha sede proprio nel quartiere popolare, dove Vannacci e i suoi circa 300 persone hanno sfilato in tarda serata fra la cenere. Andiamo ora in Valle di Susa con l'azione di Notta. Ieri davanti alla cantiere della Torino-Lione, siamo nel fortino di Chiomonte, attivisti sono tornati i cancelli. Dentro le forze dell'ordine che hanno reagito con il consueto ampio uso di lacrimogene con l'idrante. I manifestanti si erano ritrovati al presidio dei Mulini, zona Giaglione, per salire verso il fortino, in quella che era stata annunciata come l'iniziativa per dare il via ad una nuova estate di lotta contro la grande opera inutile. Ancora trasporti, ma dal mare, arriverà trainata nel pomeriggio a Porto Torres, in Sardegna, la nave GNV Azzurra, ieri sera colpita da un vasto incendio divampato in sala macchine, mentre si trovava al largo di Senetosa, al sud della Corsica. L'incendio è stato spento senza feriti. A bordo ci sono circa 900 persone, rimaste da ieri bloccate in mezzo al mare, fino all'arrivo prima dei vigili del fuoco e poi dei rimorchiatori. Chiudiamo tornando all'estero. La Russia ha lanciato un attacco aereo su Kharkiv, colpito dalle bombe un quartiere residenziale. Vi sarebbero 5 vittime civili e 4 feriti. Secondo i soccorritori, però, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie. Da ultimo andiamo nell'America, dove il presidente conservatore boliviano Rodrigo Paz ha annunciato un accordo con la principale confederazione sindacale del paese, la COBA, dopo 6 settimane di blocchi stradali, per richiedere le sue dimissioni e il ritiro delle misure di tagli sociali disposte dall'esecutivo filotrampiano boliviano al potere da novembre. Dovrebbero quindi finire così i blocchi, almeno quelli della COBA, perché contestualmente Paz ha disposto anche l'uso dell'esercito per sgomberare gli altri blocchi, quelli gestiti da differenti organizzazioni sociali ed indigene, che non sono state invitate alla tavola di pace e quindi non hanno firmato alcun accordo con le destre. 11:05 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Ora qualche breve spot, ovviamente non è commerciale perché questa è Radio Onda d'Urto, e poi inizia lo spazio approfondimenti di questo sabato mattina. Buona mattinata a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
2: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
3: Pubblicità?
4: No, grazie.
3: Influencer?
4: Nemmeno.
3: Filtri?
4: Sì, ma solo per il caffè.
3: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Tutti i sabati dalle 19 alle 20:30 in Radio Onda d'Urto e nella pagina ufficiale del programma
1: Vai Vai Brasile!

il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elga Scavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

Ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

E quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dalle 13:10 alle 14, la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

Le 11:10 minuti in questo istante, siete all'ascolto delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, in onda anche questo sabato 20 di giugno. Iniziamo con lo spazio approfondimenti del mattino e vediamo i titoli. La portata del Po è in caduta libera, anche se non siamo in una situazione di siccità nei grandi laghi italiani. A lanciare l'allarme è Legambiente, che spiega come serva un cambiamento profondo nel sistema agricolo padano. Ne parleremo con Lorenzo Baio, vicepresidente di Legambiente Lombardia e responsabile delle risorse idriche. Chi è Teva? Che ruolo ha nell'attuale genocidio del popolo palestinese? È lecito e possibile boicottarla tutelando al contempo la salute dei pazienti? Sono le domande poste da BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, che tra maggio e giugno hanno proposto 6 webinar, dei seminari online, per offrire a medici, farmacisti e personale sanitario interessato una guida pratica per boicottare Teva. La registrazione degli incontri è ora disponibile online. Noi faremo il punto su questa campagna di boicottaggio di solidarietà internazionale con Mario di BDS Italia. Sono arrivate venerdì 19 giugno le richieste della pubblica accusa nel processo per i fatti della Cascina Spiotta, quando il 5 giugno 1975 in una sparatoria venne uccisa, dopo essersi arresa, disarmata e con le mani alzate, Mara Kagol, una delle fondatrici delle Brigate Rosse. Rimase ferito, poi morì dopo pochi giorni, il carabiniere Giovanni D'Alfonso. A 51 anni di distanza, la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per 2 ex esponenti delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti. Poi chiesti anche 21 anni di carcere per un terzo brigatista, Lauro Azzolini. L'intervista andremo a proporvi con il ricercatore storico Paolo Persichetti, che ha seguito il processo per il suo blog insorgenze.net e anche per il quotidiano L'Unità. Andremo poi in Messico, dove gli insegnanti hanno marciato verso lo stadio Azteca di Città del Messico per chiedere migliori condizioni di lavoro poche ore prima della partita dei mondiali tra Uzbekistan e Colombia. L'obiettivo è proprio quello di fare pressione sul nostro presidente affinché si sieda a parlare e dia una risposta favorevole alle nostre richieste. Lo ha detto Maribel Bernardo, un'insegnante originaria dello stato di Oaxaca. La repressione della polizia ha provocato la perdita di un occhio di un manifestante in piazza, anche le madri delle persone scomparse, poi gli studenti, le sex workers e gli indigeni originari della regione. Noi faremo il punto con le mobilitazioni con Laura Buconi, giornalista e fotoreporter italiana da Città del Messico. Questo è il programma dello spazio approfondimenti fino alle ore 12, quando poi andremo in diretta con Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione di e con Donatella Albini e Antonino Cimino. Seguirà poi alle 12:30 Breakcast, il podcast su Brescia e dintorni, di e con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli. Alle ore 13 poi, come di consueto, il giornale radio con i suoi servizi.

0: Anche se non siamo in una situazione di siccità nei grandi laghi italiani, la portata del fiume Po è in caduta libera. A lanciare l'allarme è stata Legambiente, che spiega come serva un cambiamento profondo nel sistema agricolo padano, e noi siamo al telefono con Lorenzo Baio, vicepresidente di Legambiente Lombardia, referente del settore acque. E a lei, Lorenzo, le chiediamo che situazione stiamo affrontando in questi giorni, o anzi meglio, che situazione sta affrontando la foce del Po in questi giorni?
1: Sì, buongiorno, grazie innanzitutto per l'invito. Come avete ben detto, la portata del fiume Po è in pochissimi giorni è in caduta libera, cioè quindi vuol dire che nel punto di chiusura dell'intero bacino, che è a Ponte Lagoscuro, vicino a Ferrara, si è scesi in pochi giorni dai 1000 metri cubi al secondo ai 300 metri cubi al secondo, che in sé non è fortunatamente ancora un limite drammatico come era stato nel luglio 2022, che dove era arrivato proprio al suo minimo storico, ovvero 114 metri cubi al secondo, ma è sotto quel livello che l'autorità di bacino indica, ovvero di 450 metri cubi al secondo, indica come soglia sotto il quale c'è un'intrusione del famoso cuneo salino, ovvero l'ingresso di acqua salata proprio dalla foce dal delta del Po a risalire e a toccare quelli che sono terreni coltivati nell'area del delta. Quindi normalmente che cosa succede? Questo accade quando non c'è un input di acque derivanti dagli immissari nel Po, e quindi questo determina ovviamente una mancanza di una spinta opposta all'intrusione del mare nelle acque salate nell'entroterra, e questo è dovuto in gran parte all'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione. Per questo quando noi nel nostro comunicato indichiamo come sia importante rivedere le colture e soprattutto le superfici a mais, è per questo, perché in questo momento di criticità idrica noi l'agricoltura ha una richiesta eccessiva rispetto alle disponibilità idriche, e quindi si diminuisce la possibilità di impedire questa intrusione. Noi dovremmo lavorare di bacino, e qui è un po' l'appello alla comunità e anche all'autorità di bacino, proprio per evitare che dei territori che non sono quelli lombardi però subiscano delle scelte che avvengono nell'agricoltura lombarda.
0: Ecco, di che cosa ci sarebbe bisogno nell'agricoltura per risparmiare, tra virgolette, o comunque anche senza virgolette, arrivare a qualcosa che sia più sostenibile, visto che negli ultimi anni, lei citava l'esempio del 2022, però è possibile aspettarsi che ci siano altre situazioni di calo della portata delle acque anche nei prossimi anni?
1: Sì, a parte che, esatto, attualmente noi abbiamo ancora importanti riserve idriche, quindi auspicabilmente dovremmo riuscire a superare quest'anno un pochettino più indenni rispetto al 2022. Poi bisogna sempre mettere le mani avanti, perché non si conosce veramente il clima in questi anni oramai, non si possono fare delle vere previsioni. Allora, sicuramente dobbiamo attenuare il picco di fabbisogno estivo, che purtroppo coincide anche con il picco delle temperature e la diminuzione delle riserve idriche. Per cui, come farlo? Si tratta di modificare sostanzialmente gli assortimenti delle foraggere estive, riducendo le superfici a mais e gestendo diversamente le acque nella coltura del riso. Da anni, infatti, stanno emergendo molto le colture con riso in asciutta, e questo purtroppo determina anche un impoverimento di quelle che sono le ricariche delle falde, mentre tornando paradossalmente a una coltivazione con sommersione primaverile, ovvero in un periodo dove di acqua ce n'è, noi avremmo anche un grande beneficio per le falde, tutto il sistema delle risorgive, e dobbiamo cercare di riprendere paradossalmente anche delle colture un pochettino più antiche, ma che erano in equilibrio con il sistema agronaturale.
0: Lorenzo Baio, vicepresidente di Legambiente Lombardia, referente del settore acque, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie mille a voi, arrivederci.
2: Di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto vi abbiamo proposto quest'intervista nella quale si parlava di acqua e andiamo a fare una piccola pausa musicale con un brano che sempre ci parla di acqua in stagioni, però è un brano del 1965, durante le quali diciamo il clima era senz'altro più regolare, un brano che parla tanto in realtà di pioggia facendo le metafore geografiche e climatiche. Rimaniamo in Lombardia, lui è Herbert Pagani che descrive diciamo in questo brano la pianura specialmente nelle stagioni dell'autunno e dell'inverno, un brano che in realtà è metafora delle fragilità umane, della malinconia e delle atmosfere dell'epoca. Sentiamo quindi questo Herbert Pagani con questo brano che si intitola Lombardia.

popoli in pietra che sputano alle stelle e che graffiano il cielo con gesti di zitelle. Son secoli che fanno le stesse smorfie ormai. Se vieni su da me, vedrai, ti abituerai. In Lombardia, che è casa mia, qui il cielo è così grigio.

0: 11:23 minuti, di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto. Cambiamo argomento, andiamo a parlare di solidarietà internazionale, in particolare verso la popolazione palestinese, per fare il punto su un'iniziativa che si è svolta, un webinar, una serie di incontri online organizzati da BDS Italia, da Sanitari per Gaza e da Digiuno per Gaza, un'iniziativa che voleva mettere l'accento sui farmaci della multinazionale israeliana Teva e sulle possibilità di boicottarla, tutelando al contempo però naturalmente la salute dei pazienti. Questa iniziativa, questo webinar, si inserisce più in generale all'interno della campagna di boicottaggio della multinazionale israeliana Teva. Ci racconta come è andata questa serie di incontri che si sono svolti online Mario di BDS Italia.
1: Sì, ciao Marco, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, io direi che sono andati molto bene, per l'impressione che abbiamo avuto tutti noi di BDS, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza. Ricordiamo che erano tre associazioni ad organizzarli e a condurli congiuntamente. È stato, penso, un buon esempio anche di collaborazione tra associazioni diverse, e le associazioni, soprattutto Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, in questo caso hanno proprio fornito i relatori in qualità di medici e di farmacisti, perché, lo ricordo brevemente, l'idea era di far spiegare a dei professionisti della salute, ad altri professionisti della salute, speriamo un numero sempre crescente, quali sono le responsabilità di Teva nell'occupazione, nel colonialismo israeliano e addirittura nel portare avanti il genocidio a Gaza, perché Teva, sebbene sia un'azienda farmaceutica, ha le mani veramente sporche di sangue. Non da oggi, non da ieri, ma da più di 20 anni, in cui questi anni sono state dimostrate le collaborazioni con l'esercito israeliano, questo orribile IDF, Israeli Defense Force, oltre al fatto che, come dicevo, Teva gode comunque di un mercato vincolato in Palestina, nei territori palestinesi. Ormai sono rimaste, ricordiamolo, 5 piccole aziende farmaceutiche in Cisgiordania, nessuna a Gaza, sebbene ci fossero fino a 2 anni fa, e queste aziende vengono sempre più strangolate, non avendo la possibilità di fare import-export liberamente. Ormai tutte le aziende farmaceutiche, possiamo dire, competono con un mercato, su un mercato globale, e le aziende palestinesi sono escluse da tutto questo, quindi è ovvio che Teva nei territori palestinesi occupati prevale e domina in modo illecito. E inoltre, come abbiamo dimostrato e detto in questi webinar, adesso dirò qualcosa anche sulle registrazioni che sono disponibili, Teva ha veramente collaborato e sostenuto l'esercito israeliano con dichiarazioni del management, donazioni di prodotti e addirittura supporto psicologico, in cui Teva partecipa ad un programma che si chiama Support the Soul, che dà trattamenti psicologici a oltre 125.000 soldati dell'IDF che tornano a casa turbati dai crimini di guerra che hanno commesso, come, voglio dire, turbati come normale che sia, perché Israele sta creando generazioni di persone squilibrate mentalmente, posso dire. E Teva partecipa a questi programmi di supporto psicologico, ma solo per i soldati, non per la popolazione palestinese che è stata sotto le bombe e continua ad esserlo da oltre 2 anni. Vengo in breve, Marco, a quello che mi chiedevi dei webinar. Come sono andati? Secondo me bene, perché abbiamo avuto su 6 webinar che abbiamo fatto tra metà maggio e metà giugno, 6 ripetizioni di questi seminari online, oltre 300 partecipanti. Adesso stiamo scaricando e mettendo in ordine tutte le domande che abbiamo ricevuto, perché abbiamo avevamo detto che avremmo dato risposta a tutte e così sarà. Pubblicheremo a breve le ultime registrazioni. Se si va sul sito di BDS Italia si trovano già le prime tre, quelle del mese di maggio. Le altre tre di giugno le caricheremo a breve come video e audio e poi le domande le consolideremo in una sezione di domande e risposte. E abbiamo avuto, devo dire, delle domande interessantissime. Hanno partecipato molti medici e farmacisti e l'interesse era veramente palpabile. Domande su come fare a scrivere in modo diverso le ricette, le prescrizioni mediche, rimanendo ovviamente nei limiti di legge, come poter educare meglio i pazienti in farmacia quando arrivano di fronte al farmacista. Ecco, abbiamo trovato un'audience veramente molto interessata, il che mi fa sperare bene che questa campagna di boicottaggio Teva continui e si ampli. E aggiungo anche che qualche segno di difficoltà in Teva, non solo per il boicottaggio, ma lo stiamo vedendo, nel senso che hanno annunciato una possibile chiusura degli stabilimenti di produzione dei principi attivi in Italia, ne hanno quattro e cominceranno da quello di Villanterio in provincia di Pavia. Ovviamente noi mostriamo solidarietà ai lavoratori e saremmo ben disposti ad interrompere il boicottaggio nel momento in cui Teva interromperà le complicità con l'esercito israeliano.
2: Sul portale di BDS Italia si legge di un articolo che farmaci Teva sempre più comuni dicono no grazie. Ecco, cosa si intende?
1: Allora, si intende che sempre più amministrazioni comunali, a partire da giugno dell'anno scorso, se ricordo bene, il primo comune è stato davvero un esempio, un'ispirazione per molti, è stato quello di Sesto Fiorentino, con un'amministrazione particolarmente illuminata, che ha deciso di interrompere di acquistare farmaci Teva per le farmacie comunali. Questo è possibile perché, ricordiamolo ancora una volta, i farmaci Teva sono soprattutto generici o equivalenti, che dir si voglia. Ci sono anche alcuni farmaci innovativi protetti da brevetto che continueranno ad essere venduti, ma su un farmaco generico è molto facile trovare un'alternativa di altre aziende farmaceutiche meno corrotte e meno colpevoli, ed è quello anche che abbiamo mostrato nel webinar, quindi se qualcuno si è perso i live le può andare a rivedere. Spieghiamo come andare nei motori di ricerca di Codifa e altri motori di ricerca a trovare molecole equivalenti, quindi il paziente non ci perde nulla da questo, sebbene siano state sollevate delle polemiche strumentali. È un'amministrazione comunale che ha delle farmacie comunali, invece può decidere in qualunque momento di non comprare più per motivi etici, e questo è quello che sta arrivando a fare probabilmente anche la regione Emilia-Romagna, quindi dai comuni, e sul sito BDS, come dicevi giustamente, ce ne sono già molti altri che hanno fatto questa scelta, elencati, soprattutto in Toscana, devo dire, sono stati particolarmente virtuosi, Appoggi Bonsi, Calenzano, Corinaldo, Rosignano Marittimo, ma adesso la regione Emilia-Romagna sta discutendo di implementare delle policy di appalti etici. Cosa vuol dire? Vuol dire che andare ad acquistare con soldi pubblici, ricordiamolo, sono i soldi delle nostre tasse, dei farmaci che arrivano da un'azienda israeliana che supporta attivamente il governo israeliano, beh, è qualcosa che forse nel 2026 non dovrebbe più succedere. E i nostri amministratori comunali e regionali hanno tutti gli strumenti di legge per farlo. Aggiungo anche, Marco, che abbiamo appena pubblicato, con il grandissimo supporto di Sanitari per Gaza Bologna, uno studio, un vero e proprio studio di una ricerca sintetizzata in un bellissimo dossier che mostra quanti soldi sono stati spesi in appalti pubblici. Bene, do soltanto la cifra finale, poi chiunque può scaricarlo e leggerlo, ma pensiamo che 115 milioni di euro nell'arco di 11 anni sono stati spesi da una singola regione, quindi poi moltiplichiamolo per tutte le regioni d'Italia e capiamo l'entità di questo fenomeno, 115 milioni in farmaci generici, solo generici di Teva. Ebbene, su questo noi lo ripetiamo, anche gli amministratori regionali hanno un'alternativa e dovrebbero sentirsi un obbligo morale di cominciare ad acquistare da altre aziende, magari anche aziende italiane, ce ne sono tantissime che fanno generici.
2: Hai fatto bene a fare questa sottolineatura, volevo tornare un attimo sulla questione appunto dei comuni, chiedendoti magari di ricordarci intanto cosa era successo a settembre scorso nel comune di Rovereto, dove una raccolta firme promossa da un gruppo di cittadini ha sollecitato proprio l'amministrazione comunale a mettere in pratica alcune misure, e sostanzialmente la cosa si sta verificando anche qui da dove trasmettiamo noi, a Brescia.
1: Sì, esatto. Allora, Rovereto in effetti è sintomatico, perché c'era stata una raccolta di firme popolare molto sentita, molto partecipata dai cittadini. Era stato raccolto un numero elevato di firme consegnate alla sindaca, e la sindaca aveva inizialmente dato un'apertura sul il blocco dell'acquisto dei farmaci Teva, per poi ripiegare leggermente in un modo che noi abbiamo ritenuto non del tutto soddisfacente, cioè dire: anziché smettere di comprare farmaci Teva, faremo educazione nelle farmacie comunali, cioè spiegheremo quali sono le responsabilità di Teva in modo che siano i cittadini a fare la scelta finale. Va bene, meglio che niente, è giusto comunque fare diffusione, perché tante persone non sanno prima di tutto che Teva è un'azienda israeliana, completamente proprietà di azionisti israeliani, che è un'azienda anche molto grande, e non molti sanno che ci sono queste alternative dei cosiddetti farmaci equivalenti. Quindi un paziente non ci perde nulla, può trovare la stessa molecola formulata con lo stesso dosaggio, nella stessa forma farmaceutica, da altre aziende. Quindi a Rovereto questa è stata la scelta finale. Invece per Brescia, passando a qualcosa che è avvenuto più di recente, a marzo l'associazione cittadina della rete della società civile bresciana per la pace in Palestina, che raccoglie una sessantina di associazioni, hanno raccolto anche in questo caso più di 500 firme di cittadini, e adesso in questo momento lo stanno portando al Consiglio Comunale di Brescia. Quindi non sappiamo ancora che cosa verrà deciso, speriamo che ci sia un po' di coraggio in più rispetto a Rovereto e che l'amministrazione di Brescia possa, insomma, sentire queste richieste che arrivano dal basso, che arrivano dalla popolazione, dai cittadini, che non possono più vedere intorno prodotti complici israeliani. E ricordiamo sempre: noi non colpiamo le identità, quindi nessuno ci può parlare di discriminazione razziale, noi colpiamo le complicità, e le complicità sono tutte documentate da dati che trovate sul sito di BDS.
2: Chiarissimo, grazie Mario, BDS Italia, per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
1: Grazie molto Marco, un saluto.
0: Undici e 36 minuti, Radio Onda d'Urto, siete all'ascolto dello spazio Approfondimenti del Mattino. Cambiamo argomento per andare ad aggiornarvi su una vicenda giudiziaria, l'ergastolo che è stato chiesto per Renato Curcio, Mario Moretti e 21 anni chiesti per Lauro Azzolini. Condanne chieste della pubblica accusa in corte d'assise ad Alessandria per i tre ex brigatisti processati per i fatti della Cascina Spiotta. Andiamo a proporvi l'intervista con il ricercatore, lo storico Paolo Persichetti.
3: pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti e 21 anni per Lauro Azzolini per i fatti della cascina Spiotta. 51 anni fa la cascina Spiotta venne uccisa. Margherita Cagol, una delle fondatrici delle Brigate Rosse, ferita da due colpi di pistola, si era arresa, venne uccisa dal carabiniere Pietro Barberis. L'appuntato Giovanni D'Alfonso rimase mortalmente ferito nello scontro a fuoco che lo contrappose a Margherita Cagol e morì alcuni giorni dopo in ospedale. Noi siamo al telefono con lo storico ricercatore Paolo Persichetti, che ha seguito questo processo, lo ha raccontato sul suo blog Insorgenze e ha fatto anche da corrispondente per il giornale L'Unità. Con te Paolo siamo al telefono per fare alcune considerazioni, a cominciare magari da un giudizio anche generale che hai tu su questo processo che si tiene a distanza di 51 anni.
4: Beh, il giudizio, come ho ripetutamente scritto insomma negli articoli a parte sull'Unità e quelli a parte sul blog, è un giudizio negativo, perché c'è un problema di rapporto, no, di distanza di tempo che va oltre ogni limite ragionevole. Insomma, 51 anni, mezzo secolo, uno può capire che solo sono mutate le persone, sono nuovi contesti, ma proprio c'è un problema anche di raccolta dal punto di vista forense delle prove, no? Cioè si disperde tutto, quindi c'è una difficoltà immensa a ricollocare quella che è una dinamica processuale dentro dei binari, diciamo, di un diritto sensato, che sia un diritto, ecco, che abbia un minimo di senso di giustizia. Quindi questo è un processo folle sotto tutti i punti di vista, è folle perché dopo 50 anni l'azione penale dovrebbe essere dismessa e invece dovrebbero intervenire altri fattori, la ricostruzione storica, che purtroppo qui in Italia, con il fatto che l'ipoteca penale è sempre pendente, è un ostacolo enorme, perché è sicuro che se non ci fosse stata l'ipoteca penale, tutta una serie di episodi e circostanze rimaste non chiarite probabilmente sarebbe stato molto più semplice andare a chiarire. Poi io mi sono fatte le spese personali per quanto attiene la vicenda del sequestro a Mucro, perché ci ho avuto addirittura un sequestro nel mio archivio, quindi come vedete fare storia su certi argomenti a distanza di mezzo secolo è anche pericoloso, è difficilissimo. Quindi il giudizio è indubbiamente negativo. Poi, se volete, non è nella mia corte, ma sta roba è costata un sacco di soldi, ma tantissimi soldi. C'è stato un apparato impressionante che è stato messo in campo, un'attività di intercettazioni ambientali, telefoniche enorme, pedinamenti, un lavoro enorme, cioè sono stati dispiegati due corpi dei ROS di Torino e una struttura romana d'appoggio, che ha fatto un lavoro enorme negli archivi, perché questo è un processo, come ho più volte detto, un processo che ha dovuto, per forza di cose, perché siamo a distanza di 50 anni, assumere come prova nel processo la cosiddetta prova storica, che è tutto dire, insomma, no? E quindi travolgendo anche, cioè, se si fa la storia del procuro, che quel tipo di distorsione poi si produce. Quindi il giudizio, ripeto, è un giudizio negativissimo.
3: Ecco Paolo, come è arrivata, proprio facciamo una cronaca, la pubblica accusa ad arrivare a fare delle richieste di questo tipo per Curcio, Moretti e Azzolini?
4: Guardate, in realtà non stupisce affatto, c'era tutto previsto, non era un po' meno difficile capire quale sarebbe stato l'atteggiamento su Azzolini, e devo dire che lì il riconoscimento delle attenuanti generiche i 21 anni a me hanno sorpreso positivamente, non mi aspettavo, forse non ci sarebbe stato la richiesta del gastro, perché insomma Azzolini alla fine ha ammesso i fatti, e quindi questo in genere produce sempre un atteggiamento di riduzione della richiesta di condanna. E per quanto riguarda Curcio e Moretti invece non siamo affatto stupiti, insomma, cioè è tutto in linea con l'atteggiamento da procura dall'inizio. Allora, questo non toglie che siano delle richieste sorprendenti, non entro poi nel dettaglio nel come giuridicamente sono state formulate, perché il problema qual è qui? Il problema è che c'è da una parte un sequestro, e all'interno del sequestro è accaduto un episodio che è quello della sparatoria che poi ha prodotto la morte della Paola D'Affonso e la morte di Mara Gagol. E quindi è il dolo eventuale, diciamo, dal punto di vista giuridico, che è perseguito qui, no? Perché il sequestro dopo 50 anni è prescritto. Allora il problema qual era? È che non potevano agire penalmente, appunto, perché i 50 anni avevano, come dire, estinto tutte le possibilità di pena. C'è stato quindi un enorme sforzo, un enorme lavoro per andare a costruire delle aggravanti che consentissero di poter chiedere per caso e di permettere le procedure penali. Quindi tutta la storia, tutto il c'erano già dall'inizio, non è la verifica, come dire, corretta dei comportamenti che poi ha prodotto l'individuazione del tipo di reato e poi della richiesta di condanna. È all'inverso, è accaduto che per poter fare l'inchiesta e il processo ci voleva per forza un solo tipo di imputazione e di aggravante, altrimenti senza la quale non ci sarebbe stata né inchiesta né processo. Voi capite che questo ha viziato dall'inizio tutto. Poi questo è un processo che ha violato tutte le regole e tutte le norme, perché partono con l'inchiesta e dopo il variato tempo in cui avevano fatto intercettazioni, atti invasivi e via di seguito, si accorgono che la persona che avevano preso di mira era stata prosciolta per quel fatto. Quindi tutta l'attività investigativa che era stata svolta era illegale, e quindi hanno dovuto tentare di sanare questa cosa. Insomma, più lo guardiamo con la lente da vicino e più ci rendiamo conto che è stata una sommatoria di follie, di passi falsi, di assurdità, no? Altro punto fondamentale è che tutta questa storia nasce da un esposto del figlio dell'appuntato dei carabinieri, cioè Giovanni D'Affonso, che è morto, è rimasto ferito, come hai detto, e poi è morto in ospedale, che partiva da un teorema dietrologico, ovvero dopo 50 anni ancora non conosciamo la persona che è riuscita a fuggire, non sappiamo chi è, e allora si andava a costruire un teorema che vedeva in Mario Moretti la persona indicata. Sono stati due libri scritti, uno di questi è stato, la prefazione è stata scritta dal figlio appunto dell'appuntato che ha presentato l'esposto, che ha aperto che ha innescato l'inchiesta e poi il processo, e la rappresentazione di Moretti rientrava in quella che è la narrazione classica nei suoi confronti, per cui si diceva che Moretti aveva abbandonato Gagol in modo da poter avvalersi con la sua scomparsa di una libertà d'azione per prendere in mano le Brigate Rosse, trasformarle, e siccome poi è un agente che sotto influenza vi agirebbe per conto d'altri, fare il sequestro Moro, insomma il discorso lo conosciamo. Questa era la base narrativa sulla quale si è innestato il processo, si è innestata l'inchiesta, che poi ovviamente è stata subito corretta dai carabinieri, che quantomeno su queste cose insomma sono sensati, e l'hanno messa nel cestino, e hanno cercato di impostare il processo su altri binari. Insomma, però non ce lo dimentichiamo come è nata questa storia. Insomma, quindi, ecco, dicevo, quando lo guardiamo da vicino, passo per passo, con la lente di ingrandimento, ci rendiamo conto della follia totale che c'è in questa operazione.
3: Ecco, dal punto di vista, diciamo così, della comprensione storica di quello che stava, di quello che avveniva in quei giorni, di quello che è avvenuto alla Spiotta, si è aggiunto qualcosa con questa inchiesta e questo processo, dal punto di vista di qualcosa che non si sapeva, secondo te?
4: Allora, dal punto, se qui hai a rispondere ricercatore, ti posso dire che sì, non avevamo mai messo l'accento, il focus su questa vicenda, cioè un qualcosa che tutto sommato era sempre passata in secondo ordine, la vedevamo come un episodio e via di seguito. Invece no, perché intanto è un momento fulcro, focale, decisivo nella vicenda delle Brigate Rosse, il periodo che va dall'estate del 74 a inizio del del 76, perché è la seconda ristrutturazione interna che loro fanno, ed è il momento in cui nasce quella che poi, come dire, è l'immagine topica delle BR che noi tutti abbiamo, la macchina perfetta, direzione strategica, comitato esecutivo, tutte le varie colonie, il modo di operare, quella macchina che arriverà fino a tutto l'80, no? Si va a costruire in quel periodo un percorso lungo di un anno e mezzo, sulla base di tutta una serie di riflessioni, anche della sperimentazione dei 4-5 anni precedenti, dei continui arresti, degli errori, dei limiti che la pratica precedente aveva dato. Quindi da questo punto di vista qua, la produzione documentale, la, come dire, ovviamente il prestare attenzione millimetrica su tutto quello che è accaduto in quel periodo ci ha permesso, dal punto di vista storico, di comprendere meglio quel periodo e di saperne un po' di più, di leggere meglio la documentazione, di dargli un significato più importante e anche di andare a rettificare errori che erano stati fatti in passato. E a livello, all'interno del processo, si è aperta una disputa enorme, ovviamente, tra difesa e accusa sull'interpretazione dei passaggi organizzativi, perché ovviamente per l'accusa l'idea che, per esempio, il comitato esecutivo si stesse già è funzionale a stabilirne una responsabilità non solo nel sequestro ma anche nella sparatoria. Poi ecco, il punto è proprio questo qui, cioè la responsabilità nel decidere genericamente che occorre fare un sequestro di autofinanziamento, perché ricordiamo per gli ascoltatori le Brigate Rosse, come altri gruppi che c'erano all'epoca, ma non solo, anche organizzazioni legali, movimenti come Lotta Continua, dell'Operaio, si finanziavano con le rapine, no? con gli espropri proletari, le BR anche se ricorrevano a quel metodo lì. Siccome quel tipo di metodo era estremamente dispendioso e rischioso dal punto di vista delle energie dei militanti, sulla scorta dell'esperienza soprattutto sudamericana di Tupamaros, prendono in considerazione l'ipotesi di fare un sequestro a scopo di estorsione, ma la cosa non è che, come dire, assunta in modo automatico, così semplice. C'è un grosso dibattito di organizzazione, perché ci sono delle riserve morali, vuoi perché non si voleva apparire come dei normali sequestratori, come l'anonima sequestri che cominciano a nascere, c'erano già stati alcuni episodi di sequestri in quel frangente, insomma ci sono timori del genere, e quindi c'è un grosso dibattito interno che a un certo punto, insomma, conduce ad accettare questa cosa con dei paletti molto ferrei, riguarda il fatto che ovviamente non venissero toccati bambini o donne, e che soprattutto fosse sempre e comunque garantita l'incolumità dello saggio. Questo è raccontato, insomma, in alcune delle interviste, e quindi arriva alla spiotta, all'episodio della spiotta, che raccontano alcuni testimoni, viene affrontato in maniera estremamente, diciamo, un po' leggera, tanto che quel che accade è una sequela clamorosa di errori. Adesso non entro nel dettaglio, richiederebbe troppo spazio, gli errori da parte dei brigadisti, ma la cosa clamorosa che veniva fuori, anche qui l'altro elemento storico fondamentale, da parte dei carabinieri, perché noi quello che scopriamo è che lì ci fu un momento proprio di non di mancata coordinazione, ma io direi quasi proprio di scontro tra il nucleo della Chiesa, che infatti un mese dopo la spiotta viene sciolto, diciamo, viene tolto il controllo dalla Chiesa, le sezioni, vengono create le sezioni territoriali in tutta Italia, quel nucleo centrale che stava a Torino viene sciolto proprio a seguito dell'episodio della spiotta. Ma la vicenda della spiotta nasce dal fatto che, nonostante il nucleo della Chiesa fosse intervenuto il giorno del sequestro di Valerino Gancia, che è il 4 giugno, per interrogare un brigadista che era stato arrestato nell'immediatezza dei fatti, quindi avevano capito che quello era un sequestro organizzato del BR e che c'era qualcosa in zona, insomma si allerta un po' tutta l'attività investigativa. Però la mattina del 5 parte una pattuglia dalla stazione di Ati in perlustrazione all'insaputa del nucleo, e gli arriva in modo molto sprovveduto a bussare addirittura sotto le porte della cascina, e lì c'è un errore dei due che erano dentro, che non si accorgono, nonostante la cascina era stata scelta perché era posizionata all'alto in una collina e non aveva una visuale perfetta che permetteva di vedere da lontano la via che portava alla cascina, quindi di accorgersi il tempo sufficiente e fuggire, e questi non se ne accorgono, quindi niente, si trovano i carabinieri alla porta, non sanno quanti sono, insomma, situazione, reazione di panico, tentativo di fuga, sparatoia, e poi sappiamo come è finita. L'altro elemento fondamentale, chiudo perché se lo vedremo eccessivamente, è che, appunto, dicevo, una sparatoria è un, come dire, un evento complesso. Quel giorno sparano, ci sono 5 persone che sparano, 3 carabinieri e 2 brigadisti, la Cagoglia e Azzolini. Le indagini dell'epoca sono indagini, non sono indagini, diciamo, praticamente la scena, la cosiddetta scena del crimine, oggi noi conosciamo questa definizione, viene pulita e manipolata, non vengono raccolti tutti i reperti correttamente, non vengono dati al perito correttamente, e questo ci ha restituito quindi una narrazione dei fatti completamente parziale, tant'è che noi non sappiamo esattamente come è stata uccisa per esempio la Gagolle. Sappiamo parzialmente che per esempio l'appuntato d'Alfonso è stato colpito dalla Gagolle, non è stata ricostruita la dinamica della sparatoria, dei traiettori di tiro e via di seguito. Le difese, per questa ragione, prendendo come occasione questo nuovo processo, hanno fatto una richiesta di nuova perizia che è stata sorprendentemente non appoggiata, anzi osteggiata dalla pubblica accusa, e questo ci può stare, ma soprattutto dalle parti civili, che invece avevano un interesse obiettivo a comprendere come, perché la sparatoria è un fatto complesso, vedete, 5 persone che si muovono in una scena che dura diversi minuti, cambiano posizione, insomma, quindi per comprendere la dinamica reale dei fatti bisognava di tentare, oggi abbiamo una strumentazione scientifica forense che lo consente, di tentare di approssimare il più possibile quello che è accaduto. Non è stato possibile, però comunque dei dati obiettivi li abbiamo scoperti. Per esempio il bossolo, abbiamo ritrovato le carte, bastava leggerle, io l'ho trovato, insomma. C'era un bossolo nella zona dove è caduta la Cagoglia, accanto, vicino al corpo della Cagoglia, un bossolo che Roberto, il verbale, dice che apparteneva all'arma, alla pistola di azione dei carabinieri, e quindi questo è un dato inquietante, perché la Cagoglia, come noi sappiamo, il colpo mortale entra, trapassa orizzontalmente da una scella all'altra scella, lei era ferita e aveva le mani alzate, insomma. Quindi tutto questo lascia supporre in maniera molto forte che ci sia stata un'esecuzione a freddo. Certo, la perizia avrebbe, come dire, potuto confortare meglio questa situazione, ma gli elementi che abbiamo, il fatto che la scena sia stata ripulita e manomessa, pensate che la pistola del carabiniere che poi muore, che ha avuto un conflitto, un duello, diciamo, con la Cagoglia, che ha esploso tutti i colpi perché è stata ritrovata, sono stati ritrovati i bossoli a terra, era stata spostata, è stata ritrovata 2 giorni dopo nascosta nel baule di una delle macchine dei carabinieri, questo per dire quello che è accaduto quel giorno. Tutti questi elementi sono stati focalizzati meglio, oggi li conosciamo, e ci danno un quadro più chiaro di quel che è avvenuto.
3: Paolo Persichetti, storico, ricercatore, giornalista che ha seguito questa vicenda per l'Unità e con i suoi articoli sul blog insorgenze.net. Grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto Paolo.
4: Grazie a voi.

Il punk rock dei Good Riddance il 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima a Brescia. Ci accompagnano alla prossima trasmissione. Curami prima di tutto la salute. Antonino Cimino è già accomodato nei nostri studi per la puntata in diretta come tutti i sabati. Rimandiamo alla notizia sul Messico, sulle proteste in corso contro i mondiali di calcio a questo pomeriggio, allo spazio approfondimenti di questo pomeriggio che parte, come di consueto, alle ore 15:30. Qualche spot e poi curami prima di tutto la salute. Rimanete con noi.

0: dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
1: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di portare il mio stesso cognome.

Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel. I wanna be-

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: curami prima di tutto la salute, la trasmissione in onda ogni sabato mattina a partire dalle ore 12 e che va in replica il mercoledì alle ore 12:30. Una trasmissione a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute, che quest'oggi conduce la puntata. Ciao Antonino, bentornato.
1: Saluti alla radio e saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: La puntata di oggi si intitola Inquinamento da PFAS, una storia aperta per ambiente e salute. Antonino Cimino, io ti lascio la parola per presentare la puntata e i nostri ospiti.
1: Sappiamo tutti come il mondo si sta trasformando, cambiamenti climatici, perdita della biodiversità, cattiva qualità dell'aria, inquinamento dei terreni, contaminazione delle falde acquifere, della catena alimentare, e tutto questo è la diretta conseguenza di uno sviluppo avente come unico obiettivo la crescita illimitata del prodotto interno lordo. Sviluppo paradossale che sta mettendo a rischio non solo l'equilibrio dei vari ecosistemi, ma soprattutto la sopravvivenza stessa della nostra specie. Già altre trasmissioni abbiamo affrontato il problema dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra dei fuochi, che non è solo quella campana, ma a Brescia abbiamo la nostra terra dei fuochi, e abbiamo parlato dei nuovi inquinanti. E oggi torneremo a parlare dell'inquinamento da PFSA, perfluoroalchilici, composti chimici di origine industriale che sono utilizzati perché estremamente stabili, resistenti alla degradazione, e parleremo della lotta sviluppatosi soprattutto nella provincia di Vicenza contro questi inquinanti. Io inizierei dando la parola alla dottoressa Maria Chiara Rodighiero di Medicina Democratica, e che posso definire come una vera passionaria nella lotta contro questi inquinanti. E questa lotta che ha portato dei risultati, perché dopo anni di indagini e battaglie giudiziarie, nel giugno del 25 la Corte d'Assise di Vicenza ha emesso una sentenza sul caso di inquinamento di queste sostanze. Parliamo del processo contro l'azienda chimica Mitemi, che produceva prodotti per l'industria agrochimica e farmaceutica e che ha determinato una grave dispersione e inquinamento nelle acque potabili di falda.

0: E hai sentito quello che ti chiedevo? Ti chiedevo se potevi raccontare come siete riusciti ad
1: Sì,
0: arrivare al
1: aspettavo la domanda
0: processo.
1: specifica, perché su un processo che è durato 5 anni e che ha visto discussioni di testi e di testimonianze varie, direi che trattarlo soltanto sotto l'aspetto, un unico aspetto come aspetto giuridico è molto difficile, anche perché io non sono un'avvocata e quindi mi sono occupata della contaminazione e ho lottato da oltre 13 anni, 5-6 anni prima del processo, fino all'apertura del processo. Noi siamo contaminati, lo siamo contaminati ancora adesso, è una contaminazione criminosa perché sono stati condannati per crimine doloso. Doloso cosa significa? In un contesto di un processo di tale fatta è difficile ambientale, è difficile dare il doloso. Doloso vuol dire che c'è una perseveranza di conoscenza del rischio della contaminazione e del danno alla salute, che ci sono le patologie in atto e comunque proseguire con la contaminazione per un profitto che io chiamo profitto malato. Sono state tante udienze, sono stati 5 anni alle quali io non ho mancato una volta. Sono state 133 udienze, tutti i giovedì settimanali. Abbiamo anche attraversato il periodo Covid e non è stato facile, abbiamo tenuto in piedi, anche i giudici hanno tenuto in piedi le udienze per non perdere tempo e ci andavamo con le mascherine. Tanta era la considerazione e la gravità della contaminazione. Ora Cimino, dimmi che cosa vuoi sapere.
0: Io quello che volevo che tu potessi raccontare è che siete riusciti ad arrivare al processo anche perché c'è stata una grossa mobilitazione nel territorio del Vicentino rispetto a questi inquinanti, perché la procura prendesse atto e iniziasse un'azione giudiziaria è stato grazie a queste lotte nei territori.
1: Le lotte, il processo è iniziato, diciamo, molto in ritardo perché tutto si è mossa dopo uno screening che è stato fatto conoscendo la presenza delle molecole, di queste maledette molecole contaminanti, in seguito dei certificati medici di uno screening fatto dalla regione, dove si evidenziavano le contaminazioni nel sangue dei giovani. Naturalmente è uno screening fatto per età, per periodi e per numero di soggetti, però hanno dimostrato nel momento in cui le mamme hanno ricevuto questi esami e hanno visto che c'erano queste sostanze nel loro sangue, si sono fatte delle domande. Perché sono sostanze che non sono presenti in natura, e di conseguenza sono sintetiche, fatte in laboratorio e non dovrebbero esserci nel sangue. Poi si sono unite il primo gruppo in 5 o 6 mamme, che poi si è allargato a molte migliaia di mamme. E la conoscenza del fatto ha mobilitato la popolazione. Però devo anche dire che far capire alle persone e mobilitare sensibilizzare, ecco, questa è la parola giusta, le persone non è stato facile, perché non è facile dire e far capire alla gente che per 40 anni hanno bevuto acqua contaminata, perché chi ci siamo chiesti non si è fidato o non si fidava dell'acqua cosiddetta del comune, dell'acqua idropotabile. Noi bevevamo dal rubinetto acqua, va bene, contaminata. Adesso non la si beve

0: perché si sono fatti alcuni condotti e riprese nuove per immettere acqua pulita, e poi ci sono praticamente i carboni attivi sono stati fatti messi per gestire e ripulire in parte l'acqua, però i FAS sono sostanze indistruttibili. Abbiamo trovato molta resistenza, abbiamo trovato molta diffidenza e soprattutto incredulità, perché quando è iniziata la gente non si è mossa subito, perché la diffidenza, va bene, ti dicevano a me personalmente, che sono andata avanti sempre come una ariete, devo dirlo, va bene, ma cosa vuoi fare tu, mi dicevano, contro le multinazionali. Bene, sono stati 5 anni, ma l'abbiamo dimostrato, va bene, con tante manifestazioni, poi quello che abbiamo ottenuto, 141 anni suddivisi nei vari ruoli, va bene, di competenza all'interno della Miteni. È stato un processo che farà epoca. Non è ancora finito perché ci sono 2 gradi di giustizia, però dimostra che se la lotta è fatta, e soprattutto fatta assieme dai cittadini, informata, e si coinvolgono le amministrazioni tutte, un risultato si può ottenere. Adesso andiamo avanti perché non è finita, la contaminazione purtroppo continua, siamo ancora contaminati perché c'è l'agroalimentare da tenere sotto controllo e anche gli alimenti animali, perché per il semplice motivo che l'irriguo noi l'abbiamo, lo prendono, lo si prende da dove? Da falde contaminate, purtroppo. È così, noi lo introduciamo con gli alimenti. Perché? Perché come fai? I latifondisti, gli agricoltori, con cosa, va bene, irrigano i campi? Non abbiamo le prove, però abbiamo le prove sugli agroalimentari e adesso le stiamo cercando e le stiamo chiedendo nelle amministrazioni di competenza, vale a dire presso l'ARPAV, la Regione, l'Istituto Zooprofilattico e l'Istituto Superiore di Sanità e l'ENEA, tramite anche l'Associazione Greenpeace, e andiamo avanti perché per cercare di tamponare la contaminazione, che non è possibile eliminare, dobbiamo almeno cercare di non alimentarci con queste sostanze.
1: Ti ringrazio per il momento, dopo ti ricontatto, ti farò un'altra domanda. Io vorrei passare la parola al dottor Celestino Panizza del DIS de Lombardia, e che ci può un po' meglio spiegare cosa sono questi FAS, dove si trovano, come si diffondono e che conseguenza possono avere sulla salute. Ciao Celestino.
2: Ciao Antonio, saluto gli ascoltatori, grazie dell'invito. Mi chiedevi che cosa sono i FAS. Allora, l'acronimo FAS si riferisce alle sostanze perfluorochimiche, cioè delle sostanze in cui la catena di carbonio è l'idrogeno è sostituito dal fluoro, che e costituisce un legame molto solido che è praticamente molto difficile degradare, per cui sono sostanze che sono state ampiamente inventate a partire dagli anni 40 e hanno interessato una vastissima gamma di utilizzi, che va dalla produzione dall'industria aerospaziale all'industria dei chip, alla industria agroalimentare, alla sanità, sono ingredienti dei pesticidi, quindi sono sostanze che estremamente difficili. diffuse. Non è univoca la classificazione di queste sostanze, tant'è che l'OMCD ne individua 4.800 circa, catena lunga, catena intermedia, catena corta, ma l'EPA ne arriva a individuarne 12.000. Questo cosa significa? Significa che anche la determinazione chimica di queste sostanze, quindi il monitoraggio in ambiente e il monitoraggio sulle persone, i suoi effetti, è praticamente difficile da quantificare e determinare. Sono sostanze, dicevo, presenti in molti comparti, sono sostanze presenti nei contenitori alimentari, quindi nella carta da forno, è la componente, il TFE è il Teflon, quindi, che adesso non praticamente non si usa più, è la componente delle pentole antiaderenti, sono componenti dei tessuti, quindi dei vestiti tecnici, e quindi entrano in contatto con la pelle. Quindi la contaminazione è estremamente diffusa e gli effetti sono, noi abbiamo l'esperienza a Brescia dei PCB e delle diossine, è una cosa simile. La differenza è che le diossine la produzione è involontaria, i PCB la produzione è stata sostanzialmente interrotta, ne esistono ancora nei magazzini ma devono essere smaltiti. Invece i PFAS sono sostanze ancora fortemente presenti, soprattutto estremamente utili e difficili da sostituire. Che cosa fanno? Hanno un effetto endocrino e quindi agiscono su vari comparti dell'organismo, a partire dal momento dello sviluppo embrionale, quindi il problema dell'esposizione intrauterina a partire dall'inizio della vita è un problema, perché come il PCB si accumulano nell'organismo, diversamente dai PCB non si aggregano al grasso, ma si distribuiscono nell'acqua, si aggregano alle proteine del sangue e si distribuiscono in tutto l'organismo, hanno effetti sulla tiroide, sul fegato, sul rene, sullo sviluppo della malattia metabolica, quindi alcuni sono definiti cancerogeni dall'Agenzia Internazionale della IARC, come il PFOS, il perfluoroctanoic acid, altri sono probabilmente considerati cancerogeni e di altri non si sa molto. Hanno effetti sulla riproduzione. Lo studio condotto per esempio da un membro dell'Associazione Medici dell'Ambiente nella zona della Mitteni del Veneto ha dimostrato che condotto sui giovani, sui ragazzi, 1.000 adulti arruolati, ha fatto vedere che i rischi per la salute riproduttiva legati all'esposizione a FAS, a FOA e FOS sono significativi, in quanto riducono la qualità del liquido seminale. Quindi il problema di questi inquinanti eterni, come così definiti, che sono presenti nelle acque potabili, sono presenti negli scarichi degli depuratori, sono presenti nelle emissioni degli inceneritori, ce li ritroveremo. Ridurle implica un'azione a molti livelli, a livello politico, normativo, europeo, internazionale, europeo, e anche una consapevolezza diffusa su quel elementi di consumo con i quali entriamo in contatto e che sono veicoli dell'esposizione a queste sostanze. Poi sono presenti nell'acqua potabile, sono state condotte indagini anche in Lombardia e nel Bresciano, che dimostra, non dico una presenza diffusa, ma la presenza in alcuni hotspot di questi composti. Mi fermerei qui per ora.
1: Maria Chiara, già Celestino ci ha dato alcuni dati, in realtà anche voi avete dei dati, cioè nella zona rossa sono stati descritti, se non mi sbaglio, più di 4.000 morti in più, sono state descritte un aumento delle malattie cardiovascolari e una maggiore incidenza di malattie tumorali, e questo è stato uno dei momenti, dei movimenti che ha spinto la popolazione ad attivarsi contro questi prodotti. E se, a tua conoscenza, come Regione Veneto, come Stato italiano, come Europa, la zona di Vicenza è stata messa sotto i riflettori. Ha portato, secondo te, a qualcosa, a delle limitazioni su questo tipo di produzioni e sul quantitativo tollerabile di queste sostanze?
0: Questa è una domanda molto complicata, perché c'è il filo rosso che ci lega con le ordinanze europee, con l'attenzione, le problemi che vengono dalle amministrazioni regionali venete e dai vari enti che si occupano della contaminazione. Perché, Celestino? La contaminazione coinvolge troppe categorie e gli interessi su questi prodotti sono talmente alti che è difficile, va bene, non si vuole cercare di calcolare se è più facile, cioè conveniente produrre, rischiare la salute dei cittadini piuttosto che evitare la produzione. Ora, giustamente, come ha detto il dottor Panizza, queste molecole sono un po' ovunque, però si può evitare almeno di introdurle o limitare l'introduzione, perché l'infertilità di cui ha accennato il dottor Panizza noi l'abbiamo portata in tribunale con un test di un ragazzo giovane, è divenuto infertile, quindi avevamo la prova concreta del danno delle molecole, però provare il nesso casuale non è facile. Si sa come quei 4.000 morti che hai detto te sono stati rilevati dallo studio di Enea e quindi ha scosso un po' le persone. Comunque qui noi purtroppo siamo i più inquinati, siamo ancora inquinati e non c'è la possibilità che cercare di controllare quello che, perché noi respiriamo, mangiamo e beviamo ancora FAS. Perché? Proprio per la fatica enorme di eliminare queste sostanze che sono forever chemical, non si possono distruggere proprio per la loro composizione e la loro utilità. Noi abbiamo un distretto conciario, va bene, che usa i FAS ancora perennemente, non abbiamo più la Miteni perché ha chiuso, però importa i FAS perché le pelli vengono usate, i FAS sono usati nelle pelli. E questo è sempre per il profitto, perché
1: che è quello che guida la nostra società.
0: Quello che guida la nostra società, però non deve guidare la nostra salute, assolutamente. Quindi bisogna comunque rompere il filo rosso della domanda e dell'offerta. se si rompe il filo della domanda e l'offerta, allora non c'è, ci si sarà più l'interesse di produrre questi pasta. Ma finché l'Europa, va bene, non dice basta, passa, noi siamo costretti a seguire l'indicazione.
1: Ti ringrazio, Chiara, e chiederei a Celestino, prima di chiudere, e a sua conoscenza, esiste a livello europeo e a livello italiano una legislazione delle indicazioni per limitare l'utilizzo di queste sostanze?
2: Sì, sicuramente esiste una normativa, alcuni PA, soprattutto quelli a catena lunga, che quelli sono, diciamo, i vecchi PA, considerati più pericolosi, ma è una storia vecchia di che cosa è più pericoloso e di che cosa è meno pericoloso, sono stati eliminati dalla produzione in alcuni paesi, e tant'è che in alcune categorie di persone la riduzione negli anni nel corpo, voglio dire nel sangue, si è ridotta. Poi ci sono vi è una normativa italiana che limita la presenza di PFAS nelle acque potabili. Il decreto del 2025 è entrato in vigore all'inizio di quest'anno, ridotto i limiti per quattro polifluoroalchilici da monitorare, e li ha ridotti anche se in modo significativo, anche se, diciamo, il livello di sicurezza non può essere garantito. L'EFSA, l'Agenzia Europea per gli Alimenti, ha introdotto dei limiti in alcuni alimenti come le uova, come altre sostanze, come altri alimenti. È in corso una consultazione, l'EFSA ha prodotto un draft per la limitazione della messa in commercio dei PFAS. L'Europa su questo sta discutendo un limite nella produzione dei PFAS, e è in corso la consultazione pubblica che dovrebbe concludersi entro fine di quest'anno.
1: Io ringrazio.
2: Sarà difficile comunque una totale dismissione di questi composti, perché sono estremamente utili. Ad esempio, un problema sono i prodotti e i componenti per la cura, quindi i componenti medicali.
1: Niente, io ringrazio Celestino, ringrazio Maria Chiara di questo quadro, e che probabilmente ricordiamo che la lotta iniziata nel Vicentino ha smosso un po' le acque per quanto riguarda queste sostanze. Si spera che l'Europa e l'Italia ne tengano conto. E diciamo che in questo momento storico siamo forse troppo concentrati a parlare di guerra, di armi, e in questo momento il problema ambientale sembra passato un po' in secondo piano, e probabilmente invece è il momento di rilanciarlo anche per combattere questa deriva. Saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici, e ci risentiamo sabato prossimo.
3: E si chiude qui questa puntata di Curami. Prima di tutto la salute, condotta da uno dei due ideatori della trasmissione, Antonino Cimino, medico referente di Medicina Democratica. Inquinamento da PFAS, una ferita aperta per ambiente e salute, il titolo di questa puntata che avete ascoltato all'interno della trasmissione Curami, e che trovate per riascoltarla, come tutte le puntate di Curami, sul sito radioondadurto.org. La linea subito a Breakcast, il podcast di Emanuele Galesi e Francesco Zambelli, podcast su Brescia e dintorni. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 13 con il giornale radio e i suoi servizi.

0: Questa è Radio Onda d'Urto.
1: Breakfast, il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
2: Diciamo che gli ultimi giorni sono stati piuttosto intensi nell'agorà politico bresciano, con un'intervista alla sindaca Castelletti che la scorsa settimana sul Corriere della Sera ha sicuramente detto molto rispetto ai prossimi 2 anni che mancano alla fine del mandato amministrativo, a cominciare dal titolo, ovvero che non vuole i 5 Stelle nella coalizione del 2028. E questa è già una cosa notevole, perché nel panorama nazionale quella del campo largo sembra essere una certezza. Ovviamente Castelletti non ha un partito di riferimento su questo. Se come sembra sarà lei la candidata della coalizione del centro-sinistra, il tema un po' è questo: è il candidato che sceglie la coalizione o la coalizione che sceglie il candidato? Non sembra esserci molto accordo su questo, soprattutto con il Partito Democratico. Ti leggo le conclusioni di Dario Di Vico, che ha scritto un articolo sul Foglio a commento di questa scelta del campo stretto di Castelletti rispetto al cambio al campo largo nazionale. Insomma, nonostante che il partito di Conte a Brescia sia sempre stato contrario al tram, la principale opera pubblica sostenuta dal centro-sinistra, poco male. Bisognerà trovare una quadra, dice il PD, anche perché a Roma il tram che conta, quello che porta a Palazzo Chigi, passa solo una volta. Sempre a Castelletti poi ha toccato diversi temi: le compensazioni ambientali per il progetto del centro sportivo di Union Brescia a Buffalora, ovvero se si costruisce su quegli 80.000 metri quadrati di terreni agricoli dovranno saltare fuori da qualche altra parte, come dice nell'intervista, il principio del saldo zero della perequazione, quindi bisogna tirare fuori terreni che vengano sottratti alla variante del PGT, cioè si deve togliere edificabilità ad altre aree. È quello che stiamo lavorando con il nuovo PGT, ha detto la Castelletti, un principio che va per questo centro sportivo a Buffalora. Tema ambientale affrontato su Porta a Porta, spinto su ZTL. Castelletti ha anticipato che verranno attivate le ZTL in via Tosio e via San Faustino. E su questo progetto di ZTL, Emanuele, ti faccio un indovinello: chi ha subito alzato la voce contro questa ipotesi? Dai, è facile, stavolta è facile.
3: Storicamente in questi casi prendono sempre la parola i commercianti e poi l'opposizione, diciamo così.
2: E infatti il Corriere della Sera 2 o 3 giorni dopo: nuove ZTL, il no dei negozianti, titolo a tutta pagina.
3: Non dirmi che ha parlato Carlo Massoletti.
2: Ha parlato proprio Carlo Massoletti, che è il presidente di Confcommercio Brescia. Però la cosa è interessante, lo facevi tra l'altro notare anche tu nei giorni scorsi sui social: non è che la sindaca fa un'intervista, annuncia nuove ZTL tra 2 settimane senza coinvolgere le associazioni del territorio, in particolare soprattutto se sai che il tema ha già creato frizioni in passato. In questo caso forse Confcommercio non ha tutti i torti a dire di non essere stata coinvolta. Una cosa interessante che dice Massoletti è che le ZTL sono un ibrido che fa male al commercio, meglio fare come Corso Zanardelli e Corso Palestro, ovvero la chiusura totale e la pedonalizzazione anziché l'ibrido di accesso solo ai residenti. Parole
3: piango.
2: Che beh,
3: piango,
2: sai,
3: mi viene da piangere.
2: Ma forse perché sai, via San Faustino è impensabile farla solo pedonalizzata, però vedremo. Tornando all'intervista, ci sono tante altre cose che sono state toccate: i rifiuti per esempio, ma ne abbiamo parlato già tante volte, non si toccano i cassonetti, anzi si mettono 15 milioni per cambiarli anziché muoversi verso il porta a porta spinto. E poi ha anche detto che l'ex sindaco Del Bono è stato protettivo all'inizio del mandato, ma sentiva soprattutto all'inizio il bisogno di sentirsi autonoma. Quando poi ha detto "lo aiuterò nella corsa alla regione, se la Lombardia fosse governata diversamente ne beneficerebbe anche Brescia", a me queste parole hanno fatto tornare in mente una vecchia puntata di Breakfast che avevamo intitolato "Il ritorno del ritorno di Del Bono".
3: Insomma, sembra dire all'ex sindaco: guarda, stai in regione che stai bene lì e prova a conquistare quella invece di aleggiare sopra la loggia.
2: Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakfast, il podcast che ogni venerdì viene pubblicato sul sito breccia.news, è condotto da Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
3: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
2: Ci ascolti sulle principali piattaforme di podcast. Il sabato il podcast viene trasmesso alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buona giornata anche a chi ci ascolta in radio. Un podcast che viene prodotto dall'Associazione Culturale In Primis. È possibile sostenerlo con una donazione tramite PayPal o altri metodi, inclusa la newsletter. La newsletter che permette sia di sostenere il podcast ma anche di non perdersi nemmeno una puntata, anche nella forma gratuita. Per comunicare con noi scriveteci a podcast@breccia.news. Di solito noi iniziamo con delle notizie in breve e poi ci sarà un approfondimento. Di che cosa parleremo oggi?
3: Parliamo di energia nucleare.
2: E torniamo subito alla politica di palazzo, visto che il 16 giugno il quotidiano La Verità di area di destra ha sottolineato con veemenza che l'attuale assessore alle politiche giovanili Anna Frattini nel 2023 aveva vinto un sostegno alla sua campagna elettorale di 650 euro, soldi rendicontati regolarmente, nell'ambito di un progetto del Forum Disuguaglianze che sosteneva le candidature popolari, innovative e collettive. Un paio d'anni dopo, una cooperativa sociale, la Dedalus di Napoli, guidata da una delle persone che faceva parte dell'assemblea del Forum delle Diseguaglianze, Andrea Morniroli, ha avuto un affidamento diretto per 10.000 euro circa per un progetto legato al superamento di criticità che riguardano soprattutto i giovani in Piazza Vittoria. L'articolo della Verità fa un po' le pulci citando la rendicontazione del progetto, dicendo che la gara è stata erogata per due incontri online di confronto e coprogettazione con l'amministrazione comunale, due incontri in presenza a Brescia e poi delle sei giornate per lo studio dei materiali forniti come base per definire l'idea di progetto e poi la stesura dei report degli incontri, le note diciamo così conclusive, le indicazioni sui modelli di governance. E secondo La Verità si trattava di un po' poco per fermare la criminalità. Lo stesso articolo della Verità si conclude dicendo che non c'è nulla sotto il profilo penale che riguardi la scelta di Frattini di affidare il progetto a Dedalus e Morniroli. Sul piano dell'opportunità politica e d'immagine invece molto, così La Verità. Poche ore dopo è arrivata la risposta dell'assessora, che sottolinea che dopo essere stata selezionata nessun ruolo di Andrea Morniroli c'era stato in quel processo, nessun collegamento improprio. Il percorso del comune di Brescia su Piazza Vittoria è un'altra cosa e la cooperativa è stata selezionata perché aveva già vinto dei premi, riconosciuto quindi a livello nazionale il suo approccio alle comunità educanti. L'incarico è stato affidato con procedura regolare, però pensa un po', per questi 10.000 euro ci sarà probabilmente un'interrogazione parlamentare della deputata Almici che l'ha annunciata e a cui forse possiamo riprendere le parole di Bazzoli che dice va bene, si può fare un'interrogazione parlamentare su tutto, però forse usare questo strumento parlamentare per continuare l'opposizione del Consiglio Comunale è un po' improprio.
3: Ma mi domando cosa può tra l'altro fare, cioè cosa può scaturire da questa interrogazione parlamentare, visto che sono due ambiti amministrativi e politici completamente diversi.
2: Continuiamo a parlare di politica di palazzo. Sai cos'è rispuntato in questi giorni?
3: Ho visto.
2: Il progetto della nuova sede di A2A, quella che molti pensavano sarebbe stata abbandonata, di certo viene ridimensionata. La metto nel capitolo politica di palazzo perché è evidente che A2A se fa quella sede è perché ci sono state delle indicazioni politiche nel corso degli ultimi 10-15 anni sull'idea di investire in quella zona della città. Ricordiamo che siamo a sud, appena a sud della stazione di Brescia. Il progetto viene ridimensionato, non ci sarà l'auditorium da 1000 posti che era stato prospettato, resta l'intervento residenziale su via Sardegna, cambia l'affaccio su via Sostegno, quello che guarda la stazione ferroviaria, resta una torre da 15 piani che sarà la sede direzionale della sede bresciana, perché a Milano poi A2A ce l'ha già, e poi poi nuovi edifici direzionali e polifunzionali. Scrive Nuri Fatollazadeh sul giornale di Brescia mercoledì scorso: nell'area sono previsti 29.100 metri quadrati di costruzioni suddivisi in due macroambiti, di cui 7.640 residenziali, 13.395 terziario, 6.565 commercio e poi 1.500 rimpiazzano il condominio demolito.
3: Io mi chiedo qual è la reale domanda di terziario che c'è in città e mi chiedo perché A2A venga tirata per la giacchetta dal comune di Brescia per intervenire all'interno di un progetto comunque che è privato. Cioè, se i privati hanno deciso di investire lì in via Sostegno, lo facciano, ma perché? Cosa c'entra A2A? Cosa c'entra la sua nuova sede, dato che quella che ne ha già una in via La Marmora? È davvero incomprensibile. Allora, un tempo veniva detto però c'è anche bisogno di un auditorium in città, quindi l'auditorium sarà una grande risorsa. Adesso l'auditorium l'hanno pure tolto e quindi ma è veramente incomprensibile questa operazione.
2: Avevamo accennato qualche settimana fa al ridimensionamento del servizio interbibliotecario della rete bibliotecaria bresciana. La provincia non copre l'adeguamento contrattuale che serve per dare uno stipendio degno alle persone che lavorano nelle varie cooperative coinvolte, e quindi si passerà a 3 interpreti al mese, quindi c'è un forte limite rispetto a quello che avviene adesso. Ci saranno dei passaggi meno frequenti del furgone che serve per trasportare fisicamente i libri, cioè come funziona: se tu sei a Pralboino e vuoi un libro della Querignana, c'è un furgone che risponde a questo ordine, fa le restituzioni, eccetera. Passarlo meno frequentemente significa che i libri stanno fermi a più tempo, e quindi magari se prima ci mettevi 3 giorni ad avere un libro, adesso ci metterai una settimana. Quindi soprattutto nei piccoli centri sarà più complicato avere non solo libri, DVD, ma anche gli altri documenti. La cifra rispetto al bilancio provinciale, di che cosa stiamo parlando? Di 80.000 euro da stanziare. Infine, Emanuele, uno scossone nel basket bresciano: nell'ultima riunione del consiglio di amministrazione se ne sono andati i componenti del CDA della Germani Brescia, se ne vanno alcuni dei protagonisti della rinascita che negli ultimi 10 anni ha portato a una finale scudetto, una vittoria in Coppa Italia, altre 3 semifinali, tra cui appunto l'ultima. Nel frattempo, una buona notizia per i tifosi è che sembra allontanarsi lo spettro del passaggio a Roma, si dovrebbe restare a Brescia, si dovrebbe restare in A1. Il proprietario della Germani, Mauro Ferrari, diventa anche presidente. Accanto a lui nel CDA ci saranno il figlio Pietro e il direttore organizzativo Marco Patuelli. E ora, Emanuele, andiamo a parlare di nucleare.
3: Sì, lo facciamo con Giovanni Ludovico Montagnani, che è ingegnere, si occupa di energia e ha scritto il libro assieme a Matteo De Piccoli intitolato Avete rotto l'atomo, è uscito per People Edizioni. Il tema è tornato al centro del dibattito in questi giorni proprio perché la Camera ha approvato il disegno di legge delega sul cosiddetto nucleare sostenibile. Sai che sostenibile bisogna infilarlo un po' dappertutto, no, come termine.
2: Sarà che non hai detto nucleare green,
3: esatto. Un provvedimento che affida al governo il compito di costruire entro un anno il quadro normativo necessario per un eventuale ritorno al nucleare in Italia. Il testo riguarda autorizzazione, sicurezza, gestione dei rifiuti radioattivi, smantellamento degli impianti che già ci sono e che non si riescono a smantellare perché non si trovano i siti in cui poi insomma collocare le scorie, e poi insomma compresa anche in questo disegno di legge il tema dei piccoli reattori modulari, gli SMR. Parallelamente, una parte del mondo industriale sta tornando a chiedere che il nucleare venga preso in considerazione come strumento per rafforzare la sicurezza energetica del paese e il costo dell'energia per le imprese. Tra le voci più esplicite, abbiamo citata qualche settimana fa, c'è quella di Antonio Gozzi, che è presidente di Federacciai, guida il gruppo Duferco, e ha ipotizzato la creazione di consorzi industriali capaci in futuro di investire direttamente in piccoli, appunto, reattori modulari per alimentare i grandi poli energivori, tipo quelli siderurgici. Ad esempio Giuseppe Pasini, no? Presidente di Feralpi, di Confindustria Lombardia, si è detto favorevole a discutere di nucleare, ma ha anche invitato a non considerarlo l'unica risposta ai problemi energetici italiani, no? Cioè prima bisogna ragionare sul investire sulle reti, perché vanno comunque adeguate, e poi insomma sbloccare i progetti rinnovabili ad oggi fermi. Comunque insomma, se ne torna a parlare, c'è sempre un grande schieramento tra favorevoli e contrari. Ne parliamo adesso con Giovanni Ludovico Montagnani, ma prima sentiamo cosa ha detto Gozzi, perché ha detto: siamo pronti a ospitare gli SMR, i piccoli reattori nucleari. Sono impianti da 200 megawatt, ideali per i distretti industriali. Per esempio a Brescia, nelle nostre aziende siderurgiche, che sono tanto grandi, c'è tanto spazio. Allora sentiamo a questo proposito Montagnani.
0: Guarda, penso che se Ori Martin o Feralpi si costruissero la loro centrale nucleare sarebbe una cosa bellissima, sia perché questo gli permetterebbe di avere energia a un prezzo noto e non indipendente dalle fluttuazioni del gas, sia perché libererebbero carico al mercato elettrico e quindi abbasserebbero i prezzi di tutti. Tuttavia, guardando le cifre, si vede che un reattore come il BVRX di Vernova Hitachi costa, si stima, 7 miliardi di dollari. 7 miliardi di dollari in 10 anni di tempo di costruzione, si può immaginare in Italia. Si confronta con una situazione patrimoniale di queste aziende totalmente diversa, incompatibile. Il debito di Ori Martin è pochi milioni di euro, quindi se uno va in consiglio di amministrazione dice bene, ora il nostro debito aumenterà di 1000 volte per 10 anni, tra 10 anni non avremo un fatturato maggiore, il nostro mercato sarà idealmente lo stesso, sarà magari un po' aumentato. Questo ci garantisce solo una minor fluttuazione dei prezzi. Il consiglio di amministrazione dice: aspetta un attimo, debito aumentato 1000 volte, cosa stai dicendo? 10 anni? È totalmente incompatibile. Cioè, sarebbe bellissimo se succedesse, ma è incompatibile. Ma anche per A2A stessa, ha un debito di 7 miliardi, come fai a dire raddoppio il mio debito per 10 anni? Non aumento l'utile, raddoppio solo il debito, vuol dire scombussolare totalmente il rapporto tra debito e EBITDA e porterebbe un vendite sul mercato azionario e possibilmente il fallimento dell'azienda, solo l'idea di inserirla nel piano industriale. E questo, come dire, è alla base del project financing di questi progetti e rende il discorso incompatibile col mercato liberalizzato. Anche Enel avrebbe difficoltà a inserirla in un progetto, un singolo reattore ce la potrebbe fare, un singolo reattore di quelli piccoli, un reattore grosso anche Enel non potrebbe inserirla in un progetto, un motivo per cui queste cose non vengono fatte nel mondo dai privati.
3: Quindi insomma, dal punto di vista economico non è certo un'operazione che un'azienda o un gruppo di aziende, per quanto ricche, possono permettersi, no? Eppure queste sono dichiarazioni che vengono fatte dai nostri leader economici e anche da diversi leader politici. Ti ricordi che Salvini aveva detto: io vorrei un reattore nucleare a Milano, così, no? Come se fosse una cosa che dall'oggi al domani si progetta e si costruisce.
2: Chissà se ha un giardino abbastanza grande, esatto. Matteo Salvini.
3: E acqua sufficiente, poi, perché insomma c'è una semplificazione esagerata nel dibattito pubblico in Italia per quanto riguarda le scelte future, ma anche per il passato, perché il secondo capitolo del libro Avete rotto l'atomo si intitola L'atomo incompiuto, storia nucleare italiana, ed è molto interessante.
0: Guarda, ti faccio un esempio divertente per far capire come si ricorda la storia del nucleare nel secolo scorso. Tutti sono convinti di aver votato sì o no per la chiusura delle centrali nell'87. Beh, nessuno ha mai votato per la chiusura delle centrali nell'87. Cioè, i quesiti che furono sottoposti al voto referendario, che tra l'altro fu indetto prima di Chernobyl, quindi anche la narrativa ci fu Chernobyl e poi il referendum. Sì, il referendum fu dopo Chernobyl, ma fu indetto prima. Quindi la sequenza temporale non è di un referendum indetto sull'onda della scia emotiva e per speculare sulla scia emotiva dell'incidente. Il voto fu indetto prima. Ma la cosa più assurda è che i quesiti non erano volti alla chiusura delle centrali esistenti e soprattutto la cosa grave che successe dopo il referendum, almeno secondo noi, è che furono chiuse non tanto Latina, ma non fu concluso Montalto di Castro e fu chiuso Caorso, che era appena stato avviato. E quindi delle centrali Caorso e Montalto di Castro, che sarebbero in funzione ancora adesso, fornendo una cospicua parte del nostro carico di base, un 10% del carico di base, quindi immaginiamo un 1% della domanda complessiva di energia elettrica, anche un 2% magari avrebbero offerto, questo ce lo siamo perso e abbiamo pagato la costruzione e non abbiamo mai fatto, mai goduto dei vantaggi di tutto quello che abbiamo pagato, anzi poi ci siamo messi a pagare la dismissione. Ma questo errore non fu preso dalle persone, fu preso dal governo Amato De Mita dopo il referendum, sulla base di quesiti che chiedevano tutt'altro, che chiedevano di abrogare la possibilità dello Stato di bypassare il processo decisionale regionale e chiedevano di evitare che i comuni potessero ricevere un'incentivazione economica per ospitare le centrali sul loro territorio. E questi quesiti, che erano sbagliati al tempo e non furono spinti dai Verdi, ma la raccolta firme fu fatta dai radicali. E tutta questa storia non la sa nessuno, tutti sono convinti di aver votato sì e no per la chiusura delle centrali nucleari. È assurdo.
2: Ammetto che io effettivamente questa storia così in questo dettaglio, Emanuele, non la conoscevo. Andiamo avanti.
3: Gli autori sostengono che nel dibattito sul nucleare esistano tre diversi livelli di narrazione. Il primo è quello dei conservatori, no? Il nucleare viene usato soprattutto come argomento politico per contrastare alcune scelte della transizione ecologica, rinviare cambiamenti strutturali e difendere l'attuale modello energetico ed economico. Lo vediamo tutti i giorni, no? Praticamente il nucleare come alternativa all'energia, alle fonti rinnovabili. Il secondo livello poi è quello degli speculatori, per cui la crisi climatica diventa l'occasione per rilanciare una tecnologia che comunque, secondo gli autori, faticherebbe ad affermarsi sulla base dei soli criteri economici e di mercato, no? C'è anche interesse per gli eventuali aiuti, incentivi che possono essere dati. Il terzo livello è quello di chi ritiene sicuramente che il nucleare sia una componente necessaria della transizione energetica e della lotta al cambiamento climatico. Posizione questa che viene comunque contestata, no? Però in questo caso il confronto avviene con chi appunto pensa che la transizione possa essere realizzata solo con le fonti rinnovabili, no? L'abbiamo vista questa polarizzazione. Le due posizioni, diciamo, che condividono l'obiettivo della decarbonizzazione ma divergono sul tema del nucleare. Ora, su questo terzo livello forse ci si può davvero confrontare in maniera autentica, senza slogan, senza polarizzazione, con trasparenza, onestà intellettuale, coinvolgimento dei cittadini e fatti, insomma, fatti che vengono messi al centro del dibattito. E invece noi vediamo ancora contrapposizioni ideologiche o semplificazioni incredibili. Avevamo fatto anche una puntata dedicata al tema del nucleare, perché sembrava improvvisamente che ovunque potessero comparire nuove centrali. Ma ce la facciamo ad arrivare a questo terzo livello? Ce la facciamo a superare la polarizzazione, ad esempio, portata avanti da personaggi come l'avvocato dell'Atomo al Secolo, Luca Romano, che fa di questa polarizzazione comunque anche uno dei centri del suo consenso? Sentiamo Montagnani.
0: Guarda, l'opinione delle persone è fondamentale, cioè il fatto che Matteo sia un ingegnere nucleare, io abbia lavorato al nucleare praticamente da quando ho finito il dottorato a ancora adesso, non rende la mia opinione a livello democratico diversa rispetto a chi non ne sa niente e vuole avere un'opinione. È giusto che ci sia un'opinione condivisa. Io, come persona con una maggiore conoscenza, perché questo è innegabile rispetto al primo che passa per strada, non ho nessun diritto di far prevalere la mia opinione su quella delle altre persone. È bello della democrazia. Ho il dovere di contribuire positivamente al dibattito, senza dire che le altre persone non hanno diritto di esprimersi, non hanno diritto a formulare la loro opinione. Anzi, è mio dovere cercare di capire qual è il modo in cui io posso contribuire positivamente al dibattito. E questo, secondo me, è l'approccio che bisogna avere per promuovere un'idea di transizione che non sia autoritaria. Ecco, l'idea della competenza e della distruzione dell'avversario, secondo me, è molto problematico. E questo è un approccio che secondo me l'avvocato ha perseguito e continua a perseguire, ed è un approccio ovviamente divisivo che allontana le fazioni da capire che la verità non è mai agli estremi, e questo non aiuta nessuno, soprattutto non aiuta l'industria nucleare, che ha bisogno invece di opinioni condivise e di comprensione di parti contrapposte.
3: Ok, avete rotto l'atomo, sottotitolo Il libro che non ti farà cambiare idea sul nucleare. Non è un libro semplice, è un libro che dice al lettore, ok, studia, non lo fa con supponenza, ma non cerca nemmeno di semplificare la questione, d'altra parte non potrebbe essere altrimenti. Mi chiedo come verrà accolto, perché comunque è difficile, noi preferiamo, no, quando c'è un bianco o nero, quando c'è un sì o un no netto. E nel frattempo, in attesa delle prime reazioni, chiudiamo l'intervista chiedendo un parere appunto sulle ultime mosse del governo in tema di nucleare.
0: Arrivare al 100% del mix energetico nel nostro paese senza usare il gas è veramente difficile, perché anche aumentando fotovoltaico e eolico e aumentando il parco di batterie elettrochimiche, ci sarà sempre una settimana, anche due settimane, tre settimane l'anno in cui c'è la dunkelflaute, ovvero il momento in cui c'è poco vento, poco sole, e quando c'è poco vento e poco sole, quelle batterie elettrochimiche che garantiranno la capacità al posto delle centrali a ciclo aperto a gas, le batterie verranno caricate dalle centrali a ciclo combinato, e questo succederà con certezza anche in un contesto di altissima penetrazione rinnovabile. Parliamo di arrivare al 90% di rinnovabili nel mix, e quella settimana ci sarà per motivi fisici, e non puoi fare un accumulo elettrochimico basato su tutto l'anno che si scarica in quella settimana lì. Questo non lo puoi fare. Ecco, in questo si capisce quale può essere il ruolo del nucleare, perché ovviamente non puoi costruire una centrale nucleare aspettando di accenderla per la potenza necessaria a caricare le batterie in quel giorno che non hai sole vento, in quella settimana che non hai sole vento, perché vorrebbe dire non sfruttarle il resto dell'anno. Allora, quello che si porta a creare confusione è la confusione tra backup, che è la necessità di cui abbiamo noi, e di baseload, carico di base, che è quello invece che può offrire il nucleare, ovvero accendersi il 1° di gennaio e spegnersi il 31 dicembre. Quindi una piccola percentuale di nucleare sempre acceso nel mix comporta che quella settimana che hai il 90% in meno di potenza che devi supplire a gas, non hai il 90%, ma magari hai l'80% di domanda da coprire al gas, e questo comporta che, visto che il prezzo schizza a valori esponenziali quando c'è bisogno di tantissimo gas, anziché schizzare a infinito, schizza alla metà di infinito, e quindi una piccolissima quota di nucleare può aiutare a calmierare le spike di prezzo. Però stiamo parlando di, secondo gli scenari, di includere un 8%, 10% del nucleare mix, e questo ovviamente non cambia il fatto che bisogna arrivare al 90% di rinnovabili. E anche il famoso impatto paesaggistico ridotto dal nucleare, se tu hai 90 pannelli o hai 100 pannelli, comunque li devi mettere e comunque li vedi. Quindi si crea una falsa dicotomia basata non sui fatti, non su quello che realmente il nucleare può fare nel mix energetico, ma basata su una narrativa, come dire, campata per aria. E ricordiamo che una piccola parte di gas che soddisfa il buco delle rinnovabili invernali ci sarà comunque. ma se si arrivasse al 90% di energia decarbonizzata in Italia si può mettere tutti la firma.
2: Che bello, Emanuele, parlare di fatti ogni tanto.
3: Sì, dopodiché appunto so benissimo che il tema è incendiario, l'abbiamo visto già in passato anche, e quindi so che anche posizioni come quella di Montagnani, come quelle espresse nel libro, comunque fanno storcere il naso. Per me è molto interessante il libro, davvero, ripeto, merita di essere letto. Spero che insomma possa avere una fortuna e possa circolare, perché c'è bisogno insomma di opere di questo tipo.
2: Ringraziamo dunque Giovanni Montagnani per il suo contributo. Ricordiamo che il libro Avete rotto l'atomo è in uscita per la casa editrice People, l'ha scritto insieme a Matteo De Piccoli ed è disponibile sia sul sito di People che in libreria. Noi ci risentiamo tra 7 giorni.
3: Ciao ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Tredici in punto, questa è Radio Onda d'Urto, il giornale radio del mattino, i titoli di questo sabato 20 di giugno. Nessuna tregua, sono 16 le vittime oggi in Libano per i raid costanti di Israele, intanto emissari statunitensi e iraniani sarebbero in viaggio verso la Svizzera. Si muore anche a Gaza, 5 vittime e 8 feriti per il bombardamento di Tel Aviv contro un condominio a Gaza City. Sentiremo diversi servizi. Tengono banco ancora in Italia gli schiaffoni di Trump alla Meloni, proprio in Italia intanto la popolazione, quella normale, quella che deve lavorare sempre più in difficoltà fra caro vita e salari fermi da anni. Risultato di Incelabi, volano i prestiti alle famiglie per arrivare alla fine del mese. Crisi climatica, cementificazione, grandi opere inutili. In Valle di Susa è iniziata l'estate di lotta dei Notava con una lunga battitura notturna al fortino di Chiomonte. Oggi pomeriggio invece l'Albania torna nuovamente in piazza contro la svendita di pezzi di territorio agli amici degli amici, compreso il genere di Trump, Jared Kushner. Sentiremo su questo da Tirana Alfred Bushi, compagno del partito della sinistra Levizia Bashke, il Movimento Insieme. Faremo poi un'ampia pagina dedicata all'antifascismo, in centinaia in corteo ieri pomeriggio a Trieste, almeno 5.000 in serata invece a Firenze contro Vannacci. Sul lago di Como invece è arrivata una soluzione per Cecco Bellosi, che aveva tolto i fiori che ricordavano Mussolini e Petacci nell'aprile del 2023 a Giulino di Mezzegra, dove furono giustiziati il dittatore e la stessa Petacci. Sentiremo Danilo Lilio della sezione Ampi di Dongo. Poi dall'estero, con i nuovi raid in corso in Ucraina, il mezzo accordo raggiunto invece in Bolivia dopo un mese e mezzo di blocchi stradali e infine ancora le vittime al confine fra Pakistan e Afghanistan. Una buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Steve Witkoff, l'inviato di Trump, sarebbe in viaggio verso la Svizzera per un primo round di colloqui con l'Iran. Sempre nella Confederazione Elvitica dovrebbe partire oggi da Teheran il ministro degli esteri iraniano Araghchi, è quanto riferiscono i media statunitensi e svizzeri a poche ore dal rinvio ieri dei colloqui post memorandum a causa delle violenze di Israele in Libano, fatte scientemente per fare saltare le fragili memorandum Teheran-Washington. Ieri in Libano 47 le vittime, 100 i feriti, con il totale dal 2 di marzo arrivato ormai a quota 4.000 vittime. Oggi, nonostante la tregua annunciata per ben due volte ieri, Israele ha ricominciato a

0: Libano. Israele compie ripetuti attacchi agli operatori sanitari, alle ambulanze e alle strutture mediche. Questo comporta gravi interruzioni del sistema sanitario del paese e solleva preoccupazioni in base al diritto internazionale umanitario. I modelli di attacchi visti durante il conflitto del 2024 sono riemersi nel 2026, indicando un targeting continuo e allarmante del sistema sanitario. L'impatto va oltre i lavoratori in prima linea, colpendo l'intera catena di assistenza, dalla risposta alle emergenze e le cure ospedaliere ai rinvii, alla riabilitazione e all'assistenza a lungo termine. Ci sono stati da marzo a metà giugno almeno 172 attacchi registrati ai servizi di emergenza e di ambulanza, con 133 operatori sanitari uccisi e 402 feriti. Inoltre 173 ambulanze e veicoli di emergenza e 38 strutture sanitarie sono stati distrutti o fortemente danneggiati, unendo al bilancio umano danni strutturali al sistema medico. La protezione dell'assistenza sanitaria durante i conflitti armati è un obbligo legale e umanitario che richiede una documentazione più precisa delle violazioni, ma anche misure urgenti per salvaguardare il personale medico e le infrastrutture al fine di mantenere la continuità delle cure in Libano.
1: Dal Libano alla Palestina, dove Israele prosegue senza sosta e senza particolare interesse della comunità internazionale il proprio genocidio. 5 palestinesi uccisi, 8 quelli feriti all'alba, con un raid aereo che ha colpito un condominio di Gaza City. Da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco lo scorso ottobre, sono oltre 4.000 i palestinesi ammazzati o feriti. L'UNICEF poi denuncia come Tel Aviv, nello stesso lasso di tempo, abbia ammazzato almeno un bambino al giorno. Il tutto mentre in Cisgiordania anche oggi continuano indefessi i raid e le azioni terroristiche dell'esercito e dei coloni, di fatto la stessa cosa. Ancora Palestina e solidarietà, arrivata anche a Brescia la campagna di boicottaggio di Teva, colosso farmaceutico israeliano. Una raccolta firme per chiedere all'amministrazione Castelletti di sospendere la vendita dei prodotti farmaceutici Teva all'interno delle strutture comunali. Un'iniziativa che segue altre partite in mezza Italia. Attraverso la campagna di sensibilizzazione di BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza. Con noi c'è Mario, compagno del BDS Italia, proprio sul ruolo di Teva.
2: Teva è un'azienda israeliana, completamente proprietà di azionisti israeliani, che è un'azienda anche molto grande, e non molti sanno che ci sono queste alternative dei cosiddetti farmaci equivalenti. Quindi un paziente non ci perde nulla, può trovare la stessa molecola formulata con lo stesso dosaggio, nella stessa forma farmaceutica, da altre aziende. Quindi a Rovereto questa è stata la scelta finale. Invece per Brescia, passando a qualcosa che è avvenuto più di recente, a marzo l'associazione cittadina della la rete della società civile bresciana per la pace in Palestina, che raccoglie una sessantina di associazioni, hanno raccolto anche in questo caso più di 500 firme di cittadini, e adesso in questo momento lo stanno portando al Consiglio Comunale di Brescia. Quindi non sappiamo ancora che cosa verrà deciso. Speriamo che ci sia un po' di coraggio in più rispetto a Rovereto e che l'amministrazione di Brescia possa, insomma, sentire queste richieste che arrivano dal basso, che arrivano dalla popolazione e dai cittadini, che non possono più vedere intorno prodotti complici israeliani.
1: Veniamo in Italia, dove tengono banco ancora gli schiaffoni di Trump alla Meloni. La vicenda è quella della foto tra i due avvenuta alla G7 di Evian. Ieri in serata la tycoon ha rincarato la dose, questa volta in un'intervista all'NBC. Non voglio più la Meloni come fan, non c'era quando ci serviva per Hormuz. E mentre la Meloni litiga con l'ex amichetto oltreoceano, in Italia le persone normali, quelle che devono lavorare sempre più in difficoltà fra carovite, salari fermi da anni, se non da decenni, provano a sbarcare il lunario ricorrendo a sempre più prestiti. A maggio più 3% su base annua, l'aumento maggiore dal novembre 2022, a dirlo l'ABI, l'associazione delle banche. Per quanto riguarda i privati, i prestiti segnano un più 2,6%, un più 3,1% per le imprese. Cresce ancora di più poi il mutuo per la prima casa, arrivato al 3,49% rispetto al precedente 3,47%. 13.09, parliamo ora di crisi climatica, cementificazione.

0: grandi opere inutili. Partiamo dalla Valle di Susa. Azione di lotta alla cantiere della Torino-Lione al Fortino di Chiomonte ieri in serata, con il via ufficiale quindi all'estate di lotta in Valle di Susa. Attiviste e attivisti, soprattutto studentesse e studenti, sono partiti dal presidio dei mulini arrivando fino al Fortino con una battitura andata avanti ore, nonostante l'ampio uso di lacrimogeni e dell'idrante da parte delle forze dell'ordine. Dalle montagne piemontesi alle coste albanesi, con il terzo fine settimana consecutivo di mobilitazioni, partite dopo la proposta di un mega resort affidato al genero di Trump Jared Kushner in mezzo ad una riserva naturale, ma che ora è diventata una critica tout court al potere albanese, che svende territorio pubblico agli amici e agli amici degli amici. Oggi, dalle ore 19, manifestazione a Tirana, manifestazione che poi andrà avanti per tutta la serata e tutta la notte. Proprio da Tirana con noi c'è Alfred Busci, compagno del partito di sinistra Levizia Basche, Movimento Insieme.
1: Allora, oggi è prevista una grande manifestazione in piazza Skanderbeg e poi ci sarà, andremo verso l'ufficio del primo ministro. È prevista una grande manifestazione perché stanno arrivando da tutta la diaspora cittadini per manifestare per le dimissioni del primo ministro di Rama, poi anche per abrogare le leggi che stanno distruggendo la natura, delle leggi che favoreggiano gli oligarchi in Albania. È previsto solo questa manifestazione per oggi pomeriggio, quindi sono altre manifestazioni.
0: Cosa ancora crisi climatica, seconda ondata di calore totalmente fuori scala di questo 2026 e l'estate non è nemmeno iniziata. Tra oggi e domani passeranno da 5 a 8 le città bollino rosso, massimo livello di rischio a Bolzano, Milano e Rieti, oltre a città che sono già bollino rosso, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia e Torino. Aumentano anche le città arancioni da 7 a 8. Da domani poi spariscono tutti i bollini verdi, fino ad oggi ad appannaggio di Cagliari, Campobasso e Genova. In Europa occidentale, soprattutto tra Francia e Spagna, temperature ancora più ostiche ed invivibili, con diverse regioni interne fra i 40 e i 43 gradi, temperature previste per tutta la settimana. 13:12 minuti, apriamo un'ampia pagina dedicata all'antifascismo. Diverse centinaia di persone in corteo ieri nel tardo pomeriggio a Trieste, a un mese dalle aggressioni contro compagni e compagni. Durante le celebrazioni, saluti fascisti e rati riti analoghi per ricordare il giornalista e fascista Giuliano Amerigo Grilza. In quella occasione anche un giornalista del quotidiano triestino Il Piccolo era finito in ospedale perché picchiato dai fascisti. A Firenze invece ieri sera almeno 5.000 persone in marcia nel quartiere Gavinana contro l'annunciata passeggiata identitaria dei Vannacciani. A lanciare il corteo è stato il CPA Firenze Sud, storico centro sociale che ha sede proprio in Gavinana, dove Vannacci e i suoi circa 300 persone hanno sfilato in serata tra la cenere. Ancora antifascismo, ma dalla Lombardia, con la soluzione per Cecco Bellosi, già militante di Potere Operaio, imputato per i fatti del 28 aprile 2023 a Giulino di Mezzegra, nel Comasco. Bellosi era accusato di avere danneggiato la teca dedicata a Mussolini e Pitacci, dopo aver rimosso i fiori e un vaso collocati davanti all'effigie del dittatore, nel luogo in cui fu giustiziato dai partigiani nel 1945. Bellosi però è stato assolto perché il fatto non sussiste. Non ha infatti toccato la teca, ma ha tolto i fiori che erano stati messi per l'omaggio a Mussolini. In un posto del genere dovrebbe esserci un monumento alla resistenza, ai partigiani, non un altarino per Mussolini, ha dichiarato Bellosi uscito dal tribunale, andando verso il presidio solidale organizzato da Ampi, Arci e altre realtà antifasciste locali. Proprio post presidio noi abbiamo raggiunto Danilo Lilia, che è il segretario della sezione Ampi di Dongo.
2: C'erano presenti tantissimi compagni e compagne, devo dire un bel numero, è andata come volevamo, anzi c'è stato secondo me un certo imbarazzo da parte del pubblico ministero, che ha fatto delle richieste non chiare se erano di assoluzione o meno, ma non chiare, e mentre c'è stata un'ottima ringa, diciamo, conclusiva dell'avvocato, che ha rivendicato, no, a Cecco di essere paladino della Costituzione per aver tolto dei fiori, no? Che dovrebbero forse fare tutti, no? Perché non si possono mettere una in pubblica fede, no? Diciamo, le foto di un criminale che è stato giustiziato, dico, cosa che in uno stato normale non verrebbe permesso.
0: Restiamo in Lombardia. La PM Serafini ha chiesto un anno di carcere per due poliziotti della Volante, accusati di lesioni personali aggravate ai danni di un ragazzo di soli 18 anni. I fatti nel novembre 2023, quando gli agenti hanno ammanettato con violenza e poi picchiato con una riccia trasmittente il giovane. Nell'udienza l'avvocato di parte civile Luca Bauccio ha chiesto che gli venga riconosciuto anche un risarcimento da 25.000 euro. Il ragazzo infatti è stato ripetutamente colpito alla scatola cranica, ha avuto a lungo il volto tumefatto e ha avuto anche un'emorragia alla testa con prognosi di 20 giorni. Da Milano al Mediterraneo sono 100 i migranti sbarcati all'alba a Lampedusa a bordo di due gommoni partiti da Garabulli a Bucamash in Libia. Sempre dalla Libia era partita una terza imbarcazione con a bordo 15 persone, imbarcazione però che si è ribaltata in mare poco dopo la partenza. I migranti sono stati raggiunti dalla sedicente Guardia Costiera Libica e deportati indietro nei lager per migranti pagati in Libia con i soldi dell'Unione Europea. Noi restiamo nel Mediterraneo, dove ci sono anche altre navi, quelle dei turisti estivi. Una di queste arriverà trainata nel pomeriggio a Porto Torres in Sardegna. È la GNV Azzurra, al centro ieri sera di un incendio in una sala macchine al largo di Senetosa. Siamo a sud della Corsica. L'incendio è stato spento senza feriti, ma è stato necessario l'arrivo dei rimorchiatori. A bordo ci sono circa 900 persone fra turisti e personale dell'equipaggio. 13-16 minuti, noi torniamo all'estero. La Russia ha lanciato diversi attacchi oggi sull'Ucraina. A Kharkiv c'è una vittima e 9 feriti. Un altro attacco a Kherson ha ferito gravemente una donna. Il tutto dopo giorni in cui prima Kiev e poi Mosca hanno intensificato gli attacchi reciproci con i colloqui in teoria guidati dagli Stati Uniti che sono sostanzialmente congelati. Andiamo nelle Americhe, il presidente conservatore boliviano Rodrigo Paz ha annunciato un accordo con la principale confederazione sindacale del paese andino, la COBA, per la revoca dopo 6 settimane di blocchi stradali operai, per le sue dimissioni e il ritiro di tutte le misure dei tagli sociali disposte dall'esecutivo filotrampiano al potere da novembre. Le misure di pressione e i blocchi sono revocati, ha detto il leader della COB, Mario Argoglio, dopo l'accordo, che tuttavia non è ancora stato reso noto nei dettagli. Contestualmente il presidente Paz ha disposto l'uso dell'esercito per sgomberare gli altri blocchi con organizzazioni sociali ed indigene che non hanno firmato alcun accordo con la destra. Andiamo ora a Santo Domingo. Le autorità locali hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort nella zona di Baia Hibe. La donna è stata colpita da una crisi respiratoria per inalazione da monossido di carbonio una volta raggiunta la spiaggia, dove era corsa assieme agli altri turisti per lasciare le stanze del resort. 1.700 in totale gli evacuati fra residenti e turisti, molti italiani. I primi sono già rientrati a Fiumicino e hanno denunciato come non sia scattato alcun allarme e che nessuno ad ora sappia esattamente cosa abbia provocato le fiamme. 13:18 minuti, concludiamo il giornale radio andando in Asia. È di 7 vittime il bilancio della duplice esplosione che ha investito il nord-ovest del Pakistan a poca distanza dal confine con l'Afghanistan. Una prima bomba ha colpito una furgone adibito al trasporto passeggeri, facendo 5 morti e 3 feriti gravi. Il secondo ordigno è esploso mentre si stavano trasferendo corpi feriti sulle ambulanze, altre 2 vittime. Islamabad punta il dito contro Tehrik Taliban Pakistan, gruppo attivo da anni nella regione. Islamabad accusa regolarmente i vicini afghani di dare rifugio ai combattenti del Tehrik Taliban Pakistan e di essere responsabili della ripresa degli attacchi sul proprio territorio. Sono diversi i raid aerei degli ultimi mesi incrociati avvenuti sull'asse Islamabad-Kabul. Sono le 13:19 minuti, è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto in questo sabato 20 di giugno. L'informazione tornerà come ogni sabato alle ore 18:40 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi torniamo in studio per eventuali ultime ore.
3: bone, because you can't take it with you when you go, ow!
4: Sabato 20 giugno, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi di scegliere anche quest'anno l'informazione indipendente e libera donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02 08 46 20 174. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Gazebo Viola, insieme alla rete dei centri antiviolenza della provincia di Brescia, torna al palco contro la violenza sulle donne organizzando una tavola rotonda sul caso delle molestie all'Università di Brescia, un triste punto di partenza per costruire pratiche e spazi liberi dal sessismo e dalle molestie. L'appuntamento questo sabato 20 giugno dalle ore 14 alle ore 16 al Sagrato della Chiesa di via San Faustino all'interno di Festa della Musica. Salviamo il Garda, passeggiata informativa verso il centro del paese con tutte le associazioni aderenti per sensibilizzare la cittadinanza sulle gravi criticità che pesano sul nostro territorio. L'appuntamento a Salò in piazza Serenissima questo pomeriggio alle ore 17. Su Mood, resistere per esistere, atti di resistenza e solidarietà in tempo di genocidio. L'incontro con Sami Uraini di Youth for Sumud, comitato di resistenza popolare non violenta di Massafariatta. L'appuntamento questo sabato 20 giugno alle ore 18:30 all'oratorio San Giovanni Bosco di via Tommaso Alberti 6 a Rezzato.

0: A 5 anni dalla sua morte, il suo impegno continua nella nostra lotta. Commemorazione del compagno Adil Belahdim, militante sindacale nel Sicobas, ucciso il 18 giugno 2021. Il presidio questo sabato 6 giugno dalle ore 9.30 alle 13 davanti ai cancelli di Lidl Biandrate. E arriviamo così alla prima edizione della festa delle associazioni Rosangela Gentili presso il Parco della Resistenza Iqbal Masih in via Livorno a Chiesa Nuova. Il parco diventerà ufficialmente questo sabato 20 giugno uno dei palchi della Festa della Musica 2026, entrando nel programma cittadino. Accanto a questo momento, sabato pomeriggio si terrà un Alzheimer Caffè dedicato alle persone con demenza, ai familiari e ai caregiver. Il tema della memoria e della cura proseguirà domenica sera con la proiezione all'aperto del film Family Touch, dedicato al tema dell'Alzheimer e delle relazioni familiari. Questa è la prima edizione della festa delle associazioni Rosangela Gentili presso il Parco della Resistenza Iqbal Masih in via Livorno a Chiesa Nuova. E passiamo ora alla rassegna cinematografica, partendo dal cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia, che propone per questo sabato 20 giugno alle ore 18:15 il film Le Aquile della Repubblica. Passando a l'Eden d'estate, al parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B, questa sera alle 21:30 il film Primavera. Il film Tuner, l'accordatore, in programmazione questa sera alle ore 21 al Cinema CTM di Rezzato, e lo stesso film in programmazione sempre alle ore 21 al Cinema Giardino di Breno. E concludiamo con Leggere l'Ambiente Book Club, a cura di Legambiente Milano Centro, propone per questo sabato 20 giugno 2119 La disfatta dei Sapiens di Sabina Guzzanti. L'appuntamento questo pomeriggio alle ore 17 presso la libreria Feltrinelli in corso Genova 20 a Milano. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 20 giugno. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
1: Segui Radio Onda d'Urto, iscriviti al canale Telegram Radio Onda d'Urto per rimanere aggiornati su notizie e approfondimenti. Cerca su Telegram Radio Onda d'Urto.
2: Give me five! Give me five!
3: All right! Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Give me five!
4: All right!
5: Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Ma dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

0: 13:27 minuti Radio Onda d'Urto, non abbiamo ultime ore, quindi sulle note di Caparezza, uno degli ospiti di punta, non l'ultimo e non l'unico certo della festa di Radio Onda d'Urto 2026, Caparezza nello specifico arriverà alla festa il 13 di agosto, biglietti direttamente in cassa dalle ore 19. Dicevamo, sulle note di Caparezza affrontiamo la nostra fascia culturale del sabato, fra pochi istanti arriva la polvere della battaglia. Poi alle ore 14:30 Baronda d'Urto, speciale sabato.
1: Dipende da cosa va in città, lei non beve ma puzza di rum.
0: Noi invece ci risentiamo alle 15:30 con lo spazio approfondimenti del pomeriggio che andrà avanti, poi intervallato dal giornale radio, fino alle ore 19. Buon ascolto a tutte e a tutti, restate ovviamente sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, sul nostro sito radioondadurto.org trovate già tutti gli approfondimenti e le notizie di cui ci siamo occupati in questa mattinata.

0: Non mi interessa quello che pensi di me, tanto sono sposata.
1: Pure.
0: Sì, mio marito è il leader del fronte e sta costruendo lo spazio porto pugliese.
2: Cosa diamine è uno spazio porto?
0: Uno spazio porto è...
3: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
4: Ciao a tutti, tutte e tutto, e benvenute alla polvere della battaglia di sabato 18 aprile. Oggi ascoltiamo la seconda di due trasmissioni dedicate a Danilo Montaldi, a quella di Francesca della Libreria del Gatto Nero. Nei prossimi giorni troverete sul sito della Polvere, all'indirizzo lapolvere.radioondadurto.org, entrambe le puntate, con qualche cenno bibliografico e la playlist. Buon ascolto e buon fine settimana.

0: Arriviamo quindi al 1961, quando Montaldi diventa redattore per Feltrinelli. Nel 61 esce anche Autobiografie della Leggera, ovvero inchiesta sociologica sulle classi sociali della Bassa Padana. Ma la Leggera che cos'è? E perché è questo per Montaldi un lavoro sociologico? La Leggera appartiene alla generazione del padre, di quegli amici che Danilo aveva conosciuto nella loro casa. La Leggera è un mondo che sta scomparendo sotto la pressione del secondo dopoguerra, una trasformazione che Montaldi studia e affronta. È composta da persone che vivono con espedienti più o meno onesti. È miseria, in senso di mancanza, ma anche la marginalità. Quindi comportamenti anche illegali. Montaldi porta vite che non siano contemplate da fuori, ma che il vivente trasforma in un atto di linguaggio concreto e pulsante. Chi racconta, chi si rappresenta, trova nello spazio della narrazione sia il posto per raccontare fatti realmente accaduti, sia per fabulare. Questo non toglie spazio alle operazioni di ricostruzione della storia, perché anche ciò che è inventato ne restituisce spessore. Le figure che qui si muovono sono all'interno di un contesto storico preciso, ne fanno parte. Montaldi si sente critico verso l'approccio romantico, nostalgico, che descrive questa popolazione slegata dal contesto storico, riducendola al mito del selvaggio. La Leggera è fatta di persone con una propria identità e soggettività, capace di autorappresentarsi, a livelli diversi di consapevolezza e coscienza. Dal libro emerge una costellazione di luoghi, una mappa vera e propria che ci aiuta a ricostruire la vita nel territorio cremonese della Bassa in quel momento storico. Montaldi si muove contro le tesi accademiche in voga. Come si può conoscere la società e la storia se non si esplorano i frammenti di essa? Se non si dà rilievo alla soggettività delle persone che la attraversano e non si dà loro la possibilità di autorappresentarsi? Ecco la decisione di Montaldi di rimanere sul territorio della Bassa Padana nel condurre militanza politica qui. Ecco che la letteratura è, dopo Milano Corea, uno strumento cardine di ricerca per Montaldi. Nell'ampia introduzione al testo, Montaldi porta diversi punti contro l'uso delle figure contadine proletarie in un modo naturalistico, poetico. La Leggera e il mondo in cui si muove è fatto di carne, di sangue, di pensiero, di intenzioni, di scelte. Negli archivi si può vedere come Montaldi abbia modificato poco pochissimo i testi dei co-ricercatori. Prendiamo qualche frammento del testo di Orlando P., autobiografo, che ha scritto il suo testo da sé. Compare nelle autobiografie della Leggera.
1: Io sottoscritto Orlando P. di Romeo, nato il 26 giugno 1897 in Cremona, da genitori poveri. Fui allattato a Castagnino Secco del Verde da una famiglia di contadini che ebbero molta cura di me. Ricordo all'età di 4 anni, quando da solo mi recai da mio padre alle sponde del fiume Po, dove mio padre esercitava il mestiere di pescatore e di solito mi portava sopra una carretta a mano. Ricordo che presso di lui v'era un altro pescatore di nome Matteo, un vero uomo del bosco e di acqua, intimo amico di mio padre, e stavano accomodando delle trappole per il pesce, solo una leggenda oppure una superstizione. Ricordo di quel strano Matteo vicino alla baracca costruita di vimini e di bastoni che serviva da loro ricovero. Aveva piantato un giovane salice e diceva sempre: «Questo salice dura quanto la mia vita, e se in caso accidentale dovessi morire, ti raccomando, Romeo, io nasco un'altra volta, ma non in forma umana, ma bensì in un moscone nero che stanno sempre vicino all'acqua e verrò a trovarti. Non mi uccidere quando mi vedrai, perché sono Matteo che vengo a trovarti». Ed infatti mio padre ancora oggi, dopo tanti anni, mantiene il suo giuramento di non uccidere mai un moscone nero, perché crede sempre sia il suo amico Matteo. Quello era il vero uomo del Po, l'uomo del bosco, che è mio padre e mi guarda con il suo sguardo da pescatore che intravede fino in fondo all'anima. Qui non è la tua casa, tu sei figlio mio, e la tua casa è presso di me. Là, in mezzo al bosco, lontano dalla schifosa società. Al fine lavoro, prendo la baracca e finalmente sono un vigliacco proprietario. La faccio trasportare vicino a quella di mio padre. Con suo tempo me la pitturo in diversi soggetti, sempre a sfondo politico. Quello che più attira la folla è un quadro generale, grande tutta la parete della baracca. dove in sfondo rosso si trovano tutti i più conosciuti pesci del mare, che nel mezzo un marinaio vestito in blu, con berretto bianco e una stella rossa, da noi un po' i fascisti, ma non mi chiamano all'ordine, forse sanno che la mia testa è cocciuta e che hanno niente da fare, perché o uccidermi o lasciarmi perdere. Io non avvicino nessuno, sono altro che amici che vengono a trovarmi. Il progresso continua, è giunto alla metà, via preti, via frati, via guardie. Cosa sono le guardie? Sono figli del popolo ed una lunga catena di magnacci per dissanguare il popolo e far divertire i borghesi, i baroni, i conti. Nacquero le guardie e infine i soldati. Coi soldati imposero le leggi per soffocare gli scandali, fecero fare le guerre. Dopo le guerre fu la nascita dei partiti e dai partiti vi fu il fiore dei traditori che non termina mai di rifiorire. Io vi ho parlato della mia generazione e della nascita del veleno nero.

0: I personaggi della leggera vivono ai margini. Nel raccontare le proprie teorie ci donano un pezzo di storia. Cicci è una donna non consapevole della propria condizione in senso ampio, ma che racconta la sua vita ai margini nelle case chiuse, dopo la legge Merlin e come casalinga.
1: Mio padre fu rovinato dai fascisti, i quali di figure non gliene fecero, però non lo fecero più lavorare. Loro gli dissero svariate volte di prendere la tessera del fascio, ma lui non era né a favore né contro. Non capiva perché doveva prendere la tessera fascista e così gli fecero perdere il lavoro. Passai del tempo in campagna con tanta miseria che non posso descrivere. Mi sono trovata che dovevo comprare una bambina che nacque morta dopo 7 mesi per le mie privazioni, perché quando mi presentavo al lavoro mi domandavano la tessera e io, non avendola, dovevo tornare a casa. Rimasi disoccupata e quella megera della mia padrona di casa cominciò a trovarmi dei clienti con la scusa che io non avevo i mezzi per pagare. Tornai al mio paese dai miei, dove trovai ancora fame e miseria. La mia sorellastra abitava vicino ad una casa di tolleranza e conosceva la padrona. Io avevo giusto compiuto i 21 anni e la padrona mi portò nella casa più di lusso della città. A me non mi mancavano i soldi. Avevo finito di tribulare io e i miei genitori. Quindi io, passando in mezzo a tutti questi specchi, non mi vergogno del mio passato. E tanti miei vecchi clienti che potrebbero dire una parola sono quelli che maggiormente mi rispettano. Gli amici di mio marito mi citano ad esempio della vita coniugale. Ho 3 bambini, 4 camere da tenere e poi il negozio. E pensando alla vita che ho fatto a Venezia e anche prima, non la cambierei con quella da adesso. E anzi, se dovessi scegliere ancora nelle 2 vite da fare, meglio la donna di mondo che la donna di casa. Quando si pensa a tutte le chiacchiere che si fa al mondo, ci sputo sopra. Ce ne avrei da dire fino a domani su quella gente che si vede sulle strade, ben vestita, che tiene sulle carte e non sono che dei buffoni.

Camminavo sempre insieme, la gente che la passava, la si voltava, la che guardava, la diceva, ma va che lì, e che compra anche la stola, e adesso un po' pistola.

mi aspetti da me coi rucchete. Tutti i volte che siamo insieme, che sempre un po' di ma c'è in un canton, che il me guarda, e il me guarda e il me dice, oh va che lì, il galadola che la rola, e il deso un po' pistola,

0: Nelle autobiografie compaiono anche Fiuvi, Goncia e Teta. Sono tutti nomi di battaglie, di pirati dei fiumi e dei boschi, di chi il fascismo l'ha affrontato, anche se non necessariamente militando, ma avendo in mente che fosse sbagliato e che questo lo ha pagato. Pirati che durante la loro vita, in questo mondo, si sono sempre scontrati con la società attorno e con i suoi meccanismi. La core ricerca è un aspetto di quel che Pizzorno chiama il go to the field, lo strumento di inchiesta sociologica profonda e militante. Questo gruppo di lumpen di sottoproletari è composto da core ricercatori in questa raccolta. Nell'intervista il ricercatore Montaldi è sullo stesso piano del core ricercatore. Il core ricercatore decide come scrivere il testo, se farlo da sé o dettarlo, e in che lingua. Il ricercatore guida l'inchiesta. Ognuno di essi ha un suo modo di raccontare che emerge nelle autobiografie. La corricerca è nel solco di un filone non accademico di ricerca, in cui la postura è nel rapporto con l'interlocutore alla pari e che ha un obiettivo politico, nella lotta di classe marxista e nella lotta per il proletariato, prima la classe e poi il partito. Questa operazione coraggiosa di Montaldi si trova nel terreno di quello che la sociologia e gli intellettuali alti hanno a lungo criticato, ma rimane vicino alle inchieste che sono vive e fertili già al tempo di Montaldi, ma nel campo non accademico, per esempio quelle di Scotellaro, di Dolci, di Alquati e tanti altri. Nel 1965 Montaldi abbandona il lavoro come redattore alla Feltrinelli. Lavora ai militanti politici di base e al saggio sul comunismo in Italia. Ma chi sono i militanti politici di base? Montaldi sceglie di compiere un lungo lavoro attraverso lo strumento della cua ricerca dedicato a quella base, quella fetta di proletariato e sottoproletariato, dalle campagne alla città, che si attiva politicamente dall'inizio del 1900 fino agli anni 60. Montaldi dice: si individua nel militante politico di base il fattore attivo che da una condizione e cultura assai specifica tende al massimo scopo di organizzare la classe di cui fa parte e ricostruire la società. Quello che possiamo trovare in questo complesso lavoro sociologico è uno spaccato che attraversa la realtà della classe, dal lavoratore agricolo sfruttato che si organizza e partecipa alla rivolta delle cascine, all'operaio della ferrovia o della ceramica, che trova nell'unità lo strumento basilare per organizzarsi. Dice Montaldi, nell'occhio della trasformazione agraria, nella città isolata, come nella frazione di paese, si sviluppa l'atteggiamento del militante di base, per relazione con il mondo delle idee, con il mondo del lavoro e con l'organizzazione di classe, di cui fa parte, ma con la quale non coincide. Quella che segue è la testimonianza di Margit, militante politica cremonese.
1: Nel 19 è incominciato il fascio. Noi andavamo a ballare, ma i Spuserei, che erano quelli che ballavano meglio, erano piuttosto fascisti. Mia madre è morta nel 21 e mi è caduto addosso tutto il peso della famiglia. Tra mio padre, socialista, e mio zio, anarchico, in politica c'erano molti punti di contatto. Il punto di vista comune era la lotta antifascista, la lotta contro il totalitarismo. Erano nate le squadre fasciste. Nel 21 avevano già bruciato la cooperativa di via Tunisina. Gli Spuserei erano diventati tutti faccioni, ma i più salutati. Poi c'è stata la faccenda dell'assassinio Boldori. Hanno devastato la Camera del Lavoro ed è subentrata la disorganizzazione. Nel 26 mia sorella ha sposato Mariano, un anarchico. Avevamo allacciamenti con un comunista di Corte dei Cortesi. Nel 38 tanti avevano imparato come stavano le cose. Nell'osteria sul ponte del Morbasco si era formato tipo una scuola di partito. In quel periodo si erano riattaccati i fili con la campagna, da Osimo, Corte dei Cortesi, Persichello, San Giovanni in Croce, Gussola. Le riunioni le facevamo ora qui, ora là, in via Alfenovaro, non sempre negli stessi posti. Il lavoro del partito si era intensificato e bisognava dare da mangiare a tanti. La propaganda che si faceva non era una propaganda prettamente comunista, si cercava di inculcare l'antifascismo, la lotta contro la guerra. Finita la guerra, finalmente ci sentivamo un po' liberi. Andavamo a sentire i comizi in piazza, non stavamo mai a casa. La gente, non diciamo i padroni, aveva sentito il capovolgimento. Lì è mancata la classe dirigente, non c'erano i quadri. Per un po' di anni la gente si è unita, fino al 48, poi gradatamente si sono smontati. Se si voleva fare una riunione in una corte, venivano 15-20 donne per un po' di anni. Poi è venuto il benessere. Le donne rimangono in casa a guardare gli elettrodomestici. Non puoi più unirli, nemmeno se piangi. Io ricordo uno sciopero solo. C'è stato un corteo grandioso e adesso penso che riesca se lo fanno per categoria. Non sono solidali con altri di un'altra categoria. Adesso non mi sembra di essere più nel mio rione. Qui sono tutti ex paesani, tutti impatriati. E quelli rimasti sono molli, molli.

0: In questo lavoro di inchiesta vediamo i rapporti di forza tra gli agricoltori che possiedono o che hanno in affitto la terra e i contadini, tra i padroni delle fabbriche e gli operai, la nascita delle camere del lavoro, il lavoro del sindacato e la spaccatura all'interno del mondo dei medesimi sindacati. In particolar modo viene riportato più volte il ruolo della CISL come vicino ai padroni. Vediamo gli scioperi e la loro evoluzione. L'unità dei lavoratori che in un primo momento scioperano anche se non interessati direttamente alla causa e che poi smettono di farlo. Vediamo l'uso del lavoro a cottimo, la lotta per la riduzione dell'orario del lavoro, per le condizioni di salute. Nei militanti abbiamo un capitolo dedicato a Bozzuffi Carlo, che è segnalato come antifascista alla fine degli anni 20. La Regia Questura di Cremona lo identifica come comunista e sovversivo. La sua vita viene quindi raccontata nel testo attraverso gli scritti della Questura di Cremona, della Prefettura di Cremona e di altre questure che indicano il Bozzuffi come antifascista. La prova, questa, di un fitto lavoro di persecuzione agito nei confronti di Carlo Bozzuffi nel tentativo di quest'ultimo di costruirsi una vita costantemente minato dal fascismo. Quello che accomuna le persone che si autorappresentano in questo libro è la lotta a più livelli, dall'antifascismo attivo alle lotte per una condizione lavorativa dignitosa. Dice Montaldi, per tutti i militanti la politica è qualche cosa che per farsi ha bisogno dell'impegno individuale e di gruppo. I militanti di città guardano i contadini, si sentono con loro. La solidarietà è un fatto prioritario, l'unità è fondante, ma non scontata. Anarchici, comunisti, socialisti, militanti della bassa, si ritrovano nelle osterie o nelle case, si organizzano, fuggono, scrivono, finiscono in carcere o al confino. Il militante vive nel presente, rimane agganciato alla storia vissuta dai compagni, vive anche di una rappresentazione di sé quasi leggendaria, di cui è consapevole. Il militante tiene bene il fuoco quando immerso nella lotta, nel corso della storia che vive nel suo territorio. Quando invece è isolato al confine, vive il dramma del tempo che fugge, senza che lui stesso possa partecipare alle azioni politiche necessarie. Leggiamo quindi una testimonianza di ragazza, militante politica cremonese.
1: Sono andata in ceramica nel 48. C'era una situazione confusa, gli operai non erano ancora preparati, erano rimasti molto volgari, erano antifascisti certamente, perché si vedeva, si sentiva, ma non erano preparati sindacalmente. G, il padrone della ceramica, partecipava quando c'era la festa dell'Udi o altre feste, perché era ancora sotto la paura del 45. Si facevano anche scioperi politici allora. Avevamo fatto anche uno sciopero degli operai di tutta la città. Non c'era la CISL, c'era un sindacato unico e se si diceva di far sciopero, gli operai lo facevano. Poi, fino al 54, non ci sono stati scioperi importanti. La silicosi è stata scoperta così. Un'operaia, dopo un po' di tempo, si è messa a dire che non respirava e in pochi giorni è morta. Dall'autopsia hanno scoperto che aveva i polmoni addirittura coperti di polvere. Prima c'erano state altre operaie al sanatorio. Le curavano per tubercolosi, ma era la silicosi, per questo non riuscivano a guarire. Quando la cosa ancora non era di dominio pubblico, era venuto da me il corrispondente dell'unità a chiedermi informazioni. Poi hanno fatto un'inchiesta e hanno scoperto che il 70% delle donne del reparto presse era ammalato di silicosi. Nel 54 abbiamo fatto uno sciopero per abolire la silicosi, ma anche lì operai e operaie ci tenevano più al premio di produzione. Non volevano credere che fosse così grave. Lo sciopero è durato 3 giorni. Il direttore ha risposto che non poteva fare niente, che G avrebbe trattato soltanto se gli operai tornavano a lavorare. Il giorno dopo siamo tornati davanti alla fabbrica e siamo rimasti lì fin verso le 2, senza mangiare, finché sono venuti i compagni a dire che avevamo ottenuto per le più ammalate un medico di fabbrica e per tutte un premio di produzione. Nel giro di qualche anno la pensione è stata ottenuta anche per le malate di silicosi. Con altri scioperi abbiamo ottenuto un premio di produzione che venissero messi gli aspirapolveri al completo. E quello che abbiamo ottenuto lo abbiamo ottenuto nonostante la CISL. La silicosi iniziava ad essere riconosciuta. Era difficile lavorare sindacalmente. Il padrone aveva cominciato a corromperle, a dare loro un premio di 10.000 lire al mese, a tenersele vicine. Quando gli operai cominciano a dire che G, il padrone, non è cattivo, c'è qualcosa che non va. In quel periodo sono nate delle questioni aziendali, come la questione delle multe. Mi hanno cambiato di reparto per isolarmi. Là ero meno a contatto con le operaie. Io non sono stata più eletta per pochi voti e sono entrati nella commissione interna altri nuovi che erano isolati perché erano uomini e facevano i turni e non c'erano sempre in fabbrica. La commissione interna era cambiata tutta. La base si disinteressava proprio. Dalla fine del 57 sono cominciati gli scioperi individuali, anche per cose da poco. Le ragazze avevano la sensazione che anche fare sciopero non servisse a niente, perché avevano paura. Si è paralizzato tutto. Nel 58 ha chiamato quelli della commissione interna e ha detto che ci sarebbe stato un licenziamento di 100 persone, tutte donne, e sono incominciati gli incontri sindacali con l'ufficio del lavoro, che sono andati avanti 2 o 3 mesi. Poi si sono accordati su 60 donne da licenziare. I sindacati hanno ottenuto che non fossero licenziate le donne incinta, se no perdevano la previdenza e le ammalate di silicosi. G ha licenziato tutte le ragazze giovani, le compagne, e ha tenuto le anziane. Il sabato ci sono stati licenziamenti, il lunedì siamo tornati davanti alla fabbrica. C'eravamo soltanto noi davanti alla ceramica, non c'era né la camera del lavoro né la CISL. Una cosa morta, ormai accettata.
0: Dopo i militanti politici di base, Montaldi lavora intensamente ai saggi dedicati al comunismo, usciti postumi. Cito Paolo Capuzzo, che dice: «Essi testimoniano un progetto di ricerca unitario sulle domande poste dal proletariato, le sue strategie di sopravvivenza e di mobilitazione, le espressioni politiche attraverso le quali è stato in grado di articolarle. Il PCI, secondo Montaldi, ha esercitato una funzione di disciplinamento del sovversivismo, di educazione produttivistica delle masse. Avverso lo stalinismo, Montaldi vede nel PCI il tentativo di cancellare la soggettività della classe, perpetuandone così lo sfruttamento attraverso l'idoleggiamento populistico degli sfruttati e l'esaltazione critica dei produttori».
1: A proposito del saggio sulla politica comunista in Italia, pubblicato per la prima volta nel 1976 dopo vari rifiuti editoriali sui Quaderni Piacentini e da Colibrì nel 2016, ascoltiamo la voce di Pierpaolo Poggio, ex direttore della Fondazione Micheletti, durante una conferenza intitolata «Eretici italiani, Giorgio Cesarano, Gianfranco Faina, Danilo Montaldi, Primo Moroni», che si è svolta nel 2018 nell'ambito del ciclo Figure e Interpreti del 68, ciclo organizzato dalla Fondazione Micheletti.
2: Montaldi a un certo punto, per 10 anni abbondanti, si dedica a un'opera completamente spiazzante rispetto alle altre, che è questo saggio che non è riuscito a pubblicare, l'invito è stato rifiutato, è molto interessante analizzare il rifiuto su Pudi Feltrinelli, saggio sulla politica comunista in Italia. Analizza che cos'è il comunismo italiano nel periodo 19-1970. È questo saggio a cui lui teneva molto, su cui ha molto lavorato, ma abbastanza in solitudine, ripeto, nonostante i suoi rapporti con gli editori importanti dell'epoca, non viene pubblicato, viene pubblicato nel 76 da Bellocchio i Quaderni Piacentini. Prima l'ha rifiutato gli editori e poi l'ha rifiutato, non dico i lettori che ne ha avuto pochi, ma i critici, insomma, il silenzio, con l'eccezione, era importante, di Gallerano che conosceva Montaldi, che ha scritto la prefazione. Questo saggio io credo che sia invece tutt'oggi molto, molto, molto, molto significativo, per più motivi e devo dire anche intellettualmente ambizioso. Non è il lavoro di uno storico. Che cosa vuol fare Montaldi? Parte da un assunto che il Partito Comunista, PCI, è il partito di riferimento, è il partito della classe operaia. E allora bisogna capire, certo, come funziona, tutto l'analisi che lui ha fatto, i militanti, eccetera, però entrare, come dire, dentro i concetti fondamentali, quelli che lui chiama i protocolli ideologici. Questa è una costruzione che avviene principalmente ad opera di Togliatti, ma non da solo. Questo libro non circolava, no? Dopo 76. Allora Bellocchio, per la Federazione, diceva, cercando che qualcuno ne parli, che nessuno ne parla, no? E ha avuto un aiuto da Giorgio Botta. Tra l'altro lui aveva scritto la biografia di Togliatti, no? Però allora lui dice, vabbè, se volete che ne parli, no? Che ne discutano, chiamatelo l'anti-Togliatti. Ma di Togliatti come biografia politica, non tanto interessante.

successo dopo. Serve di capire una questione, è questa. Bisogna capire l'implosione, ma di quello che era un partito a un certo punto aveva più di 2,5 milioni di iscritti. Non stiamo parlando di Balzetto, cioè cerchiamo di collocarci in quell'epoca, no? E come sapete poi questo si dissolve, in tempi storici abbastanza rapidi. Ecco, a mio avviso, come dicevo, la ricerca anticipatrice di Montaldi rappresenta un passaggio necessario. Bisogna capire, altrimenti. E quei legati ideologici posti al vertice del rapporto tra classe, militanti, partito, devono essere decifrati e sviscerati. E bisogna tornare lì, dove era dato già Montaldi. Questo è necessario per ridare dignità storica a questa vicenda, però Montaldi non è mai liquidatore, non c'entra niente col revisionismo, tutte queste robe qui. Tanto è critico su questi protocolli ideologici, tanto lui è sensibile, attento, consapevole delle centinaia di migliaia, milioni di persone che hanno vissuto e hanno dato la loro esistenza per questo che rimaneva un ideale, se volete, assoluto per la più, eccetera. Cioè, lui non dimentica mai le due cose. Quindi il suo lavoro al vertice, che su questo libro, dovete sempre collegarlo ai lavori sulla base che lui ha fatto, no? Anche per una conoscenza diretta che aveva questo ambiente. Solo che la sua conoscenza non si limitava all'ambiente del PCI, ma andava molto al di là, perché tutto poi è stato cancellato, ma c'erano tante altre figure. E non è questione delle piccole sette, è questione di persone che vivevano, che avevano lottato, eccetera, e che non si erano riconosciute nel Partito Comunista Italiano. Era tutto un mondo che poi è stato totalmente riassorbito. È un'opera però non semplice. Il punto è questo, che questo libro non l'hanno letto, non l'hanno discusso, anche perché è molto impegnativo, è estremamente ostico, non facilita per niente il lettore. Che come entrare in una dimensione estranea, claustrofobica, nonostante le note, lui per fortuna ci mette delle note, no, ogni tanto, che danno un po' di respiro rispetto al modo di argomentare che ha. Aiutati, ma non troppo, da Montaldi, a causa della densità del suo linguaggio, entriamo in un mondo artificiale. È lì il protocollo ideologico, in una costruzione politica e ideologica sofisticata. E Montaldi cosa vuol fare? Lo smontare pezzo a pezzo, senza mai perdere di vista, e in quel momento con un'intuizione straordinaria, perché dopo tutta questa analisi lui dice che si trattava, tutta questa grande costruzione, di un giro a vuoto sui contorni dei rapporti reali. L'implosione, il finire in nulla di tutto questo sforzo, no? E lui l'anticipa, lui scrive queste cose attorno al passaggio dal 60 al 70 e pubblica quando il Partito Comunista Italiano, con i motivi per cui c'è la sfortuna, ha il grande successo elettorale, cioè 75-76, gli anni in cui praticamente sembrava possibile il famoso sorpasso. E quindi, come dire, un invito a confrontarsi con un lavoro intellettuale così intenso e così passato sotto silenzio, perché al di là di qualche omaggio dovuto di qualcuno che lo conosceva, al di là di Luigi Cortesi che lo valorizza, ma dentro tutto, a mio avviso, io ho polemizzato un po' con Cortesi, anche sicuramente è quello che è entrato più in profondità nel lavoro di Montaldi, ma ha un'altra prospettiva rispetto a quello di Montaldi. È un pezzo importante della storia intellettuale della sinistra, perlomeno di questo paese. Adesso vado in slogan, che cosa dice Montaldi? Dice che hanno preso, certo, bisogna andare a profittare a capire la forza del mito, ma della realtà della rivoluzione del 17. È la traduzione in Italia, no, in modo molto raffinato, di quello che era lo stalinismo in Unione Sovietica. Questo banalizzando un po', ma decifra tutti i passaggi, che sono passaggi complessi, perché l'operazione di Togliatti è abbastanza straordinaria anch'essa. E l'operazione di Togliatti la vedete bene quando lui torna in Italia e nel giro di pochi mesi fa una serie di interventi, relazioni, di conferenze, in cui Togliatti inventa il nuovo PC. E ovviamente questo significa cancellare tutta una storia per mettere le basi e costruire una nuova. Poi è questa nuova storia. È una storia che non porta da nessuna parte, perché il progetto fondamentale di diventare il perno di

0: quello che sarebbe stato la storia futura dell'Italia, il vero sviluppo del capitalismo, la vera riforma dello Stato, bla bla bla bla, dimenticava i dati fondamentali che sono alla base di un progetto rivoluzionario comunista. E quindi, siccome montaggio rivoluzionario, comunista, eccetera, eccetera, non poteva altro che fare questa critica abbastanza senza respiro. All'epoca sembrerebbe patetico lo sforzo di Montaldi, ma bisogna stare molto attenti, perché poi le cose che dice Montaldi l'hanno ripetuto in modo banale a un certo livello da persone come Cafagna, che adesso non si sa bene chi è, tutti i giorni le potete leggere sui giornali, le stupidaggini. Ecco, vabbè, Montaldi era un comunista nel senso molto profondo del termine.
1: Ora, venuta l'ora, guardarci un po' in faccia, scuotere le braccia, contarci riuniti, sopravvivere.

Montaldi muore nel 1976. Il lavoro di Montaldi rimane centrale se riconnesso alla storia che viviamo, perché si è nutrito della capacità di mettere a fuoco punti centrali della questione politica e di classe, attraverso la ricerca dal basso, in contatto con il territorio e il mondo attorno, usando come fonte di conoscenza e di espressione la letteratura e l'arte, oltre che le vite delle persone che ha modo di conoscere e incontrare. Come scrive Montaldi, i militanti politici di base, i militanti si emancipano dalle permanenze, dai ristagni, che sono anche l'aberrante stato in nuce, il partito, il sindacato, sentono di avere la capacità di crearli, di disfarli, sanno di essere gli elementi attivi di una creazione, eppure da soli non possono, sono legati alla classe, condizionati da essa. Nonostante tutte le esperienze che si portano addosso, sanno che è la lotta per il contratto che lega con la modernità del mondo. Il nostro tempo è il tempo dei militanti, dice sempre Montaldi. Il nostro tempo è il tempo dei militanti. Non esiste mondo possibile senza identificazione di teoria e di prassi militante. Alla fine di questa trasmissione emergono quindi delle domande. Chi sono i militanti oggi? Quali sono le pratiche per esserlo e agire in modo trasformativo sul mondo?

portato via con me la fame e la miseria di un paese che non gode ormai di fortuna alcuna, nessuna. Porto via con me la mia guerra civile, anche se a pensarci bene la cedo volentieri a qualcun altro. Io porterò via con me, porto via con me ricordi che non passano mai, prendo le mie tribolazioni in un sacchetto di nylon e me le porto via, dimenticare non sarebbe male. Porto via con me i miei risentimenti, lo so bene che la storia non finisce qui, inizia sempre altrove. Porto via con me

gioia con me il sorriso di mia madre. Anche se a dire il vero ho visto nei suoi occhi solo una gran paura. Porto via con me ricordi che non passano mai. Dimenticare non sarebbe male. Porto via con me così tanti desideri e così

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti all'appuntamento con la Baraonda d'Urto di sabato 20 giugno 2026. Risonanza particolare questa per Brescia perché vede l'edizione della Festa della Musica che comunque occuperà tutta la città, quindi ci saranno un sacco di musica dalla mattina fino a mezzanotte in giro con tantissimi parchi. Ormai sapete come funziona, qual è il meccanismo della Festa della Musica. Noi siamo in compagnia per circa un'oretta, dalle 14.30 alle 15.30, con la consueta carrellata di novità. E andiamo subito a proposito di novità al gruppo degli Yes, storico gruppo inglese di prog. Abbiamo già proposto alcune delle loro canzoni dal loro ultimo album Aurora. Della formazione classica originale è rimasto solo il chitarrista Steve Howe e il cantante Ion Anderson al suo progetto solista, con cui ha fatto uscire un album nel 2024 che andremo ad ascoltare, di cui andremo ad ascoltare un brano nell'edizione di Cianotti Time lunedì, ricordo, sottoscritto in onda con Cianotti Time il lunedì dalle 14.30 alle 15.15, poi in replica dalla mezzanotte alla mezzanotte 45. Allora, dicevamo, Aurora, questo ultimo lavoro degli Yes, secondo le critiche è un lavoro che non fa affatto rimpiangere i fasti del passato. Noi andiamo ad ascoltare All Hands on Deck da questo Aurora, dopodiché facciamo così una cappatina in Italia con un paio di brani. Istruzioni di Giuse Dell'Izza, nome emergente dell'indie italiano, e Scarafaggi, ultimo singolo di Noise Narc, che lo vede in compagnia del Danno che sarà presente in alcune date del tour estivo di Noise Narcos, che toccherà anche la festa di Radio Onda d'Urto, però senza Danno, che sarà impegnato altrove. Ascolteremo quindi Scarafaggi, dopodiché The Warning con la loro Ritual, e torniamo poi dell'indie italiano con il Mago del Gelato con Batticuore.

diamanti dei tepper o la violenza della polizia, le rime o i manganelli. Piromani a volto coperto o quelli dietro alla scrivania.

0: love, amore mediterraneo.
1: E dunque il mago del gelato con Batticuore. Andiamo avanti, cambiamo completamente genere. Cult of Luna in the Shadow of Your Shadow, we cast Stone Jesus con Under the Skin, per poi arrivare al nostro disco della settimana, Matriarchia di L. Cottino, qui con un featuring di David Shorty. Ci presenta il brano Ti Giuro.

E dunque, Lecottino, nostro disco della settimana, col suo Matriarchia, uscito da pochissimi giorni. E Lecottino, tra l'altro, sarà protagonista alla festa di Radio Onda d'Urto nella giornata del 9 agosto, in apertura al concerto dei Casino Royale. Altra band che calcherà il palco principale della festa, ma in occasione del 12 agosto, quando ci sarà la serata dedicata alle sonorità punk, Rico Bellis bresciani, è appena uscito il loro ultimo lavoro, After Party Heroes, da quale noi andiamo ad estrarre Bloody Friday Night. Dopodiché ce ne andiamo in Inghilterra da Emotionally Unavailable degli Suede. Torneremo poi anzi attraverseremo l'Atlantico negli Stati Uniti per Sublime insieme a Pennywise, per il loro ultimo lavoro dei Sublime, Until the Sun Explodes. Ascolteremo 247 369.

Bloody Friday Night, Rico Bellis al loro nuovissimo lavoro After Party Heroes, che sicuramente, e sono sicuro che Simone approverà, diventerà anche il nostro disco della settimana per quanto riguarda la settimana prossima. Ma prima di andare in Inghilterra con Emotional Unavailable degli Suede, rimaniamo a Brescia, ripetiamo, giornata dedicata alla festa della musica, quindi è giusto andare anche con dei gruppi bresciani. Un gruppo bresciano che ha fatto uscire di recente un disco veramente notevole, è uscito a metà aprile, è un disco che dimostra quanto sia internazionale certi sound anche partiti locali. Sto parlando dei The Mugshot con loro Gloomy, Hairy and Weird, dal quale noi andiamo ad estrarre Cold Inside.

E dunque Mac Show con Cold Inside, ma noi prima ancora di andare agli Suede facciamo un'altra tappa con un altro gruppo bresciano che ha fatto uscire di recente un singolo. Anche questo gruppo bresciano ha un cantato in inglese, ha un respiro internazionale. Si tratta dei New Dress e il loro singolo The Sun Will Go Down.

E dunque lasciamo il Sublime qui in compagnia dei Pennywise per questo brano estratto dal loro l'ultimo lavoro Until the Sun Explodes. Passiamo a Jack White e la sua Dollar Bill. Jack White visto in azione ieri al Festival dei Lido di Camaiore, la prima estate. Dopodiché arriviamo a una band italiana che ritroveremo sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto in apertura al concerto dei Marlene Kunz. Si tratta dei Delta V, qui insieme all'Architettura del Collapso per un loro brano Storti remixato.

Lasciamo dunque Delta V, che poi ritroveremo la festa di Radio Onda d'Urto il prossimo agosto. Andiamo con l'ultimo brano a nostra disposizione dall'album Coward Eyes dei Marmozet, noi band inglese. Noi andremo ad estrarre come ultimo brano Swear I'm Alive.

dacci il 5. Scrivi 0208 46 20174 nella tua dichiarazione dei redditi.

0: Radio Nadurto, 17:38 minuti in questo istante, riprende la diretta del pomeriggio con lo spazio approfondimenti. Vediamo gli argomenti dei quali andremo ad occuparci fino alle 18:40 minuti, quando tornerà il giornale radio, l'ultimo per quest'oggi di Radio Nadurto. In apertura di questo spazio approfondimenti andiamo a proporvi gli aggiornamenti sulla gravissima aggressione israeliana che continua a subire il Libano. Con noi da Beirut avremo David Ruggini, capo missione per l'ONG Un Ponte Per. E poi, come vi avevamo promesso questa mattina, poi non avevamo avuto il tempo, andremo a proporvi una intervista che ci porta in Messico, dove gli insegnanti hanno marciato verso lo stadio Azteca di Città del Messico per chiedere migliori condizioni di lavoro. Questo è successo poche ore prima della partita dei mondiali tra Uzbekistan e Colombia. L'obiettivo era quello di fare pressione sul nostro presidente affinché si sieda a parlare e dia una risposta favorevole alle nostre richieste. Questo ha detto Maribel Bernardo, un insegnante originaria dello stato di Oaxaca. La repressione della polizia ha provocato la perdita di un occhio di un manifestante. In piazza c'erano anche le madri delle persone scomparse, poi gli studenti, le sex workers e gli indigeni originari della regione. Ci racconterà tutto Laura Buconi, giornalista e fotoreporter italiana da Città del Messico. Andremo poi a Milano, dove troveremo Elio del centro sociale Vittoria, che questa mattina era ad un presidio che si è svolto in ricordo del compagno lavoratore Adil, assassinato il 18 giugno del 2021 durante uno sciopero. Con Elio poi andremo anche a ricordare il corteo di questo pomeriggio in solidarietà con Mohammad Hanun, con Raed Dawood, con Yasser El Asali e con Riyad Al-Bustanji. I quattro restano in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale e di aver finanziato Hamas. La decisione infatti è arrivata proprio ieri dal Tribunale del Riesame di Genova, che ha confermato la custodia cautelare in carcere. È per questo che nel pomeriggio si svolgerà il presidio. Ce lo faremo raccontare da Elio. Poi a Napoli, dove questa mattina la comunità migrante è scesa in piazza, erano 10.000 in corteo per chiedere casa e documenti, oltre a ribadire la contrarietà all'apertura di un CPR a Castel Volturno e in generale per ribadire la contrarietà a tutti i CPR. Noi andremo a proporvi il resoconto della mattinata con Diakite, portavoce del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli, e anche con Mima, attivista del centro sociale ex Canapificio. Andremo anche a Bologna, dove oggi pomeriggio è in programma una mobilitazione in ricordo di Bakary Sakho, il 35enne di origine maliana che è stato brutalmente aggredito e ucciso all'alba del 9 maggio scorso nei pressi di Piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. L'appuntamento per quest'oggi in ricordo di Bakary Sakho è a Bologna, in Piazza Nettuno, alle ore 17. Noi avremo in diretta Federico, della nostra redazione, Emiliano Romagnola. Poi c'è un'altra manifestazione che andremo a seguire sempre questo pomeriggio in provincia di Brescia, a Salò. Si titola Salviamo il Garda. Numerose le organizzazioni ambientaliste del territorio che si sono date appuntamento in piazza Serenissima alle ore 17. Questo per sensibilizzare la cittadinanza sulle gravi criticità che pesano sul territorio. In diretta avremo Cristina Milani, vicepresidente del Circolo Gardesano di Lega Ambiente. Sono questi gli argomenti principali che andremo a proporvi questo pomeriggio. Come annunciato, iniziamo con gli aggiornamenti dal Libano. Lui è David Ruggini, capomissione per l'ONG Un Ponte Per.
1: Ciao, buongiorno. Allora, per quanto riguarda la situazione adesso nel paese, è alquanto drammatica, soprattutto nel sud. Nei giorni scorsi c'è stato un po' di... Anzi, ieri, tra giovedì e venerdì abbiamo avuto l'impressione che l'avvicinarsi della firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti potessero in qualche modo, come dire, rallentare anche le operazioni in Libano o comunque in qualche modo fermarle. Le diverse dichiarazioni, invece, poi dei vari politici hanno fatto comprendere che comunque l'occupazione del territorio, dovrebbe essere stabile e permanente, seguendo quella che è stata, insomma, disegnata sulla mappa come linea gialla, che più o meno ha una profondità all'interno del territorio libanese di un circa 10-12 km e si estende per una parte anche a nord dell'Itani, nella zona vicino a Nabatieh, che è una zona tra il castello di Beaufort e le colline di Al-Itaher, che sono delle colline molto strategiche perché controllano la zona e sono delle alture abbastanza importanti. Quindi fondamentalmente si pensava che tra giovedì e venerdì potesse esserci un certo tipo di rallentamento. La notte tra giovedì e venerdì è stata molto drammatica nel sud, nel senso ci sono stati bombardamenti e quasi 40 morti, però nel contesto sembra assurdo poterlo dire, sembra assurdo dirlo con queste parole, è sembrato un rallentamento perché fondamentalmente nelle settimane precedenti abbiamo visto bombardamenti a tappeto su tutto il sud, da Tiro a Nabatieh, a tutta la zona frontaliera e anche nella Bekaa. Quindi si era pensato che questo potesse essere l'ultimo, come dire, l'ultima parte dell'escalation. Israele ci ha abituato nel tempo tra i vari accordi che sono stati fatti nelle ore e giorni precedenti all'accordo di fare una vera e propria escalation con molti bombardamenti. Questa cosa però, insomma, come dire, possibilità sono sparite in quello che stiamo vedendo poi nella giornata di ieri, dove dalla mattina, intorno dalle 11 in poi fino a tarda notte, abbiamo registrato oltre 60 morti e all'incirca 150 airstrike, bombardamenti. Da stamani nella zona di Nabatieh, Qiyam e una parte della Bekaa, abbiamo registrato all'incirca 90 bombardamenti per ora e vedremo come prosegue. Gli scontri sono molto intensi, soprattutto nella zona tra Yohmor e il castello di Beaufort, la zona di Nabatieh e Nabatieh al-Foka, che sono le parti più strategiche dove in questo momento si stanno concentrando le operazioni. Le altre parti del paese per adesso vengono lasciate a parte, quindi appunto da una parte c'è stata una diminuzione dell'intensità dei bombardamenti su tutto il territorio, focalizzandosi principalmente su quella parte a nord dell'Itani. Quindi per adesso è quello che stiamo registrando. In termini di invece, per quanto riguarda gli sfollati, all'inizio con la possibilità del cessate il fuoco, della firma dell'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti, c'è stata una ondata di persone che hanno lasciato gli shelter, i rifugi, recandosi nelle loro case. In realtà queste cose le abbiamo viste diverse volte, sono dei movimenti un po' di andata e ritorno, purtroppo, perché la situazione non permette molto spesso di stabilizzarsi. Anche tornare nel paese o nel villaggio di appartenenza è comunque molto difficile perché probabilmente la casa è distrutta. Se la casa non è distrutta, mancano tutti i servizi, l'acqua, luce, tutte queste cose qua, perché i bombardamenti non riguardano soltanto, come dicono la propaganda israeliana, i siti di Hezbollah, ma comunque colpiscono tutte le infrastrutture indistintamente, quindi le strade, case, eccetera. Quindi fondamentalmente abbiamo visto una prima ondata di gente e poi con l'intensificarsi, soprattutto nella zona di Nabatieh, un'ondata di persone che vengono anche indietro perché temono comunque questo tipo di escalation. Quindi la situazione per adesso è in divenire. Dal punto di vista delle operazioni non sappiamo esattamente quello che succederà nel sud, lo vedremo sicuramente nei prossimi giorni. Il governo libanese tenterà la settimana prossima ancora di fare degli accordi, di seguire negoziazioni direttamente con Israele a Washington. Questa cosa è altrettanto fonte di tensione interna, soprattutto tra Hezbollah e il governo, e quindi la situazione che sicuramente nelle prossime settimane è in divenire, che nelle prossime settimane forse riusciremo a vedere un po' meglio, ma per adesso resta comunque drammatica, soprattutto nel sud, sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista degli sfollati, perché poi alla fine è sempre la popolazione civile che in questo momento paga il prezzo più alto. Da marzo abbiamo un numero di sfollati che oscilla sempre tra 1 milione di persone. Da marzo in poi i movimenti sono stati più o meno appunto di andata e ritorno molto spesso. Gli shelter sono sempre aperti, alle volte come in questi giorni vedono una diminuzione della popolazione, alle volte un aumento, quindi comunque la popolazione civile è quella che sta pagando il prezzo più alto da marzo. Sono diversi mesi che ormai questo procede in questo senso, ed è molto difficile perché comunque la popolazione, persone che hanno perso casa, che hanno perso parenti, magari hanno perso la loro fonte di reddito e quindi sono completamente dipendenti dagli aiuti in questo momento. Perciò vedremo, insomma. E ringrazio per lo spazio e a risentirci.
0: Era la voce di David Ruggini, capo missione per l'ONG Un Ponte Per, con gli aggiornamenti su quanto sta accadendo in Libano. Continua lo spazio approfondimenti, rimaniamo agli esteri, tra pochissimo cambiamo continente e andiamo in Centro America, in Messico.

0: Andiamo in Messico, dicevamo, per andare a parlare della grande mobilitazione si è svolta nella città del Messico, nei pressi dello stadio Azteca, una manifestazione che ha visto partecipi gli insegnanti, le insegnanti, per chiedere migliori condizioni di lavoro. La manifestazione era stata organizzata poche ore prima della partita dei mondiali tra Uzbekistan e Colombia. Ci sono stati anche degli scontri con la polizia nell'occasione e tra l'altro un manifestante ha perso un occhio. La piazza era molto grande, composita, c'erano presenti anche le madri delle persone scomparse, gli studenti, le sex workers e gli indigeni. A Città del Messico c'è la giornalista e fotoreporter Laura Buconi, con la quale noi abbiamo fatto il punto su queste manifestazioni e andiamo a proporvi l'intervista con lei.
1: Grazie per lo spazio, grazie a tutti quanti gli ascoltatori. Sono giornate, come ti stavo raccontando, complesse e soprattutto molto caotiche. Qua a Città del Messico da circa un mese, due settimane sono iniziati i preparativi per il Mondiale, chiaramente molto in ritardo e molto a ridosso dell'apertura delle cerimonie e delle partite, e proprio per questo motivo la città è nel caos più totale, con diverse mobilitazioni, soprattutto da parte sia degli insegnanti che studenti e settori della popolazione particolarmente colpiti da questa situazione, non solo di ricostruzione totale della viabilità, soprattutto nelle zone centrali della città e nelle zone a sud che collegano il centro città allo stadio, dove hanno sventrato la metropolitana, hanno costruito su diverse strade, hanno deciso di costruire una pista ciclabile lunghissima che collega giusto il centro città con lo stadio, iniziativa venduta come ecologica ovviamente per il supporto della mobilità, che però in realtà sta creando appunto danni molto profondi alla popolazione che qua ci vive e che qua deve andare a lavorare tutti i giorni, spostarsi, quindi appunto grossissimi danni alla mobilità, al settore immobiliario ovviamente con gli affitti che sono schizzati alle stelle, e ci sono appunto varie iniziative da parte di vari settori che stanno provando a resistere, a protestare, a farsi sentire. In primis, come ben menzionavi, i maestri. Purtroppo la loro manifestazione, che era diventata un presidio permanente proprio con le tende di campagna nella piazza principale della città, si è già ridotto di circa 2/3 quando all'inizio, proprio alle porte della cerimonia di inaugurazione dell'11 di questo mese di giugno, era molto molto più grande la mobilitazione, si sta già riducendo purtroppo, dopo che in realtà poi le forze di polizia hanno non solo accecato un maestro, un altro maestro purtroppo è venuto a mancare a causa di un infarto fulminante nella notte dopo una repressione da parte della polizia. Ovviamente il collettivo della Sente, dei maestri, rende responsabile la polizia e le forze dello Stato, insomma, di questa situazione e della defunzione di questo maestro, e i colpi sono stati veramente molto duri, con anche arresti arbitrari non solo tra i maestri ma anche tra gli studenti che hanno manifestato, hanno anche arrestato due giornalisti temporaneamente, e di questo non si sta parlando molto né all'estero né men che meno nei mezzi stampa locali di qua. Poi ci sono appunto tutti quanti gli studenti, le persone solidarie appunto che ricordano che la città è di chi la vive e non solo dei turisti che vengono per un mese a vedere i mondiali. Molto colpite anche le madres buscadoras, ci sono state proprio in contemporanea alla cerimonia di apertura dei mondiali, delle scene terribili con le madres buscadoras che sono queste madri che cercano i loro figli scomparsi dallo Stato. Già il Messico è arrivato quest'anno alla cifra di 134.000 persone scomparse. Si calcola che scompaiano circa 10 persone nella durata di una partita di calcio. E appunto queste scene delle madri che vengono represse duramente anche loro dalla polizia. E uno degli ultimi settori anche duramente colpiti sono le lavoratrici sessuali, le sex worker, che hanno storicamente sempre lavorato nelle strade che sono state appunto sventrate per, tra virgolette, agevolare la mobilità in previsione del mondiale, e ovviamente la popolazione originaria di Santa Ursula Quapa, che è una popolazione che vive qua da tempo preispanico. Ci sono documenti che attestano la loro presenza sul territorio addirittura prima della conquista, che vivono proprio nella zona dello stadio e che sono state sfrattate dalle loro case a causa degli affitti più che duplicati appunto a ridosso del mondiale. Questi sono i settori più colpiti e che si sono manifestati in maniera di massa a ridosso appunto della cerimonia di inaugurazione, e che continuano a procedere con nuove iniziative.
2: Ecco, che tu sappia, sono previste altre iniziative? C'è anche da dire, insomma, che poi alla fine non saranno neanche tantissime le partite di calcio dei mondiali che si svolgeranno in Messico.
1: No, qua in Messico non saranno molte le partite che si svolgeranno, però qua a Città del Messico sono previste circa una partita a settimana per terminare verso il 5-6 di luglio. Sì, sono previste altre mobilitazioni. Come ti dico, purtroppo il settore meglio organizzato e anche più partecipato, che era quello dei maestri, si è già ridotto tantissimo, anche perché la maggioranza dei maestri poi non sono di qua di Città del Messico, ma vengono da altre parti della Repubblica, e quindi già dopo un paio di settimane appunto non solo a subire la repressione delle forze dell'ordine, ma anche a avere un accampamento permanente nella piazza principale della città, però durante la stagione delle piogge. Ovviamente molti si stanno ritirando. Tutti quanti sono abbastanza impauriti e spaventati proprio a causa della repressione delle forze dell'ordine, soprattutto dopo gli arresti arbitrari a ridosso della cerimonia inaugurale l'11 giugno. Però ci sono settori della popolazione, soprattutto studenteschi e di movimenti solidari, che continuano a resistere, e sono previste altre mobilitazioni, sì, tutte le settimane a ridosso sempre delle partite di calcio, quindi più o meno
2: delle partite che si svolgeranno tutte allo stadio
1: Azteca, che adesso è lo stadio Banorte, però sì.
2: Ho capito. Laura, se hai altro da aggiungere, se no possiamo salutarci qui e magari ci risentiremo appunto più avanti per fare un nuovo punto della situazione.
1: Sì, aggiungo brevemente che oltre alle manifestazioni ci sono già da circa un mese anche le cascaritas, come le chiamano, che sono partite di calcio spontanee e popolari che vengono organizzate dalle persone sia nelle zone centrali sia nei quartieri, perché il messaggio delle persone che qua a Città del Messico ci vivono non è contro il calcio, perché il calcio qua è visto come uno sport che nasce dal basso, no? E che può creare unione, divertimento, allegria, gioia, senza molto di più che un pallone, no? E la voglia di giocare. Tutti quanti ripetono che insomma non sono contro il calcio, ma contro al processo di sfruttamento della FIFA e del governo della città, totalmente prostrato davanti a questi interessi.
2: Laura Bucconi, giornalista, fotoreporter da Città del Messico, grazie, buona giornata, a risentirci.
1: Grazie Marco.
3: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono a cose

Le 16:02 minuti su Radio Onda d'Urto, sulle note di Tara che torna anche quest'anno alla Festa della Radio il 20 di agosto. Aprirà il concerto dei Subsonica, per il quale potete anche già acquistare le prevendite a partire dal sito festaradio.org.

0: siamo in collegamento in diretta con Milano, dove c'è Elio del Centro Sociale Vittoria. Bentornato Elio intanto su Radio Onda d'Urto.
1: Il solito abbraccio grandissimo ai compagni e compagni per l'impegno che date sempre a sostegno delle case dei proletari del mondo. Grazie a voi.
0: Un abbraccio a te Elio. Allora, con te per due appuntamenti. Il primo si è svolto questa mattina, il secondo si svolgerà questo pomeriggio, andiamo a parlarne tra pochissimo. Intanto, questa mattina presidio in ricordo del compagno lavoratore Adil che è stato assassinato il 18 giugno del 2021 durante uno sciopero. Si è svolto quindi il presidio, tu Elio hai partecipato, raccontaci com'è andato.
1: Guarda, queste cose sono difficili, nel senso che ovviamente con i cambi anche generazionali tra i lavoratori ovviamente c'è di tutto, ma per chi c'era quei giorni, tornare dopo 5 anni in quel piazzale è stata una cosa anche molto triste. Per farvi capire, scendiamo dalla macchina, abbiamo fatto 3-4 macchine nostre, siamo andati giù, visto che quei tempi siamo state parte di quella lotta, e la prima roba che vedo è un altro compagno, il suo collega di Adil, messo in un angolo che piangeva, ed è stato già un primo pugno che ti ha calato la realtà. E così un'ottantina di compagni e compagne, maggior parte lavoratori e lavoratrici, c'erano anche dei ragazzi giovani di una realtà di Novara, c'era Aldo Milani, coordinatore nazionale di Sicopas, insomma. Siamo stati lì fermi davanti ai cancelli, sotto questo sole, in questo piazzale deserto, davanti alla fabbrica chiusa, e poi c'è stata la deposizione ancora di fiori, alla lapide, ovviamente gli slogan e la presenza. Una cosa molto triste, per chi non ci fosse stato 5 anni fa, Adil era un lavoratore generoso, sembra strano, una persona a modo, una persona amica, non era nessuna, anche a livello umano, una persona che non aveva aggressività, era serio, consapevole, un percorso di presa di coscienza politica rispetto al suo ruolo come lavoratore, come operaio nella fabbrica logistica. È diventato il delegato per cui serviva in particolare,

napoletano, comunque un suo parente campano, carabinieri, gli ha detto vai via subito, poi ci consegniamo. È andato via. Questa è la storia di un processo per cui alla fine lui è stato condannato, tenetevi forte, per omicidio stradale, per cui è stato riconosciuto l'omicidio, ma di stradale c'era ben poco. Lì c'era un gruppo di lavoratori che ancora si stavano formando, che parlavano con chi, con molti lavoratori anche interni, con i camion, che ovviamente possiamo immaginare il disagio di chi deve attraversare l'Italia col camion e tornare indietro, ma era un sacrificio, pur una volta riguardava tutte e tutti, e da dire è morto. Una situazione particolare, molte volte oggi dicevo qualche lavoratore piove sul bagnato, perché è una situazione familiare difficile, disagio psichico, problemi dei figli, ricordo la raccolta fondi, ricordo il Sicobas che ha portato giù la quota raccolta alla famiglia in Marocco. È stato un periodo tristissimo. Io ricordo il primo comunicato fatto la sera stessa, quando dopo che ce lo dissero il pomeriggio, ricordo il nostro coinvolgimento, perché in quel periodo eravamo costantemente insieme ai lavoratori davanti alle fabbriche sulla questione della regolarizzazione di situazioni insanate dal punto di vista dei contratti. Addirittura noi famosi terroristi estremisti, chi stava in piazza davanti ai cancelli, ci siamo battuti persino per un periodo addirittura per far applicare il contratto nazionale di lavoro, per come sempre CGL e CGL UIL firmavano, ma poi con altre mille deroghe si arrivava a situazioni parossistiche. Anche là, anche dentro la Lidl, CGL e la CIL sono stati oggettivamente complici, non certo dell'omicidio, posso dirlo, ma sicuramente la condizione di sfruttamento dei lavoratori. Ricordo il primo comunicato, ricordo il secondo, prima del corteo grosso, ci fu dopo 10 giorni, un corteo molto grosso, un corteo operaio, un corteo partecipato, un corteo triste, un corteo arrabbiato, un corteo che diceva che esistono morti che pesano come una piuma e morti che invece pesano come una cigna. Ecco, la morte di Adil è stato l'assassinio di Adil, è stato un macigno che ha colpito tutti i lavoratori. E immaginiamoci non quadri militanti, non comunisti rivoluzionari, immaginiamo lavoratori che per la prima volta accedono a possibilità da altri paesi del mondo in Italia lavorare, convinti di trovare la speranza di una qualità della vita, una qualità salariale di un certo livello, invece si trovano ad essere sfruttati come bestie, trattati come bestie, con quella forma di razzismo congenito al sistema produttivo del capitalismo, per cui si avvicinavano al sindacato come forma di ribellione, acquisivano coscienza e dignità, non permettevano più di essere trattati come delle bestie, proprio anche come questione di rapporti umani. Questa situazione c'è stata quella devastazione. Dopo la devastazione mi sembra di ricordare che i padroni congelarono tutto per un periodo e anzi concessero nel primo incontro, poi ci fu un cambio d'appalto, solite questioni, cambia tutto per non cambiare niente. Questa è la situazione di stamattina, bello, vissuto, coinvolgente, molto triste ma molto significativo. Adil è una vittima dello scontro di classe. Adil è una vittima del sistema produttivo. Faccio un esempio particolare, un esempio che riguarda anche me personalmente e i miei compagni e compagni. Quel periodo in cui abbiamo visto da Basiano a un sacco di altri posti un'aggressività, lavoratori presi a calci di moschetto in testa dei carabinieri, andati in coma. C'è stato un periodo in cui pare che anche a sinistra non si rendesse conto come repressione volesse dire che quando i lavoratori si mettono in gioco in prima persona hai a che fare con questo dato strutturale del modo di produzione capitalistico. Repressione. Settimana prima, 15 giorni prima, per quello abbiamo iniziato, non ricordo, il primo comunicato, ce lo aspettavamo che potesse succedere. Ricordo un picchetto, sì, era giusto a Basiano, un lavoratore rumeno, un curmiero bastardo, esce dai cancelli, sfonda il picchetto, cosa che in quella maniera non succedeva in maniera così eclatante, sfonda il picchetto, io mi trovo con un altro compagno davanti al camion, quello prende velocità, non riesco più a buttarmi, sono buttato sul camion, sono salito sul suo parafango per rimanere in piedi, per non essere investito. Il problema è che il tir ha un muso molto largo, prende velocità, vabbè, insomma, 1, 2, 3, sono riuscito a buttarmi di lato, adesso passati i tempi dell'età non ce la farei più, però quella volta, però l'abbiamo visto tante volte, siamo andati tante volte a pelo.

0: un silenzio generale anche di chi non se ne dava conto cosa, su come nella logistica si stesse combattendo una forma di sfruttamento, ma non era una forma che ritorna a socialismo protopistico, poveri contro ricchi, c'è una presa di coscienza di classe, c'è un approccio materialista alle questioni, la logistica si stava trasformando in uno dei punti principali di accumulazione di capitali in Italia. In Italia la distribuzione del lavoro a livello europeo era quella che parlava, che era trasformazione terziario. Entrare in logistica è stata una scelta azzeccata, giusta, individuata politicamente, e poi il processo è andato avanti nella costruzione di vittorie, di sconfitte, nei raccordamenti, le battaglie successive per far integrare i lavoratori direttamente assunti nelle aziende, ma anche questo viene tutto superato dalla capacità che ha patronato di adeguarsi a livello di conflitti, per quello che la storia, come diceva quel signore con la barba bianca, è frutto di uno scontro di classe, di uno scontro tra interessi incompatibili che vanno parametrati al presente, cosa puoi fare, come andare avanti, come alzare il livello, come fermarti, come acquisire conoscenza, come si lavora, fa parte di quel periodo. Adili è stato clamorosamente una vittima di questo conflitto, e il nostro martire, così di composto, così poi arrivo bene anche alla seconda parte quando parlo poi della sentenza della Palestina, è un nostro martire. Adili è stato martirizzato, lui, la sua famiglia, i suoi colleghi, i compagni e le compagne, noi tutti, nessuno escluso, siamo stati martirizzati da quello che è stato un episodio violentissimo e di lotta di classe. Ecco, se noi dobbiamo imparare ad affrontare le cose all'interno di questo contesto, non sono mai eccessi di violenza, strano, come mai, fanno parte di un processo organico di repressione. A quei tempi si doveva tacitare, oggi è più esplosivo, abbiamo più i fascisti al governo, con la loro cultura identitaria, di identitarismo razzista, xenofobo, fascista, e questo vuol dire poi pagare dei prezzi anche temi repressivi. Però su Adil questo è stato, non dimentichiamolo mai, noi oggi siamo ricordati che quel giorno al corteo, dopo 10 giorni, facemmo decine di fazzoletti rossi con Adil la mette da portare sulla braccia, noi ce ne siamo ricordati, li abbiamo portati oggi a vedere così, come soddisfazione, tanti in quella piazza con questo fazzolettino rosso con Adil scritto in nero, è stata una cosa bella, perché anche a livello umano non esistono solo le morti come martiri del capitale, sono donne, uomini, sono persone, sono Adil, era veramente una bella persona, non perché non c'è, io lo dicevo anche ai tempi, con gli occhi buoni, gentili, comunicativi, era una persona che meritava un'altra vita, purtroppo spezzata invece dalla violenza della repressione del capitale, purtroppo il conflitto dei padroni è più importante della vita delle persone, questo è quello che posso dire tutta stamattina. Comunque buono, positivo esserci stati, ci torneremo e andiamo avanti, perché bisogna sempre avere memoria di quello che è successo il giorno prima, altrimenti ci inventiamo anche noi un nuovo che non esiste, insomma, non si è mai visto niente di nuovo, insomma, purtroppo nella storia.
1: Andiamo avanti con te, Elio. Centro Sociale Vittoria, ci hai ricordato il presidio di questa mattina a Milano in ricordo di Adil. Ti ringraziamo tra l'altro per aver colorato questo ricordo anche con le tue con le esperienze tue personali di quel periodo e delle lotte che appunto continuano per Adil e tutti i lavoratori e le lavoratrici che appunto vivono un lavorano in un clima da sfruttamento. Noi con te, Elio, come ci hai anticipato, andiamo ad affrontare un'altra questione che tra l'altro per la quale è anche già programmato un presidio questo pomeriggio ore 18 a San Babila, presidio indetto da API e dalle donne palestinesi, perché ieri è arrivata la decisione del Tribunale del Riesame di Genova che ha confermato la custodia cautelare in carcere per Mohammad Hannoun, per Raed Dawood, per Yasser El Asali, per Riyad al-Bustani, e i quattro appunto restano reclusi, sono accusati, secondo appunto le ipotesi dell'accusa, di terrorismo internazionale e di aver finanziato Hamas, motivo per il quale questo pomeriggio presidio solidale alle ore 18 in piazza San Babila. A te, Elio, per completare quanto detto, per promuovere il presidio di questa sera a piazza San Babila.
0: Allora, compagni, devo fare uno sforzo, cercherò di fare anche dopo in piazza, quando dovrò parlare, di calibrare le parole, perché diciamola così, questa è una porcata incredibile, è vendetta politica, è un misto tra islamofobia, razzismo, complicità, con le mani schifose, sporche di sangue, con l'entità coloniale sionista, è una forma di vendetta, c'è la vendetta politica. Succede che loro vengono arrestati il 27 dicembre 2025, vengono presi tutti, in una situazione in cui nessuno si poteva aspettare un tale livello di aggressività dal punto di vista repressivo, ma dopo il 7 ottobre ovviamente si voleva chiudere tutta una serie di conti. Vengono arrestati, tutta la loro vita dedicata alla solidarietà al popolo palestinese, in Cisgiordania, in Libano, in tutte le parti dell'Arabia occidentale, sono stati messi sotto processo, hanno guardato ogni cosa. Mohamed Hanoun è già sotto processo indagato per lo stesso motivo anni fa, assolutamente rilasciato libero di ogni cosa, perché il fatto non sussiste, non c'è nulla che possa definire nulla del genere. Una vita loro dedicata a questa gloriosa causa di cui tutti noi siamo orgogliosi del loro impegno, e non arrestati. L'assunto è che io persino devo trovare le parole, appunto, non devo andare oltre il limite del consentito. Io trovo quasi incredibile che un giudice possa mettere nero su bianco che se io, te, Hanoun e tutte le migliaia e migliaia di persone che abbiamo contribuito a sostenere quelle famiglie, noi facciamo una forza di chiamata di correità nell'ultimo comunicato. Noi tutti sapevamo dove andavano i soldi, cos'erano questi soldi, dove andavano a finire. Noi tutti e tutti abbiamo avuto famiglie in affidamento, orfani in affidamento. E piccola parentesi, giustamente per colorare anche di umano, io so che mio fratello Mohamed Hanoun in questo momento in quel carcere là, lui starà piangendo, ma non sta piangendo per la sofferenza che infliggono a lui, lui sta piangendo perché hanno interrotto quel lavoro, e in questo momento ci sono 1250 orfani che tutti insieme contribuivamo tramite loro a sostentare le 250 famiglie di Gazzaui in Italia. Adesso non hanno più alcun sussidio. Io so che per quello lui è triste, questa cosa mi fa diventare pazzo. Comunque, l'assunto del giudice è dire che chiunque in questo momento aiuti il popolo palestinese a sopravvivere a un genocidio, in qualche maniera sottrae impegno economico e responsabilità al governo di Hamas, perché questo è ovviamente fatto questo filo che arriva fin là. Cioè, è una cosa che grida vendetta, è una cosa che fa ribollire il sangue di là di dispiacere. C'è un'ingiustizia di fondo in questa cosa qua, è basato sul fatto che in quanto tali i palestinesi siano terroristi, per cui qualsiasi cosa, ma puoi raccontare tutto. Cioè, gli avvocati hanno cercato di tutto. L'altro giorno noi abbiamo mandato all'avvocato, abbiamo girato un nostro video in cui i bambini di casa, una cosa struggente, non lo mandiamo perché giustamente siamo solo stati una piccola goccia insieme a milioni di altre ben più sostanziose della nostra. C'è bambini che ti ringraziano a casa, c'è il filmato, ci sono gli striscioni, sono le cose, ma questa cosa viene vista come qualcosa di strano. Per cui, se viene accertato che i soldi sono andati in beneficenza, l'altro passaggio è: ma voi sapete che tutti i soldi non siamo stati, cioè veramente è la logica inverso l'onere della prova, insomma, cioè non c'è niente da fare. Quando loro invece ogni versamento che facevi l'hanno registrato, contabilizzato, abbiamo le fatture, abbiamo tutto con nome, cognome di famiglie, bambini, è tutto chiaro. Ma adesso c'è qualcosa di ancora più schifoso, di più orribile. Prima di tutto la Cassazione dice che tutte le veline che sono arrivate da agenti sionisti coinvolti in campi di battaglia, e per cui interessati a inchiodare a responsabilità personaggi che collaborano nella solidarietà direttamente a Gaza, non vengono più concessi, per cui non esistono più fonti anonime, un agente segreto che dice che è qualsiasi cosa, e questo viene azzerato dalla Cassazione. Torna al tribunale del riesame, io lo confesso, ho avuto i miei percorsi giudiziari, ma sono assolutamente ignorante da questo punto di vista. Il consiglio del tribunale del riesame è composto dalle stesse identiche persone, tranne una che è cambiata. Allora, sono le condizioni migliori per giudicare delle persone? Io credo di no. vanno all'udienza in cui gli avvocati sono usciti a essere fatti, hanno potuto parlare 15 minuti a testa per ogni detenuto, quando invece il procuratore ha potuto parlare mezz'ora per un intervento di avvocato. E già questo mi sembra uno sbilanciamento che dovrebbe far riflettere. Qual è la nuova chicca? Questi saltano fuori con nuove prove. Abbiamo nuove prove, scavando negli archivi segreti, sono tutti file che sono legittimamente nella memoria di un computer sequestrato dalla polizia giudiziaria, trovano che addirittura, anche qua, udite udite, loro avrebbero sostenuto 21 orfani figli di 9 combattenti. Ecco, queste sono le nuove testimonianze che hanno portato. Queste sono le testimonianze che hanno portato queste persone non degne di stima davanti al tribunale d'esame, e questo ha confermato il fatto che dovevano essere rimanere in carcere. Allora, quello che non viene detto è che i bambini sono bambini, che questi 21 orfani fanno parte delle più di 1000 orfani che nello stesso anno sono stati aiutati e supportati economicamente dalla BSPP, la sezione benefica in solidarietà al popolo palestinese, che sono più di 15.000 gli orfani, che sono migliaia le famiglie, per cui quelle al di là degli orfani, mantenute dallo sforzo costante e senza risparmiare un'energia della loro forza. Noi li conosciamo, sono nostri fratelli, amici, compagni di lotta, sappiamo la loro stanchezza, sappiamo le loro paure, sappiamo la loro angoscia per la situazione. Ecco, questo viene cancellato. Loro hanno sostenuto 21 orfani di 9 combattenti, più che questo spiega un rapporto organico con la parte combattente. Allora, non voglio influire sul processo, non c'entra niente, uno dovrebbe discutere cos'è Gaza, cos'è la legittimità della resistenza palestinese, chi ha titolo di parlare, chi lo rappresenta effettivamente, ma questo è un discorso che lasciamo fuori. Però io credo che chiunque di noi abbia avuto a che fare con Gaza, ma parlo persino di aree pacifiste, per l'area sì, non c'è problema, dalla Morgantini, o chi comunque ha avuto rapporti con Fatah, a Gaza ha avuto rapporti con il legittimo governo eletto democraticamente da quel popolo. Ma questo non c'entra persino niente con loro. 125 paesi al mondo definiscono Hamas un'entità politica, un partito politico ufficialmente riconosciuto, ma non importa questo. Torniamo ai fatti. Perché hanno fatto fuori tutta la solidarietà che c'era presente, la Emergency, Medici Senza Frontiere? Perché sono stati eliminati da Gaza? Perché in maniera scientifica, violenta, aggressiva, arrogante, bastarda, hanno fatto fuori migliaia di medici, migliaia di infermieri, centinaia e centinaia di giornalisti? Perché il popolo palestinese deve morire. Quando l'assassino criminale genocida Netanyahu, inseguito da mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, dichiara: ci prenderemo il 70%, prendiamoci il 70% di Gaza, e sono andati anche oltre, e così noi costringeremo i palestinesi a non avere nessuna possibilità di sussistenza. L'altro giorno sentivo una trasmissione in cui il medico, non mi ricordo, mi spiace, mi scuso con lui, perché è stato bravissimo, ricordava le migliaia di bambini che moriranno nei prossimi giorni perché non sono più curati dal cancro, per la dialisi. Ecco, questo è genocidio, non è una maniera violenta, scientifica, però è un genocidio che succede dopo gli anni 2000, in diretta streaming, davanti alla televisione, chiunque può accedere. Loro provano a tacitare queste voci, ma quelle voci ci sono, noi le vediamo. È brutto ricorrere alla retorica, ma io non la faccio mai per scelta etica, ma cioè, io ho visto un bambino l'altro giorno che correva con un sorriso da orecchia a orecchia, e questo bambino non aveva braccia, non aveva una gamba, gli rimaneva una gamba con un troncherino, con un pezzettino di piede ricucito, e lui saltava su quel piede. Quella è la speranza di vita di un paese da cui dobbiamo imparare, da un popolo da cui dobbiamo imparare, che sa cos'è il sumu, sa cos'è la resistenza, sa cos'è l'attaccamento alla propria terra, alla propria identità, a quello che è una speranza oggi per il popolo palestinese. Dobbiamo ripartire da quello. Tolgo l'aspetto umano, in cui noi rivendichiamo, compagni editori, rivendichiamo che l'empatia sia qualcosa di fondamentale, ma la nostra testa rimane sempre lucida, e capiamo oggi che sempre in maniera più lucida bisogna combattere il sionismo. Il problema è il sionismo, il problema è il supporto di quella società malata a una capacità di costruire un'identità genocidaria. Ecco, identità genocidaria, questo non nasce oggi, nasce dal 48, nasce da prima, nasce dai piani del sionismo alla fine del 1800, l'occupazione militare, ovviamente è colonialismo. Il sionismo, lo diciamo e lo ribadiamo, il sionismo è l'arma ideologica di un'occupazione coloniale che ruba terra, acqua e vita al popolo palestinese. Torniamo ai nostri. Noi lunedì mattina eravamo a Genova, sono nostri fratelli, amici, compagni e compagni di lotta, sono più forti di noi, ma noi che eravamo lì abbiamo visto gli occhi di Jinan, di Fatima, la figlia e la moglie di Annun, conosciamo di Mahmoud, il figlio di Annun, conosciamo la condizione economica di Yasser, di Raed e di Riyadh, sappiamo la fatica, sappiamo per loro oggi cos'è questa ammazzata che è devastante, perché loro sono fortissimi, sono resistenti, sono una capacità di azione fortissima, però sono diversi da noi, da chi ha esperienza politica, chi è più militante, chi è abituato alla repressione. Noi da compagni diciamo che la repressione è un dato congenito, strutturale al mondo di produzione capitalistico. Per loro viene vissuto come qualcosa che è inspiegabile, che si possa arrivare a questo punto di barbarie giuridica, al di là di ogni prova, al di là di ogni testimonianza, al di là di ogni ricostruzione. È un pacchetto politico, è vendetta politica. E qui, compagni, mi fermo, sono davanti altre 6 ore. Noi oggi siamo in piazza alle 6 per stare col popolo palestinese, ma ricordare quella vigliaccheria infame di questa sentenza. Abbiamo preparato in tessuto uno striscione di 10 metri, oggi in piazza lo faremo con tutti, diciamo mezz'ora prima, saremo in piazza con la gente, lo faremo una bella bomboletta che ricorda liberi tutti, per una Palestina libera, la solidarietà non è reato, e poi che questa voce si alzi forte a livello nazionale. È il momento in cui tutti e tutte si devono schierare, non solo sul genocidio. Un piccolo inciso, io sento quando quella serva con la pezza che ha fino all'altro giorno appunto le scarpe di Trump, e adesso viene gettata via come un cane rognoso, e abbiamo il grande eroe umano, il grande eroe che si erge contro la storia, Tajani, che dice non incontrerò Rubio e non andiamo negli Stati Uniti d'America. Vigliacchi miserabili, cioè hanno offeso la vostra ducetta e voi non fate gli incontri, ma rispetto a tutto il resto non avete mai detto niente, anzi avete contribuito scientificamente col vostro silenzio, con le vostre armi al genocidio del popolo palestinese. Questo non ce lo dimenticheremo mai e non lo potremo mai dimenticare. Non dimenticherà il popolo palestinese, non lo dimentichiamo noi, perché la Palestina è un pezzo e la nostra forza oggi è riuscire a collegare la Palestina a quello che è un conflitto più generale, che è quella una battaglia antiimperialista, che è quella sulla battaglia dei diritti, a quella che è la battaglia del salario, perché è un unico pacchetto, perché il nemico è uno solo, un modo di produzione e un'aggressività di imperialismo che col petrolio statunitense, che col petrodollaro che vacilla, che andrebbe aperto un lungo capitolo e non lo apro, perché sennò veramente andiamo oltre ogni tempo, però oggi diventa un elemento di oppressione a livello mondiale e su questo bisogna prendere posizione. Noi siamo con Mamma, siamo con Re, siamo con Yasser, siamo con Riyadh, siamo con Anan, siamo con Ahmad, cioè sono tutte piccoli pezzi di una barbarie giuridica. Allora chi ha qualche annetto di vita politica sulle spalle si ricorda che gli anni 70 erano pieni di casistiche, di casi del genere. La ricostruzione di un percorso di repressione incredibile, costruita, tutto era terrorismo, tutto tra virgolette, come sempre, era una forma di criminalizzazione del dissenso fino all'opposizione di classe, sino a quello che era una pratica di resistenza nei territori e nei luoghi di lavoro. Oggi c'è tanto in gioco, ci sono equilibri a livello internazionale, una forma di egemonia, per cui il capitale con la torta diventa sempre più piccola, se non parliamo di picchi di finanziarizzazione, ovviamente è uno scontro tra imperialismi. E noi siamo ostaggio, vittime di questo scontro, carne da macello, rifiutiamoci di essere carne da macello, costruiamo un'opposizione di classe, troviamo sinergie, pochi anni fa c'era il concetto di convergenza, Palestina, lavoro, repressione, internazionalismo, solidarietà umana, empatia, va costruito un fronte ampio da questo punto di vista. Poi ovviamente c'è chi crede come noi che margini non ce ne sono più in questo tipo di società, se ce ne sono mai stati, per trovare pezze riformiste da sistemare con l'aria. Non abbiamo mai creduto al gradualismo elettorale, perché un giorno si vincerà le elezioni, il proletariato sarà vincente e potrà dire la sua. Crediamo che ci sia la possibilità invece di costruire un fronte di classe, ma deve essere un punto di vista di classe, una strategia di classe e un punto di vista globale su queste questioni, altrimenti in maniera separata casa, lavoro, studio, rapporti personali, umanità, diventiamo tanti piccoli ghetti che non costruiscono fronte. La lezione di oggi è questa, la lezione di oggi è rispondere alla repressione, vuol dire collegare le lotte, non esiste altro sistema. Il testa a testa sulla repressione non porta poco o nulla dal punto di vista politico del consenso, ma quello che porta consenso a una prospettiva di trasformazione radicale dell'esistente è la capacità di stare interni a quelli che sono i conflitti che si presentano ovunque. Ma io mi fermo qua perché altrimenti mi chiedo scusa, poi mi cazzo come una bestia perché devo usare le parole anche oggi e non vorrei dire i termini che non vorrebbe usare.
1: Presidio, quindi lo ricordiamo in chiudendo, concludendo Elio questo collegamento, presidio per Mohammad, Raed, Yasser e Riyad questa sera tra un'oretta e mezza circa, appuntamento è infatti alle ore 18, piazza San Babila, Milano, presidio indetto da API e dalle donne palestinesi, presidio al quale parteciperà anche Elio del Centro Sociale Vittoria di Milano, che è stato nuovamente in collegamento con noi. Ti ringraziamo Elio, un abbraccio.
0: Io vi ringrazio, quando sono troppo lungo fermate, ma c'è intanto una carica di rabbia in questo momento che bisogna stare tranquilli. Ecco,
1: è stato un piacere averti con noi, alla prossima.
0: Un abbraccio,
1: ciao.
0: Grazie ancora, scusate.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: milioni, mille mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: Tutti i sabati dalle 19 alle 20:30 in Radio Onda d'Urto e nella pagina ufficiale del programma
3: Vai Vai Brasile!

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto con lo spazio approfondimenti del sabato pomeriggio. Ci spostiamo in Campania, in particolare a Napoli, dove questa mattina 10.000 persone sono scese in piazza, hanno manifestato in un corteo regionale contro l'ipotesi di un lager per migranti a Castel Volturno. La manifestazione è partita da Piazza Garibaldi, poi è terminata nella zona della prefettura. Hanno ribadito a gran voce le comunità migranti e le organizzazioni presenti insieme a lavoratori, studenti, associazioni e classi popolare e la necessità di politiche che siano fondate su diritti, lavoro e inclusione, soprattutto per quanto riguarda i permessi di soggiorno, le case e i redditi degni. Noi abbiamo registrato un resoconto della manifestazione di questa mattina con Moussa Diakité, che è portavoce del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli, l'organizzazione che ha indetto la manifestazione. E anche con Mimma D'Amico, compagna del centro sociale ex Canapificio di Caserta. Li ascoltiamo tra pochissimo.

0: Si è svolta questa mattina a Napoli la manifestazione intitolata Inventare l'avvenire. Ne parliamo con Diakité, portavoce del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli. Benvenuto Diakité su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille.
0: A te la parola per raccontarci un po' com'è stata la manifestazione di questa mattina.
1: Stamattina abbiamo avuto una manifestazione molto partecipata, sono scesi in piazza circa 10.000 persone con i rifugiati, lavoratori, lavoratrici, stranieri, con varie realtà e movimenti a sostegno della lotta contro il razzismo, lo sfruttamento lavorativo e i lunghissimi tempi di attesa per mesi di soggiorno. La manifestazione si è svolta e partita da Piazza Garibaldi fino a Piazza Plebiscito con delle rivendicazioni chiare: il diritto a una casa dignitosa, ad un permesso di soggiorno e dire basta allo sfruttamento, sì alla sanità, sì a un salario equo. E abbiamo anche ribadito nuovamente la nostra posizione rispetto alla costruzione di un cipiero a Castelvolturno. E come abbiamo detto in varie sedi, un cipiero non serve a Castelvolturno. Castelvolturno ha bisogno di altro, ha bisogno di servizi, ha bisogno che lo Stato sia vicino o le istituzioni siano vicine alle persone. Castelvolturno ha bisogno di giustizia sociale. Quindi abbiamo ribadito nuovamente la nostra posizione non alla costruzione di un cipiero né a Castelvolturno né altrove. E nello stesso momento stiamo anche richiedendo la chiusura di tutti i cipieri presenti sul territorio nazionale, perché sono luoghi patogeni dove le persone vengono richiuse non perché hanno commesso un reato, ma perché si trovano in una posizione di irregolarità amministrativa, quella stessa irregolarità provocata dalle varie leggi, perché hanno sempre legiferato sulla pelle dei cittadini stranieri. Vari governi si sono succediti, ma noi ci troviamo in questo tipo di situazione dove difficilmente si riesce ad entrare in Italia e avere un regolare permesso di soggiorno e pretendere una vita dignitosa. Quindi le stesse leggi che vengono varate che spingono le persone nell'irregolarità, e ci sono delle conseguenze dove le persone spesso si ritrovano, diventano ricattabili. Quindi oggi eravamo in piazza per dire no alla costruzione di un cipiero e il rilascio di un permesso di soggiorno per tutti quanti. Ci sono state delle vertenze aperte sia con l'ufficio immigrazione per quanto riguarda i ritardi degli uffici immigrazione, perché non è possibile che una persona possa aspettare 9 o addirittura un anno prima di rinnovare un suo permesso di soggiorno. Nello stesso momento c'è stata delle vertenze che sono state aperte con la regione affinché ci sia la possibilità di affittare una casa dignitosa da parte dei cittadini stranieri, perché spesso notiamo che i proprietari di casa si rifiutano di affittare la casa ai cittadini stranieri perché pensano che siano soggetti che non riescono alla fine di pagare con l'affitto. Ma questi sono stereotipi. Dal momento in cui c'è questo tipo di disagio abitativo, abbiamo chiesto direttamente alla regione affinché potesse prendere le sue responsabilità e facilitare l'accesso ad una casa dignitosa per queste persone. Nello stesso momento c'è una proposta che sta anche sul tavolo presso la prefettura di Napoli, che non è possibile che si possa continuare con il nuovo clima che si sta respirando attualmente, la questione della reimmigrazione. C'è un clima di odio che si sta alimentando e le aggressioni ai danni dei cittadini stranieri stanno continuando ad aumentare. Quindi abbiamo interpellato sia il prefetto che il questore rispetto a queste aggressioni affinché prendano delle contromisure, altrimenti la comunità migrante ha il diritto anche di difendersi. Quando noi diciamo è difendersi, non andare a difendersi con la violenza, ma con la solidarietà. Ecco, provare a parlare con altre comunità e mettiamo tutti insieme e fare delle campagne di sensibilizzazione, e laddove non dovesse capitare e succedesse un'altra cosa del genere e io vengo aggredito, ho la possibilità di pretendere che giustizia venga fatta, o laddove io mi devo difendere, allora mi devo difendere. Quindi su questo abbiamo avuto delle aperture e riguardo, quindi porteranno avanti delle contromisure nei confronti delle persone, ma Abbiamo approfittato anche, abbiamo lanciato un messaggio ben chiaro ai fattori della remigrazione, laddove loro alimentano odio, noi rispondiamo con la solidarietà tra di noi, perché con l'economia di guerra che i governi occidentali, anche l'Italia stessa, sta provando a portare avanti, è normale che ci sia la crisi economica, i cittadini si trovano in difficoltà, fanno fatica ad arrivare a fine mese, quindi diventa facile individuare un nemico. La domanda che noi abbiamo fatto anche oggi in piazza ai fautori della migrazione, a parte le ricette identitarie, che tipo di ricetta hanno per i cittadini, per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda la giustizia sociale? Per questo motivo oggi siamo scesi in piazza e abbiamo ribadito nuovamente quali sono le nostre posizioni, perché per noi, per quanto riguarda lo sfruttamento, per quanto riguarda il non accesso ai vari diritti fondamentali che riguardano tutti i cittadini, e abbiamo detto che se dal momento in cui alcuni cittadini, indipendentemente dalla sua provenienza geografica, vengono esclusi da alcuni diritti, per noi la legge non è uguale per tutti, diventa un privilegio. Quindi abbiamo preteso che i diritti vengano rispettati per tutti, indipendentemente dalla provenienza geografica. Il motivo per cui siamo scesi e siamo soddisfatti rispetto a tutte le persone che hanno risposto all'appello alla manifestazione di oggi, e nello stesso momento c'è un altro appuntamento di Mimma, avrà modo di parlarne e io comincio ad introdurre, perché al di là questo era un primo passo contro anche il CPR, ma ci sono anche altri appuntamenti per quanto riguarda la realizzazione di un CPR a Castelvolturno. C'è la data di 2 luglio, dove ci sarà un momento ecco, di opposizione proprio alla costruzione di un CPR, ma questo percorso nasce da un appello che era stato lanciato dal vescovo di Caserta, del vescovo nonché arcivescovo vescovo Lagnese, rispetto all'apertura di un CPR a Castelvolturno. E c'è stata un'assemblea il 30 maggio a cui tantissime realtà che hanno risposto positivamente, e c'è un percorso da costruire. Allora, il primo passo che noi andremo a fare il 2 luglio, dove parleremo con la gente, perché è importante parlare con la gente normale. La gente normale intendo le persone che sono lontane da tutte quelle dinamiche, che spesso non riescono ad avere delle risposte ben concrete, non sanno che sono effettivamente i CPR, e l'abbiamo detto più volte, ma è importante continuare ad avere questi momenti, questi presidi, per spiegare alla gente effettivamente che rappresentano i CPR, che i CPR 43 milioni di euro buttati senza pensare ai vari servizi di cui i cittadini hanno realmente bisogno. Noi pensiamo che sia una presa in giro per i cittadini.
0: Ti ringraziamo Diakité, portavoce del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli, per aver fatto il punto sul corteo di Napoli di questa mattina. Grazie di sentirci.
1: Grazie mille a voi,
0: E
1: buon
0: come...
1: lavoro.
0: Grazie, come ci ha anticipato Diakité, in collegamento con noi c'è anche Mimma, attivista del centro sociale ex Canapificio. Intanto bentornata Mimma.
2: Grazie, grazie,
0: Ecco.
2: grazie Giacomo.
0: Con te per fare invece un approfondimento sulla questione del CPR contro l'apertura del quale si è scagliata la manifestazione di questa mattina, che lo ricordiamo ha chiesto anche la chiusura di tutti i CPR sul territorio nazionale. I bisogni sono altri. Ti chiediamo, Mimma, quindi di fare un po' il quadro su questa proposta, su questa possibile, e speriamo di no, apertura di un nuovo CPR, questa volta in Campania.
2: Sì, purtroppo a fine aprile abbiamo appreso di questo bando emanato da Invitalia per la costruzione di un nuovo CPR in un'area naturalistica che si chiama La Piana a Castelvolturno, con un budget di ben 43 milioni di euro. Una struttura anche di tipo sperimentale, perché diciamo, si propone un vero e proprio panopticon, quindi una struttura circolare nella quale la sorveglianza può essere fatta con poche risorse e diciamo può essere continua, modulare, allargabile in ogni momento. Quindi già diciamo questo tipo di sperimentazione mette i brividi. Dal primo momento dobbiamo dire che c'è stata una reazione di cui veramente siamo orgogliosi, perché qui diciamo da anni in questo territorio martoriato come c'è una rete che nel concreto dal basso lotta per i propri diritti, denuncia, ma ha sempre anche rivendicato tramite una grande partecipazione dei migranti e dei rifugiati cose diverse per la Campania, per in generale diciamo sulle questioni immigrazione, ma nello specifico anche per la provincia di Caserta e Castelvolturno. Quindi non ci hanno trovati impreparati. Dal primo momento la rete è in particolare, come anticipava Diachite, il vescovo, sentito diciamo tutti i vescovi della Campania, anche i vescovi di altre città d'Italia, ha subito diciamo preso la parola denunciando in maniera forte questa scelta. Ed oggi abbiamo costituito un comitato ampio di cui diciamo fa parte, cioè, diciamo il titolo e lo slogan diciamo di questo appello, di questo comitato è: nessun CPR né a Castelvolturno né altrove, sì alla solidarietà e alle politiche per l'inclusione e no alle politiche di reclusione e di morte. Quindi come dire, questo appello è molto forte e tiene insieme un comitato che va dal vescovo alla chiesa di base, agli scout, ai centri sociali, ai movimenti dei migranti, ai sindacati, e c'è anche la regione che si è subito schierata prendendo una posizione forte e netta. L'amministrazione di Castelvolturno in questo momento diciamo non diciamo ha espresso un parere negativo, a patto che questo progetto di CPR a Castelvolturno non sia accompagnato da un piano di risanamento sociale, urbanistico, ambientale più generale. Ecco, secondo noi questa è una posizione perdente, sia di chi come dire, oggi sostiene che il CPR non va bene a Castelvolturno perché ha già pagato tanto in termini di abbandono da parte dello Stato, e va bene però farlo a Grazianise, cioè un altro luogo in provincia di Caserta, o a Napoli, né tantomeno va bene provare a inserire il CPR in un piano più complessivo di risarcitorio o di risanamento. È proprio una questione veramente che noi combatteremo e ostacoleremo in tutti i modi, su tanti fronti, sul piano della partecipazione, della mobilitazione legale, e siamo contenti di essere stati come dire subito contattati, d'essere subito diciamo in rete con la rete No CPR, che in Italia da tanti anni si batte. Tutti ci dicono: andate avanti, resistete, fate tutto quello che potete, perché questo CPR non sa da fare. E noi ci proveremo, perché il detention camp, così come lo chiamano i migranti, noi abbiamo conosciuto il funzionamento di tanti detention camp in Italia, perché dalla nostra area geografica le persone tante volte sono state portate in vari posti d'Italia, dal nord al sud, gli ultimi che abbiamo seguito a Caltanissetta, e sappiamo l'orrore che c'è in questi posti, sappiamo che le persone quando escono diciamo da questi luoghi molto spesso diciamo non si riesce a eseguire appunto il rimpatrio, vengono diciamo, hanno dentro delle ferite veramente inenarrabili. E come dire, la riflessione è che non c'è molto da sperimentare. Sono 30 anni che esistono i CPR in Italia e i dati parlano da sé. Il concetto proprio di rimpatrio è fallito, siamo in completo disaccordo, e questi posti vanno superati così come sono stati superati i manicomi. Quindi noi, come dire, mettiamo insieme in questa battaglia il fattore umano, perché noi rivendichiamo i diritti. Noi oggi stiamo facendo una battaglia con tantissimi, e veramente siamo in campo da molti anni, ma lo sfruttamento di lavoratori entrati in Italia con il decreto flussi, che sono stati abbandonati a se stessi, oggi irregolari a causa di queste leggi ingiuste che impongono di arrivare in Italia con questa farsa e con questo strumento criminogeno che è il decreto flussi, oggi molti sono entrati per le cosiddette vie legali, che legali non sono, indebitate, senza poter ottenere un permesso di soggiorno, sfruttate perché ricattabili e indebitate. Quindi, come dire, noi rivendichiamo veramente abbiamo l'ambizione di provare non solo a non far costruire il CPR, ma a porre il CPR è il male di tutti i mali di un sistema di politiche dell'immigrazione che è fallito, ed è sotto i nostri occhi, e quindi va ribaltata completamente. Quindi noi vorremmo tentare a lanciare un appello affinché a Castel Volturno a ottobre ci sia la possibilità di una chiamata generale, veramente, che parli non solo alla Campania ma anche al resto d'Italia, per far sì che appunto le politiche dell'immigrazione possano essere capovolte con un altro sistema di ingressi, per l'abolizione veramente totale del CPR, per il permesso di soggiorno, per una serie di diritti che oggi mancano e sono veramente solidali. Noi qui non ci farete fessi, alla popolazione, alla gente che ancora una volta a Castel Volturno vuole provare a mettere gli immigrati contro gli italiani, l'interesse degli immigrati contro quello degli italiani per un presunto sviluppo di benessere, eccetera. Tra l'altro questa politica di CPR che viene dal maledettissimo cosiddetto decreto Cutro di leggi che sono delle leggi speciali, perché tutto questo bando è trattato come per un interesse strategico nazionale, per cui gli atti sono segretati, l'interesse è di difesa nazionale addirittura. Per cui questo è alla base anche degli interessi di tutti i cittadini che con questo tipo di legislazione speciale minano proprio alla base la democrazia e le regole dello stare insieme. Tra l'altro siamo molto preoccupati perché, come dicevo, vediamo la costruzione di questo CPR nella logica più complessiva di trattenimento che ha scelto di adottare l'Europa con il patto europeo immigrazione e asilo. Una logica che va monitorata e contrastata. Dobbiamo tutti diventare delle sentinelle, perché tante zone d'Italia diventeranno zone di frontiera in cui ogni immigrato che è già qui oppure che arriva viene inserito in un meccanismo di screening, per cui le persone in un tempo brevissimo devono essere identificate, immesse in una procedura che sia d'asilo o meno, e poi con l'obiettivo di essere espulse, rimpatriate, trattenute. Ecco, questo modello di trattenimento generalizzato fa il paio con la costruzione di questi nuovi CPR a Castel Volturno e in altri luoghi d'Italia, ed è questa che noi contrasteremo e per cui ci auguriamo che ci continuate a seguire e che si crei veramente un movimento che dalla costruzione di questi nuovi CPR possa allargare lo sguardo per capovolgere radicalmente le politiche sull'immigrazione.
0: Noi senz'altro continueremo a seguire l'argomento e ci aggiorneremo anche con voi dalla Campania. Intanto ci fermiamo qui. Mimma, ti ringraziamo.
2: Sì, grazie.
0: Mimma, attivista del Centro Sociale ex Canapificio.

0: critica degli approcci alla guerra e delle categorie di imperialismo e antiimperialismo.
1: Ouais. Du coup, comme vous savez mieux que moi, on est dans une nouvelle phase de l'aggression impérialiste.
2: En fait, on en come sapete meglio di me, siamo in una nuova fase di guerre e aggressioni imperialiste. Infatti, dopo la guerra fredda abbiamo assistito a numerosi conflitti. Per quanto riguarda il Medio Oriente, sono state soprattutto le guerre in Iraq e in Afghanistan ad aver causato grossi danni nella regione. E questa guerra è continuata fino a oggi, con le minacce e le sanzioni permanenti. L'Iran è stato sanzionato per decenni e le sanzioni sono cresciute di anno in anno fino ad oggi. E oggi siamo in una nuova fase, appunto, di queste aggressioni imperialiste. Le sanzioni che si trasformano in guerra, come è successo anche all'Iraq, per esempio, contro Saddam Hussein. Certamente, anche quella era una dittatura. Io sono curda. Saddam ha perpetrato un genocidio contro i curdi dell'Iraq, l'operazione Anfal, che ha ucciso 180.000 curdi. Di conseguenza, questi dittatori, che sono presi di mira dagli imperialisti, che sia in Iraq, in Iran, sono presi di mira da tutto un processo di aggressione che inizia con le minacce, continua con le sanzioni e spesso finisce con le guerre imperialiste. Definirsi rivoluzionari e di sinistra in generale significa non rimanere in silenzio di fronte a queste aggressioni imperialiste. Per esempio, ciò che sta accadendo a Gaza non dal 7 ottobre, ma da ben prima, da più di 70 anni, è in continuità con ciò che è iniziato con le crisi del capitalismo e che poi si trasforma in imperialismo. Quello che vediamo oggi in Libano e in Iran è la continuazione di questa crisi, la continuazione della distruzione iniziata con il genocidio di Gaza. Quindi ci sono sia le crisi del capitalismo che necessita di accumulare profitto e c'è la necessità di andare oltre i confini, cioè la questione dell'imperialismo. Quindi aggredire altri territori dove vivono le persone nell'impunità totale senza che ci siano conseguenze. Ad esempio oggi non ci sono conseguenze per la popolazione statunitense, per gli Stati Uniti quando promuovono guerre ovunque nel mondo. È stato anche il caso della Francia con la colonizzazione, quindi non possiamo non opporci. I nostri destini sono legati nella regione, ma i nostri destini sono legati anche come rivoluzionari a tutto il mondo. Se restiamo in silenzio di fronte al genocidio di Gaza, la guerra arriverà senza dubbio in altri posti. Oggi tocca all'Iran. La questione è quella della solidarietà internazionalista, la questione dell'internazionalismo dal basso. C'è questo al centro del nostro attivismo. Noi come rivoluzionari provenienti per esempio dall'Iran, dal Kurdistan e dall'Afghanistan, perché faccio parte di un collettivo di questo tipo, crediamo in questo internazionalismo di lotta, altrimenti rimarremmo chiusi nelle analisi geopolitiche, nella realpolitik che riguarda ogni singola popolazione, ogni comunità che pensa solo alla propria sopravvivenza ma non pensa alla solidarietà e al destino degli altri. Ma una rivoluzione in un luogo specifico può diventare una controrivoluzione per altre comunità. Ciò che può evitarci di rimanere chiusi in questa analisi di realpolitik, di pura geopolitica, è basarci su un approccio internazionalista dal basso, sulle alleanze tra i popoli, invece di allearsi con gli stati che sono spesso stati postcoloniali, che sono stati aggrediti dall'imperialismo, sanzionati dall'imperialismo, ma comunque si tratti di stati iperviolenti che riproducono al loro interno certe logiche del colonialismo. L'Iran, per esempio, usa i meccanismi del colonialismo contro le minoranze nazionali, contro i curdi, gli arabi iraniani, i baluci. C'è tutta una macchina della violenza che assomiglia enormemente alle macchine della violenza dei paesi colonizzatori. Quindi questi paesi riproducono uno stato postcoloniale, spesso molto violento, dittatoriale, dove c'è un'enorme mancanza di democrazia, dove c'è una crisi continua nella vita quotidiana a causa della sorveglianza totale, della discriminazione, dell'assenza di diritti basilari. Prendendo ancora l'esempio iraniano, le donne, i lavoratori non hanno nemmeno i diritti base. In Iran il 90% dei contratti per le operaie sono a tempo determinato, non c'è protezione sul posto del lavoro, tutti sono sorvegliati, lavoratori, sindacalisti, soprattutto sono criminalizzati e lo stesso accade per il movimento delle donne o per il movimento studentesco. In questo caso la politica non è possibile e quando la politica non è possibile significa che ci troviamo di fronte ad uno stato postcoloniale che non ha legittimità nei confronti della sua popolazione. Per compensare la mancanza di legittimità, lo Stato procede attraverso l'espansionismo regionale ed è esattamente quello che ha fatto l'Iran. Per riconquistare la legittimità che aveva perso all'interno del paese, ha giocato la carta della politica internazionale, appoggiandosi all'antiimperialismo e all'antioccidentalismo.

0: Questo atteggiamento gli ha persino permesso di non perdere la legittimità anche mentre partecipava attivamente, ad esempio, al massacro dei popoli nella Siria di Assad o in Iraq o in Yemen. Tutto questo si è svolto nell'impunità per l'Iran, uno Stato autoproclamatosi anti-imperialista e anti-occidentale, ed è in effetti anti-imperialista per alcuni, ciecamente dogmatici e ortodossi, che pensano che la visione geopolitica sia sufficiente. Poco importa che l'Iran abbia ucciso moltissime persone, ad esempio in Siria o in Iraq.
1: Dogmatique et orthodoxe, qui voit que d'aucuns, qui voit que la vision géopolitique, ça suffit, ça, du coup, on s'en fout que l'Iran, il a tué aussi deux mondes, par exemple, en Syrie et en Iran.
2: Nell'articolo affermi che la violenta repressione dei manifestanti da parte del regime di Teheran e l'aggressione militare israelo-statunitense all'Iran non costituiscono né sequenze separate né due forme di violenza opposte, una repressiva e l'altra presumibilmente liberatoria, bensì momenti successivi, persino asimmetrici, di un processo controrivoluzionario interconnesso. La guerra esterna, scrivi, prolunga e intensifica la controrivoluzione interna, consentendo allo Stato iraniano di rafforzare la coesione interna e ancora una volta soffocare il dissenso popolare. Puoi spiegare questo passaggio a chi ci ascolta?
1: Oui, du coup c'est un peu pour rebondir sur ce que je viens d'expliquer. Il y a beaucoup des gens anti-impérialistes, des camarades qui pensent qu'il y a une distinction entre la politique interne et externe.
0: Certo, riprendo il discorso da quanto ho appena spiegato. Ci sono persone che si definiscono antiimperialiste, compagni e compagni che pensano che ci sia una distinzione tra politica interna e politica estera. Queste persone non sono d'accordo sulla politica interna della Repubblica Islamica dell'Iran, ma sostengono la sua politica internazionale di fronte agli imperialisti. Noi contestiamo questa visione, perché è esattamente questa distinzione che legittima lo Stato iraniano e la sua repressione illegittima contro la propria popolazione, che avviene nell'impunità totale. La visione che pretende di separare tra le due cose è sbagliata, perché le due cose sono completamente intrecciate e legate. Non si possono separare. La legittimità della politica internazionale dell'Iran, cosiddetta antiimperialista, e dico cosiddetta perché non è vera neanche quella e ne parleremo, gli permette di giustificare la repressione che sta facendo da 47 anni nei confronti della sua popolazione. Quello che ho voluto spiegare nell'articolo è che c'è un processo rivoluzionario che è iniziato in particolare con il movimento Donna Vita Libertà nel 2022, ma che aveva messo radici in Iran già nel 2017, anno in cui è finita la speranza di riforma dei riformisti ed è iniziata una nuova fase rivoluzionaria nel paese. Questa nuova fase si concretizza appunto con un movimento davvero interessante e un processo rivoluzionario molto potente nel 2022. Il movimento Jin Jihad Azadi, ovvero Donna Vita Libertà. Perché è un movimento particolare? Perché per la prima volta riunisce tutti gli attori di diversi movimenti sociali del paese. Ha rappresentato un incrocio dei movimenti delle donne che si stanno radicalizzando già dal 2017. Le donne sono state le pioniere, ma anche le minoranze nazionali come i curdi, i baluci, gli arabi e altri sono stati molto attivi nei movimenti, nelle rivolte precedenti, che sono state tre prima di Donna Vita Libertà. Ad esempio, più dell'80% delle persone giustiziate, i prigionieri politici, sono curdi e baluci. È un dato enorme perché la popolazione non persiana nel paese è di circa il 30-40%. Tutti questi elementi ci mostrano che è stato un movimento rivoluzionario perché voleva la caduta del regime e aveva le rivendicazioni radicali di Donna Vita Libertà. È stato un movimento decoloniale perché i popoli, dico i popoli, perché non c'è un solo popolo, e le nazionalità come i curdi e i baluci rivendicavano davvero l'autodeterminazione territoriale e politica, rimanendo sempre parte dell'Iran, ma in modo autodeterminato. E di conseguenza, secondo noi, è stato anche un movimento decoloniale, è stato un movimento femminista, perché le donne che vi partecipavano erano molto, molto attive nel movimento. È stato un movimento di lavoratori, perché la maggior parte delle persone che erano scese nelle strade, che sono state uccise, Anche nel 2022, al contrario di quello che si dice, erano espressione della classe popolare, soprattutto, devo dire, quella delle regioni periferiche, non persiana, e anche del Kurdistan e del Baluchistan. Senza dubbio, la maggioranza proveniva dalle classi popolari. Di conseguenza è stato l'incrocio di questi movimenti che ha promosso davvero una trasformazione radicale nel paese. Questo processo rivoluzionario non è sfociato in una rivoluzione, si è fermato a causa della forza della repressione del regime, una repressione sanguinosa con migliaia di persone uccise, migliaia di prigionieri politici, migliaia di arresti, il ritorno della tortura nelle prigioni iraniane, eccetera, eccetera. Nella regione curda, per un po' di tempo, ci sono stati assedi che ricordavano quelli dei colonizzatori quando sono arrivati da altri territori. Abbiamo avuto tutti questi elementi. Di conseguenza, dopo questa mobilitazione molto potente, ci sono state molte reazioni. Le prime reazioni sono venute dai nazionalisti e in particolare dai monarchici organizzati nella diaspora, quelli che io chiamo le estreme destre iraniane, perché hanno davvero tutte le connotazioni e tutti gli elementi dell'estrema destra mondiale. Sono persone molto razziste, misogine, nazionaliste, che credono alla supremazia dei persiani. Sono strette alleate di Israele, di Trump e dell'estrema destra mondiale. Di conseguenza, per loro non era accettabile questo movimento con lo slogan che viene dalla lotta rivoluzionaria dei curdi in Turchia e Rojava e che arriva in Iran e che diventa lo slogan principale del movimento. Per loro, che credono alla supremazia persiana, non è accettabile un movimento composto da minoranze e da donne. Di conseguenza, hanno fatto di tutto per svuotare anche questo movimento del proprio lato progressista e rivoluzionario. Hanno organizzato contromovimenti nella diaspora, hanno cercato di creare alleanze tra reazionari che sono fallite, hanno diviso l'opposizione iraniana, eccetera, eccetera. Questa è stata la prima fase controrivoluzionaria contro la rivoluzione Donna Vita Libertà. La seconda fase coincide invece con il mantenimento della continuità e così la repressione del regime ha continuato a esistere e questo si è visto in particolare con il massacro del gennaio del 2026. Fino allo scorso gennaio i nazionalisti hanno davvero distrutto l'essenza rivoluzionaria e unitaria di Donna Vita Libertà. A continuare questa controrivoluzione è stato poi il massacro commesso dal regime iraniano dopo la rivolta di gennaio. È stata una rivolta senza precedenti, molto più potente in termini numerici rispetto alla rivolta del 2022 e molto più sanguinosa. La violenza che abbiamo conosciuto a gennaio è stata di una portata sconosciuta nella storia moderna dell'Iran. Migliaia di persone sono state uccise in pochi giorni e non erano gli agenti di Israele o degli Stati Uniti, come si tende ad affermare con una certa facilità. Sai, tra le persone uccise c'erano persino bambini di 3 mesi, bambini di 2 anni o di 6, un numero enorme di persone, adolescenti compresi, che non sono stati uccisi dagli agenti di Israele, ma da proiettili sparati sulla popolazione. Per esempio, c'è un video che mostra come siano stati sparati 250 proiettili in soli 6 minuti. È un video vero, che chiunque può vedere. Mostra il livello della repressione e intrinsecamente lo sviluppo della controrivoluzione all'interno del paese. La guerra rappresenta l'ultima fase di questa controrivoluzione contro il movimento Donna Vita Libertà. L'ultima fase della controrivoluzione, quindi, è l'invasione imperialista degli Stati Uniti e di Israele, iniziata nel giugno del 2025 e proseguita con la seconda fase nel febbraio del 2026. Perché dico questo? Perché in effetti il movimento Donna Vita Libertà cercava un cambiamento dall'interno, dal basso, proveniente dalla popolazione. E questo non è nell'interesse dell'imperialismo, che cerca invece un cambiamento dei vertici del potere, un regime change, dall'alto, non dal basso, dall'alto, attraverso l'intervento e l'ingerenza straniera. Questo è molto importante. Questo tipo di interventi imperialisti sono anche contro il movimento Donna Vita Libertà, perché non vogliono un movimento democratico, decoloniale, femminista e non vogliono un movimento di espressione della popolazione iraniana. Loro volevano controllare il destino di questo movimento al fine di mettere al potere qualcuno che fosse sottomesso all'imperialismo, che potesse dare loro gratuitamente o a basso costo il petrolio del paese. Questo avrebbe permesso loro di accumulare capitale attraverso il petrolio gratuito o a basso costo. Volevano qualcuno che non rappresentasse una minaccia nella regione, né per loro, né per i loro alleati, né per Israele, né per gli Stati Uniti. Vorrebbero qualcuno che prenda il potere, rappresenti i valori occidentali e segua le agende degli occidentali. Un movimento come quello Donna Vita Libertà è un pericolo per tutte le dittature e per tutte le forze imperialiste nella regione, perché può ispirare tutti. È in questo senso che nell'articolo parlo di controrivoluzione, per dire che la guerra è stata l'ultima fase per distruggere davvero il movimento, che era una grande speranza per la caduta del regime e che continuava a esistere fino a oggi. Vedete, quando è iniziata la guerra, tutto il paese era in lutto. Eravamo alla cerimonia del 40° giorno, che per l'Iran è molto importante, sia politicamente sia socialmente. Eravamo alla cerimonia del 40° giorno per le persone uccise dal regime durante il massacro di gennaio. I movimenti studenteschi erano mobilitati in moltissime università in Iran per celebrare le persone e i manifestanti uccisi. È stato in quel momento che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. Hanno attaccato il paese mentre il movimento poteva ancora prendere slancio nel paese, perché il movimento studentesco è molto importante in Iran. È il movimento studentesco che ha davvero dato forza affinché Donna Vita Libertà diventasse un movimento nazionale. Poteva essere così anche a febbraio, ma la guerra ha fermato tutto questo processo. E oggi questi movimenti rivoluzionari, contestatori, che potevano portare alla caduta del regime, sono in una fase di totale arretramento. Siamo molto lontani dalla caduta del regime. Il regime si è condensato, si è rafforzato. C'è più coesione oggi che a febbraio, ad esempio, o a gennaio, quando il regime aveva perso enorme legittimità. Il regime ha riguadagnato legittimità attraverso la guerra. Oggi per la popolazione è più complicato uscire in strada e mobilitarsi, perché con la guerra tutto è più complicato, a partire dalla situazione economica, l'inflazione, eccetera. E di conseguenza i movimenti rivoluzionari e i movimenti contestatori hanno difficoltà a rimobilitarsi e organizzarsi. Con la repressione di gennaio e poi con la guerra, la popolazione e i rivoluzionari hanno perso tutto.
1: Et du coup, les mouvements révolutionnaires et les mouvements contestataires, ils ont du mal à se remobiliser et se organiser aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment, ils ont tout perdu, la population et surtout les révolutionnaires de pays, à la fois par la répression du mois de janvier et aussi par la guerre.
2: A proposito dell'approccio campista alla lettura delle questioni internazionali, sempre nell'articolo spieghi come questa prospettiva sia erede della guerra fredda e che, così come articolato da autoproclamati antiimperialisti e sostenitori del cosiddetto campo della resistenza, spesso riduce il mondo a una logica binaria di due schieramenti: l'imperialismo, Stati Uniti, NATO, Israele e i loro alleati, contro la resistenza, Iran, Russia, Cina, la Siria di Assad e così via. Quali sono gli effetti di questo approccio sulle analisi di chi vorrebbe in teoria opporsi al capitalismo, alla guerra e all'imperialismo? Mi riferisco a quella che tu chiami la logica controrivoluzionaria del campismo.
1: Oui, c'est très bonne question parce qu'il y a des conséquences vraiment graves pour la population et pour la solidarité internationaliste à travers de ces visions campistes.
0: Sì, è un'ottima domanda, perché ci sono conseguenze davvero gravi per la popolazione e per la solidarietà internazionalista per via di queste visioni campiste. Vi spiego. Ci sono molti rivoluzionari del nord o anche dei movimenti decoloniali che pensano che basti essere antiimperialisti di fronte alla guerra, ad esempio oggi in Iran, in Libano o di fronte al genocidio di Gaza. Noi pensiamo che sia necessario definire questo antiimperialismo. È molto importante definirsi antiimperialisti. È come definirsi femministi, ma è molto importante capire di quale antiimperialismo parliamo. Vale lo stesso per il femminismo, definire di quale femminismo parliamo è la stessa cosa. Di conseguenza, per noi ci sono due tipi di antiimperialismo. C'è un antiimperialismo internazionalista che si basa sulle alleanze tra popoli, che cerca di riconoscere anche le memorie collettive di lotta, le resistenze delle lotte che esistono nei paesi postcoloniali, riconoscendo allo stesso tempo anche l'aggressione imperialista. Questo è un antiimperialismo che non nega le rivolte, che cerca di solidarizzare con i rivoltosi quando si ribellano in questi paesi, che sostiene i subalterni, le persone sfruttate o oppresse in questi paesi, i paesi postcoloniali come l'Iran, che cerca di sostenere le femministe, le persone queer, che sono ipercriminalizzate nei nostri paesi postcoloniali cosiddetti antiimperialisti. Questo è un antiimperialismo colonialismo che contesta anche il colonialismo interno, cioè il modo in cui lo Stato iraniano, ad esempio, tratta le proprie minoranze. E tutto questo per una questione molto importante. Affinché tutte queste lotte, tutte queste persone che resistono da 47 anni ad oggi in Iran di fronte a diverse forze autoritarie, di fronte a diversi tipi di oppressione, non si riducano a danni collaterali degli imperialisti, perché la loro vita conta. Perché quando diciamo Black Lives Matter, significa che tutte le vite di tutti i subalterni contano. Black Lives Matter è un simbolo che significa che siamo fedeli e diamo importanza alla vita di tutti questi subalterni. C'è poi un altro tipo di antiimperialismo, che non è internazionalista, ma sovranista e identitario. Sovranista nel senso che preferisce le alleanze tra lo Stato e i popoli, identitario, perché rappresenta un'opposizione identitaria di fronte all'Occidente. Per questo tipo di antiimperialismo basta essere contro l'Occidente per definirsi antiimperialisti, antioccidentali, e questo giustifica la repressione da parte di questi stati postcoloniali. Di conseguenza, questa visione apprezza la militarizzazione sempre maggiore di questi stati, sostiene la gerarchizzazione tra le lotte, che ci propone di sospendere le lotte e le resistenze nei nostri paesi affinché prima si faccia fuori l'imperialismo, le sanzioni, eccetera. La resistenza dovrebbe essere un passaggio successivo. È una visione molto lineare della storia, molto criticata da sempre dalla sinistra, e si prende gioco delle nostre lotte. Vedi, i sostenitori di questa linea non riconoscono il movimento Donna, vita, libertà per parlare, dicono tipo donna, libertà e sionismo, ad esempio, per svalutarlo e prenderlo in giro. Si prendono gioco della nostra lotta femminista e queer, pensano che sia un modo per rafforzare il femminismo occidentale. E se critichiamo il patriarcato locale, ci dicono che stiamo alimentando il femminismo occidentale. È una sorta di riproduzione del nazionalismo arabo o della francofonia. Mentre noi, io sono curda, abbiamo conosciuto il lato peggiore del nazionalismo arabo. Nei paesi occidentali, ovviamente, gli arabi sono repressi attraverso l'islamofobia, il razzismo sistematico, la supremazia bianca, eccetera, eccetera. Ma il nazionalismo arabo è al potere nella regione. Di conseguenza, in Medio Oriente non abbiamo lo stesso rapporto con il nazionalismo arabo. E, di conseguenza, questa logica geopolitica securitaria ha conseguenze gravi sulla vita delle popolazioni. La mia domanda è: come riconoscere allora l'asimmetria che esiste, la violenza, l'imperialismo, il budget militare degli Stati Uniti non sono paragonabili a quelli dell'Iran? C'è una simmetria, in effetti. Gli Stati Uniti stanno aggredendo diversi paesi del mondo, diversi territori del mondo, hanno basi militari ovunque. Non è il caso dell'Iran. Anche l'Iran, però, è espansionista. Riconoscere questa simmetria non ci impedisce di riconoscere i due diversi tipi di violenza. Come riconoscere allora questa simmetria senza che la popolazione che resiste, la popolazione in sé, nei paesi come l'Iran o il Kurdistan, si riducano a effetti collaterali? Nella visione attuale dei campisti, che si basa su questa simmetria, la vita delle persone diventa sacrificabile e senza valore. Non è grave se in Iran le persone vengono uccise, massacrate, giustiziate, imprigionate sistematicamente, torturate, perché è il sacrificio da pagare per la guerra antiimperialista. Noi siamo contro questa visione. Per noi tutte queste vite contano. Si tratta di una questione morale che noi definiamo politica, perché ci sono conseguenze gravi nel negare queste resistenze e nell'allearsi con gli stati. La conseguenza è che se non ci basiamo sulla giustizia, se non cerchiamo la giustizia viene messa da parte e ci troviamo di fronte alla frammentazione, alla divisione delle popolazioni nella regione. Cioè, viene riprodotta la divisione che è imposta dagli stati, che non hanno legittimità e quindi impongono le divisioni tra le proprie popolazioni al fine di governare. I campisti riproducono esattamente la stessa cosa, di conseguenza accentuano anche il divario tra nord e sud, cioè gli esiliati del sud globale, che siamo noi, quando arriviamo qui. E anche il mio caso. Io ho passato 30 anni della mia vita lì, poi sono arrivata e oggi faccio militanza da 10 anni. Anche per questo abbiamo pochissima fiducia ora nella sinistra antiimperialista occidentale, perché vogliono definirsi antiimperialisti al prezzo di negare le nostre resistenze. mentre noi siamo gli esiliati che fuggono da queste dittature. Di conseguenza i campisti accentuano il divario tra il nord e il sud globale, legittimano la repressione nel sud, cioè diventano la macchina di propaganda delle dittature dei paesi del sud. E la cosa più grave e più importante è che si isolano, si escludono gli esiliati rivoluzionari dagli spazi rivoluzionari e decoloniali che esistono nel nord. Ad esempio, non ci si sente legittimati ad andare alle manifestazioni a Parigi, chiamate dalle organizzazioni antirazziste, ma dove c'erano bandiere enormi del regime iraniano e anche degli ambasciatori, gli organizzatori dei cortei, le persone vicine al regime iraniano. Ovviamente noi non andiamo a questo tipo di manifestazioni, e non perché cerchiamo la contestazione diretta con le persone amiche del regime, ma perché non possiamo camminare accanto alle persone che ci uccidono, accanto ai nostri oppressori, ai nostri assassini e accanto alle persone che consideriamo fasciste. Il regime italiano è di natura fascista. Non è fascista nel senso della Seconda Guerra Mondiale, ma la sua natura è fascista. Non camminiamo accanto all'estrema destra al potere nei nostri paesi. Noi lottiamo contro l'estrema destra. Il problema è che la sinistra campista se ne frega se noi siamo o meno in queste manifestazioni. La cosa più importante per loro è camminare accanto agli ambasciatori del regime iraniano. Stringono le mani ai funzionari dell'ambasciata per ringraziarli. Se ne fregano degli esiliati rivoluzionari che arrivano qui, che non hanno appoggi, che si vedono completamente esclusi da questi spazi. Noi rivoluzionari non ce ne freghiamo e riteniamo molto importante la questione dell'alleanza e dell'internazionalismo dal basso.
1: Per le remercier, tu vois, ils sont tous des exilés révolutionnaires qui arrivent ici, qui n'ont pas de soutien, qui se voient exclus complètement de ces rangs. Alors qu'aussi on est révolutionnaire, bien sûr que on s'en fout pas et c'est très important la question d'alliance et internationalisme par en bas.
2: C'è un altro aspetto interessante che affronti nell'articolo. Si tratta di qualcosa che abbiamo visto molto bene nel caso della guerra israelo-statunitense contro l'Iran. I militanti e le organizzazioni che si definiscono antiimperialiste, ma che in realtà seguono questo approccio campista, finiscono spesso per seguire la narrazione delle potenze imperialiste e coloniali occidentali, per esempio seguendo le strumentalizzazioni occidentali delle popolazioni e delle classi oppresse locali, in Iran come altrove. Per esempio, se Netanyahu e il Mossad sui social media invocano la rivolta del popolo iraniano, per i campisti chi scende in piazza contro il regime in Iran diventa automaticamente un collaboratore di Israele e degli USA. Puoi approfondire questo aspetto?
1: Beh, c'est vraiment la propagande du régime iranien qui se reproduit par certains campistes anti-impérialistes, c'est-à-dire.
0: Si tratta della propaganda del regime iraniano che viene riprodotta da alcuni campisti anti-imperialisti. Ci sono due aspetti. Il primo è la strumentalizzazione della causa rivoluzionaria che viene dai paesi del sud globale, tra i quali l'Iran. Le lotte legittime che ci sono in questi paesi e che arrivano qui in Occidente vengono strumentalizzate da certi discorsi coloniali, imperialisti, interventisti, eccetera. Questo è il caso del movimento Donna Vita Libertà e del movimento rivoluzionario in Iran. Queste rivolte sono legittime perché le persone non ne possono più di vivere in una situazione economica simile, una situazione economica che non è causata solo dalle sanzioni, è causata anche dalla gestione dell'economia del paese, perché c'è un sistema monopolistico di gestione della ricchezza da parte di 300 famiglie vicine al nucleo di governo, vicino al regime iraniano, che è tra l'altro un nucleo molto militarizzato. Il resto della società è quasi privato di questa ricchezza. Di conseguenza non è solo la questione delle sanzioni, al contrario di quello che dicono. La popolazione non può più vivere questa situazione economica con un'inflazione incredibile. Tra il primo attacco e fino al secondo attacco di Israele abbiamo avuto un tasso di inflazione a più del 50%. È grave. È una situazione in cui la popolazione non può più vivere. Sul piano politico è la stessa cosa. Il livello di sorveglianza e di repressione raggiunge un livello tale che le persone non possono più sopportare il regime. Alcuni preferiscono le bombe al regime. E allora chi è al potere dovrebbe porsi questa domanda: cosa abbiamo fatto con la popolazione, come governanti, per arrivare al punto che preferiscono le bombe piuttosto che vivere sotto la nostra governance? Anche gli antiimperialisti dovrebbero porsi questa domanda. Le persone che vivono in Iran non sono pecore che seguono le agende degli imperialisti. Sono soggetti politici che riflettono, che agiscono e che resistono quotidianamente. Non ne possono più della repressione, delle crisi economiche, della repressione religiosa, dell'enorme quantità di cose che resistono. Non ne possono più e ovviamente reagiscono. Reagiscono, agiscono, si ribellano perché non hanno altra scelta. In Iran tutto è vietato. La politica è assente, la politica è vietata. Di conseguenza, se tutto è vietato, non c'è intermediario tra lo Stato e la popolazione. La piazza rimane l'unica opzione. La strada diventa l'unico mezzo per contestare, per dire: io ho il diritto di vivere dignitosamente la mia quotidianità. Tutto il discorso portato avanti dai cosiddetti antiimperialisti, dai sovranisti, dai campisti e dagli identitari riduce a pecore queste persone che sono in strada per la loro sopravvivenza. Le riduce a pecore che seguono le agende degli imperialisti o degli agenti del Mossad, della CIA, eccetera. Ed è assurdo. Infatti, la maggior parte delle persone che sono state uccise nel recente massacro di gennaio avevano tra i 18 e i 25 anni. Non avevano nemmeno l'età per collaborare con l'intelligence e non avevano la maturità per collaborare con Israele. Le persone che sono in piazza sono persone normali, sono i nostri amici, i membri delle nostre famiglie, e a ogni rivolta aumentano. Io ho parenti che non erano mai scesi in piazza prima di gennaio. Ci sono andati per la prima volta, come molte persone, a gennaio. È successo perché non ne potevamo più di vivere questa situazione. Il fatto di rappresentarli come agenti di Netanyahu, della CIA, significa riprodurre la strumentalizzazione di Netanyahu quando afferma di fare questa guerra in nome delle donne e della libertà. Significa garantire l'impunità al regime iraniano, che in questo modo gestisce la repressione come vuole in nome della lotta contro gli agenti imperialisti e contro gli agenti del Mossad. Voglio dire, gli adolescenti non sono stati arrestati durante la rivolta di gennaio. Le persone che sono state arrestate durante la rivolta di gennaio non conoscono nemmeno le più piccole cose sull'imperialismo. Vedi, il regime ha recentemente giustiziato un manifestante di gennaio che aveva 19 anni. L'ha giustiziato nel silenzio totale durante la guerra. Il regime ha giustificato l'esecuzione sostenendo che fosse un agente di Israele. E alla fine, secondo il verbale prodotto dal regime, il crimine di questo ragazzo è stato quello di lanciare pietre contro la macchina della polizia. Ecco, questa è l'impunità che permette di giustiziare un ragazzo di 19 anni. Oggi, questa impunità totale è garantita dal discorso antiimperialista. È questo discorso che riduce tutti i rivoltosi ad agenti di Israele e degli Stati Uniti. Penso che ci sia un altro errore di analisi. La gente pensa che se una causa viene strumentalizzata, in particolare in Occidente, questa causa non ha più legittimità. Ma siamo coerenti. La causa qui era stata completamente strumentalizzata da molte visioni coloniali, in particolare da Israele, che mette la bandiera queer sulle rovine di Gaza. Ma questa causa è più o meno legittima perché è più o meno strumentalizzata da Israele? Ovviamente no. Ovviamente resta una causa legittima. Ovviamente la legittimità di una causa non deriva dal fatto di essere stata strumentalizzata o meno, ma viene dal suo contenuto emancipatore o meno. È la stessa cosa per Donna, Vita e Libertà. Donna, Vita e Libertà è uno slogan che è eredità di un movimento rivoluzionario antiimperialista e anticoloniale. Viene dal Kurdistan turco, passa dal Rojava e arriva in Iran. È questa eredità che è stata riattivata anche in Iran. Quando arriva in Occidente, però, perde la sua essenza rivoluzionaria, radicale e antiimperialista. Diventa coloniale perché siamo di fronte a quello che possiamo chiamare estrattivismo delle resistenze del sud globale quando arrivano nei paesi del nord. Cioè, che queste perdono il loro contenuto rivoluzionario e vengono strumentalizzate in modo eurocentrico per cause che sono più centrali in Europa. Penso ad esempio alla questione del velo, la questione del islamofobia, che è centrale nel dibattito in Francia, è centrale in Europa. Anche la questione del femonazionalismo è centrale in Europa. Alla fine usano queste cause legittime nei nostri paesi per causare reazioni femonazionaliste. Il regime iraniano fa la stessa cosa. Per esempio, usa la causa legittima dei palestinesi per la sua agenda repressiva. Sta strumentalizzando anche la propria popolazione in questo senso.
1: Pour son agenda répressive, en fait, il represse il tue les gens au nom de Palestine, en Iran. Il est en train d'instrumentaliser aussi sa propre population dans ce sens-là.
2: Abbiamo un'ultima domanda, Somaye Rostanpour. È molto interessante il modo in cui spieghi come l'approccio campista sia un tradimento della memoria del sud globale. Il campismo, scrivi, trasforma la memoria anticoloniale in uno strumento per legittimare gli stati postcoloniali autoritari. Il campismo quindi rimuove le dinamiche interne alle società colonizzate, compresa la lotta di classe. Questo approccio identifica l'intera società con lo Stato, il governo o il regime vigente, e finisce per convincere militanti o organizzazioni che in teoria si definiscono rivoluzionarie, socialiste, comuniste, eccetera, a sostenere ciò che non sosterrebbero mai in altri luoghi del mondo.
1: Oui, je voulais juste dire que il faut pas demander aux Iraniens, aux Kurdes.
0: Sì, volevo dire che non bisogna chiedere agli iraniani, ai curdi, agli altri popoli della regione di fare ciò che noi, come sinistra rivoluzionaria dell'Occidente, rifiutiamo di fare. Noi in Occidente, ad esempio, come sinistra rivoluzionaria, rifiutiamo di andare a marciare accanto all'estrema destra al potere. Quindi non bisogna chiedere agli iraniani di farlo. Noi rifiutiamo di tradire le memorie collettive che esistono nel nostro paese in nome di un generico antiimperialismo. Non bisogna chiedere di svolgere questo compito agli altri. In effetti, la questione è come non negare queste memorie collettive che esistono nei paesi del sud globale e sacrificarle all'eurocentrismo. Le cose non vanno viste da qui, concentrati su noi stessi, che non abbiamo mai vissuto in questi paesi e non sappiamo cosa hanno vissuto quotidianamente tutti questi movimenti che là esistono. L'antiimperialismo sovranista, identitario e campista fa finta che, ad esempio, nei nostri paesi, nel sud globale, non esista la lotta contro il patriarcato, contro l'autoritarismo, contro il classismo, mentre invece c'è. Allora, come mostrare solidarietà con combattenti e resistenze che esistono in questi paesi? L'ho già spiegato, attraverso l'internazionalismo. Se non dobbiamo chiedere alle persone di fare ciò che noi rifiutiamo di fare qui, non dobbiamo nemmeno chiedere alle persone di rimanere nel limbo della storia e di finire prima la lotta antiimperialista e poi di iniziare le altre lotte. Nei paesi del sud globale non possiamo permetterci questo lusso. È un lusso che esiste nei paesi del nord. Le persone che vivono nei paesi del nord hanno la possibilità di portare avanti diverse lotte contemporaneamente, contro la violenza della polizia, contro il razzismo, contro la guerra, ma chiedono a noi di non farlo. Dovremmo sospendere tutte le lotte per prima finire quella contro l'imperialismo, che può durare anche più di un secolo? È ridicolo. Io penso che ci sia incoerenza in questi discorsi. Ad esempio, siamo contro la violenza della polizia in Europa. Difendiamo le persone che vengono uccise nei quartieri popolari dalla polizia, le persone razzializzate. Ma ce ne freghiamo se queste persone razzializzate, afghane, curde, arabe, vengono uccise dal regime iraniano. Quelli che in modo sempre più violento e in numero sempre maggiore vengono uccisi nei quartieri popolari da questo regime, ce ne freghiamo e chiediamo alle persone di non reagire e così le delegittimiamo, le squalifichiamo, ma non è coerente. Vedi, le donne, le famiglie, per la giustizia e la verità sono figure molto importanti contro le violenze della polizia in Iran. Tutte queste donne, tutti questi uomini, tutti questi genitori che hanno perso i loro figli invano durante le rivolte, hanno il diritto di cercare giustizia. Sono come i desaparecidos, è la stessa cosa. Si tratta di migliaia di persone che negli ultimi 40 anni sono state giustiziate con un processo di 2 minuti. Come chiediamo alle persone, a queste famiglie per la giustizia e la verità, di sospendere la loro lotta affinché prima facciamo la lotta contro l'imperialismo? Non è coerente. Oggi abbiamo 2 amiche curde condannate a morte, 2 militanti femministe curde di sinistra pro-Palestina che hanno mostrato solidarietà con la Palestina dalla prigione, dal braccio della morte di Evin. Cosa possiamo dire a queste 2 persone? Aspettate, non è grave, sarete giustiziate, ma bisogna prima finire la lotta antiimperialista. Dopo vedremo. Quale dopo? Dopo significa mai, non esiste un dopo. Bisogna dare legittimità a queste lotte affinché avanzino ora, oggi, contemporaneamente, senza negare né l'aggressione asimmetrica imperialista che esiste, né la violenza che esiste da parte del nostro Stato.
1: Merci beaucoup.
2: Somaye Rostanpour, ricercatrice e militante femminista curdo-iraniana, autrice dell'articolo Foreign End to Campism, The Iran War and the Anti-Imperialist Washing of the Islamic Republic, pubblicato nel mese di maggio 2026 su Tempest Magazine. Grazie per essere stata con noi.
1: Je vous remercie beaucoup.
0: Grazie a voi per l'invito e per avermi ascoltata. Una buona giornata a voi.
1: Buona giornata a voi.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

Radio Nodurto, le 17:47 minuti, rientriamo in studio. Un po' di musica, lui Albo Rosi chiuderà la festa della radio sabato 22 di agosto. Questo è Nine Mile, singolo che lancia l'omonimo disco di Albo Rosi che è uscito alla fine del 2025.

Bollino rosso oggi a Brescia e molte altre città, la seconda ondata di caldo totalmente fuori scala, quando non è nemmeno iniziata l'estate. Un vero e proprio maltempo climatico che colpisce in particolare le classi popolari. Ma che mostra il segno anche per quanto riguarda, come dire, fiumi, laghi e tutta la gestione della risorsa idrica. Di questo Radio Onda d'Urto ha parlato con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, che pochi giorni fa, in concomitanza con la giornata internazionale contro la siccità, ha rilasciato un report, numeri alla mano, sulla situazione particolarmente difficile e complicata in Lombardia e più in generale nella pianura padana.

0: Pochi istanti quindi da Milano di Simine, qui su Radio Onda d'Urto, quando sono le 17:50 minuti di questo sabato 20 di giugno. Ancora a tutte e a tutti buon ascolto dalle nostre e vostre frequenze antagoniste.
1: Il 17 di giugno è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. È stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1994, un fenomeno globale che tocca anche la pianura padana. Noi ne parliamo con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, di nuovo ai nostri microfoni. Bentornato Damiano.
2: Buongiorno, grazie.
1: Dato che domani appunto ricorre la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, ti chiediamo di iniziare da un quadro a livello globale, anche partendo dal concetto di desertificazione. Quali sono le aree più colpite? Che cosa ci dicono i dati?
2: Sì, la desertificazione è un concetto piuttosto esteso, non significa semplicemente la crescita dei deserti per come siamo abituati a vederli dalle immagini, dai documentari e quant'altro. In realtà la desertificazione è un processo progressivo che interessa anche suoli che oggi apparentemente appaiono in buone condizioni di salute, in grado di sostenere la crescita vegetale, che però hanno già in sé elementi riconoscibili da una conoscenza più approfondita del suolo, della sua biologia, della sua chimica fisica, che inducono a preoccupare rispetto alla capacità di continuare ad essere fertile anche nel prossimo futuro. La pianura padana, fra l'altro, è uno dei suoli che, stando appunto alle rilevazioni sviluppate anche dal centro comune di ricerca di ISPRA, della Commissione Europea, è una delle zone più sensibili agli effetti di desertificazione. È vero che oggi noi siamo in grado di gestire la produttività del suolo attraverso input chimici, attraverso apporti idrici, ma sono tutti aspetti che alla lunga affaticano il suolo, lo privano di nutrienti, lo privano anche di forme di vita, quindi della biologia del suolo, che oggi sappiamo essere fondamentale anche per la buona salute delle colture, e lo rendono in particolare più suscettibili a fenomeni meteorologici e climatici estremi, quindi legati all'aumento delle temperature e alla diminuzione, che purtroppo per la pianura padana è un dato di realtà, della disponibilità idrica, soprattutto nella stagione estiva. Quindi il dato della pianura padana come area sotto particolare osservazione da parte dell'Unione Europea, del mondo della ricerca, degli osservatori europei, è un dato ormai assodato. Cioè, sicuramente è un territorio esposto a fortissime pressioni sia da parte dell'urbanizzazione, quindi diciamo nel senso lato anche il consumo di suolo è parte del processo di degrado del suolo che porta alla desertificazione, e la pianura padana ha pochi rivali quando si parla di consumo di suolo. Ma parlando anche di terreni agricoli, in questo caso le pressioni indotte da un sistema agricolo fortemente intensivo alla lunga rischiano di esporre il suolo a forti stress. Faccio soltanto alcuni esempi: il fatto di avere delle colture che lasciano le superfici del suolo esposte senza vegetazione per lunghi periodi dell'anno è una causa di fenomeni erosivi, di trasporto di sostanze del suolo, di sostanze fisiche, ma anche di nutrienti del suolo, ma anche l'apporto eccessivo di sostanze agrochimiche alla lunga è una minaccia per la vita del suolo. Pensiamo per esempio a sostanze come glifosate, che vengono ampiamente usate in pianura padana come diserbanti, che sicuramente ha una tossicità per l'uomo relativamente modesta, ma ha un impatto sulla vita del suolo veramente importante, in quanto agisce sul metabolismo di gran parte degli esseri viventi che vivono nel suolo. Ma pensiamo anche all'enorme apporto di nutrienti legato ai fertilizzanti minerali. Pensiamo che tra Lombardia ed Emilia-Romagna si impiega quasi la metà di tutti i fertilizzanti impiegati in Italia, quindi un'agricoltura estremamente intensiva che ha fabbisogno di nutrienti minerali estremi. Anche i nutrienti minerali alla lunga, oltre a determinare l'inquinamento delle acque e dell'aria, alla lunga facilitano la perdita della sostanza organica dei suoli, la sostanza organica che scuola ci hanno insegnato a chiamare humus, e che è in realtà l'elemento più importante sia per la fertilità, quindi per la capacità del suolo di sostenere nel tempo adeguate produzioni di materie prime alimentari, sia anche per la biodiversità e la vita del suolo, perché poi in definitiva la sostanza organica del suolo è il nutrimento degli organismi che vivono nel suolo, ma è anche un elemento che struttura la capacità del suolo, per esempio, di trattenere l'acqua impiegata in irrigazione, di evitare che venga rapidamente dispersa attraverso l'evaporazione e la perdita nella falda acquifera. Quindi la sostanza organica è un elemento vitale per il suolo, e la pianura padana di sicuro, così come molti terreni dell'Italia settentrionale e peninsulare, soprattutto sul versante orientale, quindi il versante che affaccia sull'Adriatico, soffrono di problematiche che sono prodromi della desertificazione, di cui ci dobbiamo far carico attraverso anche una modifica degli ordinamenti culturali che tenga conto dei cambiamenti climatici, degli aumenti climatici, dell'aumento di temperatura, della riduzione di disponibilità idrica, e che riduca il fabbisogno di input chimici, energetici, meccanici, perché anche il ricorso a trattori sempre più pesanti per la lavorazione del suolo alla lunga determina impatti sotto forma di compattazione del suolo, quindi diciamo un danneggiamento fisico del suolo che però ha effetti anche sulla sua vita, sulla sua biologia.
1: Sì, ce lo spiegavi appunto, il sistema della pianura padana, anche quello economico, comporta tra l'altro un largo consumo di suolo, un'agricoltura intensiva, pensiamo anche al mais, alle colture del mais che sono introdotte in tutta la pianura, che sono funzionali in larga parte anche agli allevamenti intensivi, che provocano appunto lo sconvolgimento per quel che riguarda la biodiversità e la desertificazione e l'erosione del suolo. Servirebbe, come dite voi di Legambiente Lombardia, un nuovo equilibrio, un nuovo paesaggio produttivo. Ecco, che cosa significa?
2: Beh, un paesaggio produttivo che faccia tesoro anche della vocazione zootecnica, storica della pianura padana, che però è una vocazione legata al prato, agli erbivori in particolare, al mantenimento dei prati permanenti, che sono una cultura molto tradizionale tipica della pianura padana, che in realtà stiamo perdendo a velocità vertiginosa, perché sempre di più la modalità con cui si conduce gran parte dell'allevamento in pianura padana è fortemente dipendente da input di tipo mangimistico, quindi mais, pannello di soia piuttosto che pannello di girasole, tutti elementi che potrebbero essere usati tranquillamente per l'alimentazione umana e che invece vengono destinati all'alimentazione animale, con impatti sul suolo della pianura padana, ma anche sul suolo dei paesi da cui importiamo queste materie prime, che alla lunga conducono a desertificazione. Indubbiamente il mais è una cultura da un osservato speciale, perché il mais è sempre un elemento tradizionale dell'agricoltura padana, ma è anche una pianta estremamente esigente in termini sia di nutrienti minerali, di azoto in particolare, ma anche di fosforo, sia di acqua nella stagione in cui sempre di più facciamo i conti con la sua carenza, quindi nell'estate. Quindi di sicuro abbiamo bisogno di fare adeguamento, di fare adattamento al cambiamento climatico, e questo adattamento significa anche ripensare in gran parte gli ordinamenti culturali della pianura padana, il tipo di colture, l'intensità con cui si coltivano e si allevano gli animali. Non dimentichiamoci che la giornata mondiale della biodiversità proclamata per quest'anno ha un focus speciale, un tema. Ogni anno le Nazioni Unite dedicano un particolare tema alla giornata mondiale della desertificazione, quest'anno il tema è il pastoralismo e l'allevamento estensivo, cioè proprio quella modalità di allevamento che da noi ormai è relegata sostanzialmente alla montagna alpina, in spazi sempre più angusti. Nel mondo l'allevamento estensivo ha un'importanza rilevante, pensiamo a gran parte delle comunità di pastorizia del continente africano, del Sud America, di gran parte dell'Asia. Anche da noi ha avuto un ruolo rilevante, continua ad averla per la produzione di di alimenti di altissima qualità, ma lo stiamo in qualche modo perdendo, stiamo anche perdendo i paesaggi della pastorizia e dell'allevamento estensivo, a vantaggio appunto di una modalità di allevamento intensivo che invece asseconda la crescita del fenomeno della desertificazione. Sicuramente un prato stabile, come se ne trovano ancora qua e là, purtroppo sempre meno nella pianura del Mincio, per esempio, piuttosto che nel Milanese o nella Bassa Bergamasca, il prato stabile è un elemento che aiuta, se governato adeguatamente, è comunque un ecosistema coltivato, aiuta a preservare le caratteristiche del suolo e a lottare contro la desertificazione, molto più di una coltura di tipo intensivo. Non dobbiamo rinunciare alle colture alimentari, anche alle colture mangimistiche in qualche modo, ma dobbiamo rivedere gli ordinamenti, nel senso le proporzioni con cui queste colture si affermano nelle varie parti della pianura padana, e ridurre complessivamente l'impatto in primo luogo della chimica e delle lavorazioni dure, diciamo intensive, delle arature profonde per esempio dei terreni, che portano mezzi molto pesanti a lavorare il suolo e a sconvolgerne l'ecologia e la pedologia. Quindi dobbiamo ripensare un po' quelli che sono stati gli elementi che per alcuni decenni sono stati anche elementi di successo dell'agricoltura padana, ma che oggi, di fronte al cambiamento climatico, all'incedere del cambiamento climatico, sono invece elementi che portano ad una cresciuta vulnerabilità, oltre a fenomeni di inquinamento.
1: Damiano Di Simine, sempre dal vostro rapporto di Legambiente Lombardia intitolato Degrado del suolo e rischi di desertificazione, agroecologia e lotta alla desertificazione per i suoli del bacino padano, e anche secondo i dati ARPA di Regione Lombardia, che cosa si preannuncia per quest'estate, quella del 2026?
2: Beh, purtroppo siamo in un trend che prosegue da anni ormai, di progressiva difficoltà a sostenere livelli di irrigazione adeguati nella stagione estiva. È l'effetto più diretto e chiaro del cambiamento climatico e del riscaldamento in corso, perché è la risultante di un aumento di temperature che porta con sé anche un aumento dei processi di evaporazione e di traspirazione delle piante. Ogni grado di aumento di temperatura comporta una accelerazione dei fenomeni attraverso cui l'acqua viene persa per evaporazione, sia evaporazione diretta sia mediata dalla vegetazione, quindi la evapotraspirazione cosiddetta, quindi un fabbisogno aumentato di acqua per le colture, ma allo stesso tempo la difficoltà a rifornirle, perché storicamente la disponibilità idrica della pianura padana si basa su un elemento, specialmente nel lato nord della pianura padana, si basa sulla disponibilità che deriva dalle precipitazioni nevose che si verificano durante l'inverno e la primavera, e dal disgelo che tradizionalmente in pianura padana, nel vecchio clima che non abbiamo più, si concludeva nelle prime settimane di luglio. Oggi non è più così, e anche questo anno, il 2026, ci dice che ormai le riserve nivali dell'arco alpino sono già esaurite sostanzialmente, e quindi l'estate sostanzialmente dal punto di vista della disponibilità idrica è come se cominciasse un mese prima, il che qualcuno potrebbe pensare che fa bene alla vegetazione, certo sì, allunga la stagione vegetativa, ma in realtà aumenta la criticità idrica dei mesi successivi, perché sicuramente disponiamo di sistemi di gestione e di stoccaggio delle acque, pensiamo agli invasi idroelettrici, pensiamo ai manufatti di regolazione dei grandi laghi prealpini, il Garda, l'Iseo, il Maggiore, eccetera, che permettono di dosare gli apporti di acqua al sistema irriguo della pianura padana anche dopo la fusione delle nevi, ma ovviamente sono tutti sistemi che hanno una scadenza, quindi quanto prima finisce la stagione del disgelo, tanto prima anche le risorse, le riserve idriche che servono ad alimentare i sistemi irrigui si diminuiscono nel corso dei mesi estivi. Per cui se avremo sicuramente, a meno di una stagione estiva anomala e piovosa, che al momento però non, nessun modello fornisce, problemi di disponibilità idrica nei mesi di luglio e agosto, che potrebbero diventare anche estremamente severi, quindi portare a, diciamo, a perdite di resa e a rischio di mancanza di riserve idriche, appunto, soprattutto per l'estate.
1: Chiudiamo parlando del progetto Nemesis, agroecologia e lotta alla desertificazione nel bacino padano. Di cosa si tratta e come potrebbe intervenire per, appunto, contrastare il fenomeno della desertificazione?
2: Beh, è un progetto a cui stiamo collaborando insieme al Politecnico di Milano, all'Università di Milano, ma anche al CREA, che è l'agenzia nazionale che si occupa di alimentazione e agricoltura, e a soggetti anche privati, quindi aziende agricole del territorio della Pianura Padana, proprio per andare a sperimentare un sistema di aziende che hanno deciso di aderire al progetto, delle modalità diciamo diverse di fare agricoltura in modo più, diciamo così, agroecologico, quindi tenuto conto di quelle che sono le caratteristiche biologiche, meteorologiche, climatiche, pedologiche del contesto, invece che affidarsi ai mezzi tecnici e quindi a soluzioni tecnologiche di input chimici, meccanici, idrici e quant'altro, per far fronte al mantenimento di buone rese, di buone qualità produttive. Quindi si tratta di avviare pratiche di agricoltura cosiddetta agroecologica che aiutino a gestire meglio il patrimonio costituito dalla salute del suolo, dai suoli fertili e dalla loro vitalità. È un progetto che si avvierà in questi giorni. Avremo un primo incontro con le aziende agricole di Lombardia e di Emilia Romagna in particolare già domani, e che mira appunto a sperimentare nuove modalità diverse.

0: direzione verso...
1: minuti, Radio Onda d'Urto, ancora un approfondimento di questo pomeriggio. Facciamo un passo indietro, andiamo ad una ventina di cinanze di giorni fa, ma la situazione rimane la stessa. C'è stata infatti il 9 di giugno una conferenza stampa davanti al centro sociale Leoncavallo di Milano, sgomberato nell'agosto 2025, dove è stato fatto il punto sulle proposte avanzate alla proprietà I Cabassi per riaprire lo spazio di via Watteau, ma dagli stessi Cabassi non è mai arrivata alcuna risposta. A questo noi avevamo dedicato un focus del mezzogiorno ad hoc, che ora vi riproponiamo proprio perché è dai Cabassi non è mai arrivata alcuna risposta, quindi siamo ancora a quel punto. Buon ascolto a tutte e a tutti.

Si è tenuta fuori dagli spazi sgomberati lo scorso 21 agosto 2025, nella giornata di lunedì 8 giugno, si è tenuta una conferenza stampa per illustrare la situazione dello spazio pubblico autogestito Leoncavallo. Emarginazione esattamente quanto costa amare un centro sociale o vicino. Dal giorno dopo lo sgombero è partita un'attività di un gruppo di persone, ambasciatori, per trovare una soluzione in grado di restituire l'area di via Vattò al Leoncavallo e alla città di Milano. Una soluzione che richiede risorse umane, imprenditoriali, risorse finanziarie ovviamente. Un tema, quello del Leoncavallo, che non riguarda solo il Leoncavallo stesso, ma anche gli altri centri sociali della città di Milano. Cuore di un comizio. Il cantiere, Cox 18, Loc, Panetteria, Torchiera, Via dei Transiti, Fornace, Casaloca, Macao, GTA, Piano Terra, ZAM, Lambretta. E alla conferenza stampa di ieri hanno partecipato Daniele Farina, Marina Boer, delle mamme antifasciste di Leoncavallo, e due degli ambasciatori, Pino Tripodi e Sergio Cusani. Quindi 10 mesi di attività per gli ambasciatori, che si sono continuamente chiesti, hanno fatto sapere poi in un comunicato stampa: la maggioranza della città la pensa come noi, ovvero considera il Leoncavallo e gli altri centri sociali che abbiamo appena elencato prima un'altra risorsa, una risorsa importante e insostituibile, un simbolo non solo di conflitto e di espressione culturale, ma anche di solidarietà, giustizia, uguaglianza, protagonismo sociale politico per tantissimi giovani e meno giovani. Sotto al tuo balcone, forse un inaspettato. La risposta è sì, secondo appunto gli ambasciatori. Che hanno risolto che la maggioranza della città desidera che il Leoncavallo torni alla sua storica casa e che gli altri centri sociali abbiano la possibilità di continuare a sperimentare città più vivibili, più accoglienti, più eque. E dopo questo sì, è iniziato il percorso degli ambasciatori per trovare una soluzione. Ieri è stata presentata una tappa di questo percorso. Sentiamo Daniele Farina dalla conferenza stampa di ieri mattina fuori dai locali dell'ex Leoncavallo, spazio pubblico autogestito in via Vattò, sgomberato lo scorso agosto. Loro

0: Una riguarda la ricollocazione delle attività e il centro sociale dello spazio pubblico autogestito entro queste mura di via Vatò che vedete chiuse e abbandonate da allora. Un'altra riguarda la riallocazione altrove e la terza è la strada maestra, cioè la strada dell'occupazione. Tutte e tre rimangono valide. Da oggi siamo in grado di dare notizia, di rendere conto alla città della trattativa riguardante l'area, quest'area, l'area di via Vatò, dove per 30 anni il Don Cavandoli, i suoi 50 anni di storia, che è stato, diciamo, allocato, ha svolto e fatto vivere quest'area, già allora dismesso, è tornata ad essere tale. Oltre al ringraziamento degli ambasciatori su questo versante, che parleranno loro di tutte le cose, ringraziamo anche Alessandro Cattelan, che ha smentito lui una notizia che avremmo dovuto smentire noi, essendo che non siamo a conoscenza di questa notizia giornalistica. Va ricordato che diciamo anche che anche noi abbiamo dovuto, insomma, googolare come lui per capire di chi stavamo parlando, quindi la cosa è reciproca e lo ringraziamo. Avete scritto in questi giorni che non è una questione di soldi, che invece è una questione di soldi, vi spiegheranno nei dettagli. È una questione pubblica, non è una trattativa privata, almeno non è soltanto una trattativa privata, riguarda il destino della città, delle aree dismesse. Volete voi spazi pubblici autogestiti o data center nell'area di via Vatò? Potrebbe essere, diciamo, la domanda. Volete edilizia residenziale pubblica o speculazione privata? Potrebbe essere un'altra domanda. Ma noi siamo e rimaniamo qui nel concreto. Mi tocca ricordarvi che la proprietà di questo luogo ha già incassato 3 milioni di euro dal Ministero degli Interni, che gli chiede all'Associazione delle Mamme Antifasciste del Don Cavallo, alla cui presidente solido, Marina Over. Noi li consideriamo quelli un affitto a riscatto, un rent to buy, se volete, insomma, nelle varie forme e accezioni. Ci sembra di capire che questa non sia l'idea, allo stato dell'arte, poi magari si fanno di idee nella vita della proprietà. Parliamo di cifre comunque molto importanti, perché sono progetti importanti. Ringraziamo in ultimo, ma lo faranno immagino i nostri ambasciatori, quei milanesi imprenditori, privati cittadini che hanno costituito sì un vettore, un'idea, la chiamereste cordata, per l'offerta di cui vi verrà parlato. Ringraziamo loro che hanno accettato di scommettere sul Leoncavallo 4.0, cioè su una cosa nuova per la città di Milano, per quest'area, con funzioni diverse sostanzialmente e presenze diverse. Però io qui mi taccio e passo direttamente la parola ai nostri ambasciatori, che peraltro vedono preparato una memoria scritta e che vi verrà distribuita, proprio perché le parole volano e la carta, diciamo, si solidifica. Signor Tegodi, signor Cusani.
1: Così dunque è Daniele Farina che poi ha passato la parola a Pino Tripodi.
2: Grandissimo valore, non soltanto per la controcultura, ma direi interamente per la città di Milano. Se la città di Milano è quella che è, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi pratici, eccetera, eccetera, certamente per ciò che è la città di Milano nel 2026, molto hanno fatto le migliaia e migliaia e migliaia di frequentatori, di attivisti, di militanti che nel Leoncavallo e negli altri tanti centri sociali della città hanno contribuito a rendere la città più viva, più equa, più equilibrata, più creativa, più sostenibile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo era il nostro mandato e in base a questo mandato abbiamo fatto tutta una serie di incontri, a partire dalle istituzioni cittadine naturalmente. Abbiamo avuto molta attenzione, questo va detto con assoluta tranquillità, perché per esempio il Comune, pur indicando l'assoluta impossibilità di intervenire con sue espressioni finanziarie nella in costella di un cavallo, ha incato subito la volontà di dire la propria, e cioè il fatto che la migliore condizione per la città sarebbe stato che non cavallo tornasse a casa propria. Se fosse a capo, ha promosso anche un incontro con una primaria punk, la quale avrebbe potuto verificare se ci fossero le condizioni per avere un mutuo con il quale questa autorità potesse essere così. Dopodiché sono stati andissero i soldi con artisti, imprenditori, banche, l'Oneta anche una banca si occupa delle questioni legate alla sostenibilità finanziaria e
0: también. Pronto?
2: Qui. Ecco, per fare un crowdfunding per la Pizzeria Porcaron, uno grandissimo interesse in questa città, perché era nostra intenzione verificare se, come nelle congetture iniziali che si sono fatti insieme al compagno di Mancavallo, fosse acclarato che la maggioranza della città fosse disponibile e d'accordo a che non solo Don Cavallo continuasse le proprie attività, ma che riprendesse la sua casa, quella di Devoto, e intraprendesse un altro percorso che Don Cavallo già aveva indicato attraverso una progettazione straordinaria per i prossimi 50 anni, con i da punte fiare, le cinari, tutto ciò che Don Cavallo ha fatto, ma potenziale e ha giovinto. Tutto questo è stato fatto, sono stati trovati anche degli imprenditori qua in concorso per Leopola a così paria. Abbiamo fatto anche una cifra stimativa dell'APEA spese a vincoli imboppati pauni per mente di chilio, ma posso fare, abbiamo voluto asciutto dire che ogni centimetro in questo spazio deve essere ridotto in archivio storico, in continua trasformazione, in continua costruzione, in continua evoluzione, e quindi non c'è uno spazio buio da riconsiderare bene storico, archivistico, culturale, ma tutto le cose. Dunque, è stata fatta questa presa estimativa che indicava una cifra intorno ai 2 milioni e 5, ai 3 milioni del valore di questo immobile, i spericoli che aveva, e gli imprenditori che sono stati vicini a noi e che hanno fatto i sopralluoghi con codice della cometa, abbiamo avuto un incontro informale, sempre telefonici, tutto più, per verificare questa condizione, la disponibilità a ricevere un'offerta, anche se la proprietà dal primo momento ha indicato una procedura abbastanza tipica, cioè il fatto di non volere apprezzare l'immobile, ma di attendersi un'offerta, che in pratica immobiliare o la cosa veramente non giù. In ogni caso, abbiamo disponibilità se verificassero questi sopralluoghi, che ci fossero questi venditori che venissero a pericchiare lo spazio, anche a tutto disponibilità. E chiaramente naturale ritirasse Doc Veni, il materiale dell'archivio naturalmente, per il quale si deve già fare tantissimo OCG che in questo momento posto io qua. Poi se ripassiamo il spinare della questione, questi editori che hanno fatto per noi questo percorso molto interessante di confronto con noi e con gli esponenti della comunità, hanno pensato di fare un'offerta doppia a quella della città restrittiva che i nostri professionisti avevano fatto, cioè praticamente 5 milioni che sarebbe stata, se avete lo stato superiore, una base, quella tra la proprietà non ha niente questa risulta obstan, e questo è il punto in cui ci proviamo a usare la guida esplorare poi i soli utili, perché la cifra a tutti sembra una cifra non solo congrua, ma superiore al prezzo bloccato. Considerate che c'è un tema da verificare, che questo è uno spazio industriale nel quale non si può fare nulla se non aprire questa Quindi occorre capire per quale motivo la rotta del nonno ha consentito questa vendita. La fa più ipotesi, potrebbe essere, credo, ovviamente, si possa attendere la speranza e cambi l'amministrazione comunale, vada in centro di destra e che possa fare caro di Vecelle questo spazio come tanti altri. Questa ipotesi è che sa che a Milano c'è una fame, i fondi americani, i fondi così da chi l'osti extra rendipiale fare il risello, cioè per il suo c'è anche importanza che società fondamentalmente. Altra cosa è che la proprietà stimi il valore ben superiore, attenda il momento per cui si possa avere cifra stipula di superiore, ma sono cose che non dobbiamo dire noi. Ma questo è il punto. Noi ad oggi, questo tentativo importante, e la città lo deve considerare importante, importantissimo quello, perché ha dimostrato come la città sia disponibile. Io credo, noi chiediamo a non solo ad indicare Leon Cavallo e tutti gli altri scienze sociali, perché ce ne sono altri su due scuole, e non è una questione di sito di voce, ma di tanta sovrincia che hanno dato tantissimo alla città e che potrebbero dare tantissimo alla città, soprattutto se, come noi abbiamo verificato, la città avesse il coraggio di intraprendere corsi come questi, portarli alla fine e garantire che in città si possono fare attività anche più interessanti, più innovative.
3: Ciao.

0: così appunto la prima parte degli interventi degli ambasciatori Pino Tripodi e adesso Sergio Cusani. In mezzo anche l'intervento di Marina Boer delle mamme antifasciste di Leoncavallo.
1: Per di noi psicologi abbiamo piccola parte del lavoro per la cosa di preparare il percorso e di fare un lavoro di analisi. Noi ovviamente siamo a disposizione perché facciamo un appello ai imprenditori seri che rispettano le esigenze della città, che non hanno questo abbrobrio della speculazione a tutti i costi, che noi siamo a disposizione per costruire il dottore con loro interposto. E ce ne sono, magari non sono grandissimi imprenditori, sono medi imprenditori, ci sono. E dobbiamo invitarli a cosce il cuore, a coraggio. Perché Leoncavallo ha dimostrato di fare le cose fatte bene. Lui ha rispettato delle passioniste professionali, ci siamo confrontati con tutti, abbiamo fatto i numeri di analisi precisi. Quindi un percorso, diciamo così, istituzionale, questa roba qui. Istituzionale, corretto. E quindi aspettiamo che gli imprenditori, i sedi, vogliono seguire questo percorso. Noi siamo a disposizione. Domani.
2: Siamo magari solo la Marina.
1: Marina.
3: Mi sembra che i nostri ambasciatori abbiano esposto chiaramente.
0: Ecco, quella che sta parlando adesso è Marina Boer delle mamme antifasciste del Leoncavallo.
3: Il lavoro che è stato fatto in questi mesi. Abbiamo cercato di percorrere tutte le strade possibili che potevamo avere davanti e cercare i mezzi per concretizzarle. Per ora, come avete sentito, questo percorso è in stallo, ma non per questo noi abbandoniamo la possibilità che riteniamo percorribili. Noi non è la prima volta che ci troviamo in situazioni di questo tipo, non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre cercato e provato le strade che proseguire nella realizzazione nella possibile realizzazione delle nostre idee e anche in questo momento andremo avanti cercando le strade possibili perché come più volte l'ho detto in altri momenti il nostro metodo di lavoro è sempre stato quello di collaborare delle idee al nostro interno, verificarle, proporle alla città e ascoltare il riscontro delle idee che noi lanciavamo. Anche questa volta continueremo con questo metodo. Perché finché non ci dimostrano nella pratica che le idee di socialità e di città che noi abbiamo elaborato in tutti questi anni non sono delle idee delle buone idee, delle buone, chiamiamole anche utopie. Però ce lo devono dimostrare perché noi le abbiamo elaborate non così come venivano, le abbiamo discusse, elaborate dopo la città ha risposto, se le ricordate anche la manifestazione che c'è stata a settembre dell'anno scorso dopo l'esecuzione dello sfratto, la città ha risposto, il che vuol dire che le nostre idee comunque hanno un riscontro. Chi è contrario deve dimostrare che queste idee non sono valide, lo deve dimostrare, però se no noi continuiamo a riproporle.
4: Domande? Qualche domanda, perché il nostro ambasciatore Cusani fra poco deve andare via, prego a voi.
5: Tarde, buongiorno, era ITGR Lombardia. Volevo sapere quanti sono finora gli imprenditori che fanno parte di questo progetto e che hanno potuto mettere insieme insomma, l'offerta da 5 milioni di euro, e caso ci potete fare qualche nome. E l'appello ad altri imprenditori è per provare ad alzare l'offerta, e questo che va a farci tendere la proprietà, che potrebbero discutere un'offerta più alta?
1: La proprietà è stata silente, che non esiste nel mondo degli affari, in particolare immobiliare, che la società non risponda di una porta, una contro la botta, l'interesse, la violenza crede, la sterma. Io ci appelliamo a chi, imprenditori di buona volontà, per condividere il progetto e poi ci fanno cooperative. Sono diverse polizie da rispettare, vincoli importanti sulla proprietaria, che lì c'è tutto il percorso tecnico da costruire. Ma fate per vendere. Sui nomi in particolare, noi abbiamo il nostro mestiere, la riservatezza assoluta, che mi sono a corrente, in una istituzione comunale, sono venuto a Calonde, e la proprietà. La proprietà abbiamo informato la proprietà sui primi miei. E ci siamo tenuti però alla riserva, che non ho messo bloccato, diciamo così, la proposta della tavola ricercativa.
6: Noi aggiungo solo che chiaramente prima di continuare questa attività che abbiamo aprito ambasciatoriale, evidentemente occorre attendere le risultanze di Onnettone, queste ricerche proprio ritenere, dopo aver verificato le possibilità di un percorso pacifico istituzionale e non conflittuale di riprendere la strada delle occupazioni. Non siamo noi a doverlo decidere, saranno i centri sociali, come c'è Don Cavallo, ma anche di tutti gli altri centri sociali, spera di composto tra noi. Di quella pambretta di Teorbo riguarda noi, guarda, adesso devo cominciare. Altro leggermente detto questa situazione. Cosa è pelletare la musica immunale nella Deronnellie? Cosa intendiamo fare altri imprenditori, oltre a quei te abbiamo già contattato, altri artistici, eccetera. Ci prendiamo un momento in cui verificare queste cose e poi dalle risultanze immagino si potrà andare avanti o no.
1: E voi siete la nostra voce. Certo così.
7: Io volevo chiedere, ma quindi la proprietà ha detto di no o non ha risposto?
1: Una risposta è no. Anche mi preoccupo.
4: Stimolo. Bene, c'è spazio ancora per uno o due domande. Io devo porre la poga. C'è una memoria che mi sembra straordinariamente chiara sullo stato dell'arte.
8: E se non ci sono domande, noi possiamo...
9: Era pubblica.
10: E sono usciti anche dei nomi dei giorni scorsi di artisti intellettuali che hanno appoggiato il progetto che state portando avanti. Per esempio, ho letto il nome di Campe, non volevo capire se c'è quelli che sono interessati di Cugio.
9: Esatto.
4: E abbiamo detto all'inizio, in introduzione, che ringraziamo Alessandro Catalan per aver smentito lui cose che, di cui noi non eravamo a conoscenza, anche noi.
2: Abbiamo come...
0: Ecco, questo era Daniele Farina in conclusione di questa conferenza stampa, che ribadiva che non sono stati fatti i nomi appunto delle persone che collaborerebbero all'eventuale progetto.
11: 2291991.
0: Quindi di fatto la proprietà non ha risposto a questa offerta da 5 milioni di euro.
12: Sta facendo reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo, chi da solo denuncia e combatte.
0: Quali siano i motivi per i quali la proprietà ha declinato tale proposta non sta a noi dirlo, dicono gli ambasciatori.
12: 99.
0: Sono state però fatte diverse ipotesi.
12: Curro, curro, aglio, io.
0: Le leggiamo in chiusura. Le ipotesi che sono state fatte in questi giorni sono che la proprietà attenderebbe la nuova amministrazione comunale nella speranza di avere migliori possibilità di cambiare la destinazione d'uso di via Watteau, che attualmente è industriale e quindi non disponibile per costruzioni abitative o commerciali. Nella città di Milano fondi americani vorrebbero fare incetta di qualsiasi area ex industriale per costruire dei data center. La proprietà intenderebbe incassare, oltre i 3 milioni già pagati dal Ministero dell'Interno, il doppio della cifra proposta. Queste sono le ipotesi che, su cui sono campane, così le definiscono gli ambasciatori, sono campane che non sta a noi suonare. A noi tocca solo dichiarare temporaneamente conclusa la nostra opera, in attesa che le cose si chiariscano e che ogni attore sociale scelga come procedere. Così si è conclusa la conferenza stampa degli ambasciatori nella giornata di lunedì 8 giugno fuori dagli spazi pubblici autogestiti del Leoncavallo, Leoncavallo sgomberato lo scorso 21 di agosto.
12: Qualcosa, qualcuno, la sorte, oh, perché no?
0: E qui termina la nostra trasmissione dedicata a questa conferenza stampa. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Asian Double Foundation qui su Radio Onda d'Urto. Lì ritroveremo la festa di Radio Onda d'Urto assieme ai 99 Posse sabato 8 di agosto. Musica e poi arriva il giornale radio della sera.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 18:40, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo sabato 20 di giugno. L'Iran annuncia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz di fronte alle continue violazioni dell'accordo da parte di Israele in Libano. La mossa di Teheran, che pare essere per ora più un annuncio che una realtà materiale, mette quindi ancora nel mirino quello che sta accadendo nel paese dei cedri. Nelle ultime 36 ore Tel Aviv ha ammazzato 83 persone, ferendone 150. Israele parla per giustificare i propri massacri di obiettivi militari di Hezbollah, ma l'unica logica è quella politica: fare saltare, costi quello che costi, il memorandum d'intesa. In mezzo ci sono i civili libanesi. Dal 2 di marzo ne sono morti oltre 4.000, 12.000 i feriti. Da qui lo stop iraniano ad Hormuz, anche se pochi minuti fa, evidentemente su pressioni statunitensi, Netanyahu e Katz hanno annunciato un altro cessate il fuoco, il terzo in 24 ore. Netanyahu ha comunque subito precisato che Israele rimarrà tutto il tempo necessario all'interno del territorio libanese, che è una invece delle condizioni con cui si è firmato il memorandum. Andiamo invece in Palestina. Almeno 6 le vittime quest'oggi per gli attacchi a Gaza City dall'ottobre 2025, data del cessate il fuoco. Sono oltre 4.000 i palestinesi uccisi. In Cisgiordania invece 3 palestinesi sono rimasti feriti, sono stati costretti alle cure ospedaliere per un attentato linciaggio da parte dei coloni. È avvenuto nel villaggio di Iskaka, vicino a Salfit. I palestinesi, un uomo e 2 donne, stavano raccogliendo della salvia nei pressi del villaggio quando sono stati assaltati da un gruppo di coloni. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni: vuole tornare ad essere nostra amica per fare salire i suoi sondaggi, dice il tycoon, che poi attacca la Meloni per non avere consentito agli Stati Uniti di usare le piste italiane durante la guerra con lo stesso Iran. La Meloni per ora non replica, mentre il governo conferma la cancellazione del Business Forum Italia-Libia a Miami e non parteciperà alle celebrazioni in Italia per il 4 di luglio, la festa dell'indipendenza statunitense. All'Italia oggi è giornata di Pride, 6 le città mobilitate con la comunità LGBTQI+, sono Modena, Palermo, Rovigo, Treviso, Varese e Roma, la più imponente delle manifestazioni, con decine di migliaia di persone partite da Piazza della Repubblica e ancora al momento in corteo. Corteo anche a Napoli questa mattina, oltre 10.000 persone contro l'ipotesi di un CPR a Castel Volturno. La manifestazione, indetta dal Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli con decine di realtà aderenti, ha ribadito invece le politiche necessarie fondate su diritti, lavoro e inclusione, soprattutto in materia di permessi di soggiorno, abitazioni e redditi degni. Ci spostiamo ora invece a parlare di crisi climatica. Siamo già alla seconda ondata di calore fuori scala di quest'anno e l'estate non è nemmeno iniziata. Da domani farà ancora più caldo, con 8 città bollino rosso. Da lunedì poi sparirà ogni città bollino verde. Oggi e domani ci sono ancora Cagliari, Campobasso e Genova. In Europa occidentale intanto, tra Francia e Spagna, temperature ancora più ostiche ed invivibili sopra i 40 gradi, e sarà così almeno per tutta la settimana. 18:45, noi chiudiamo il nostro giornale radio tornando all'estero. Raid russi oggi in Ucraina su Kharkiv, 1 morto e 9 feriti, e sulla Kherson ferita gravemente una 72enne. Decine invece i droni ucraini intercettati da Mosca. Il tutto mentre i presunti colloqui statunitensi per porre fine a un conflitto iniziato nel febbraio 2022 risultano essere di fatto congelati. 18:45, è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto in questo sabato 20 di giugno. Linea l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è Storia di Classe.
2: Sabato 20 giugno, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi di scegliere anche quest'anno l'informazione indipendente e libera, donando il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Da oltre 40 anni l'emittente autonoma e di movimento. Nel 730 scrivi il codice 02 08 46 20 174. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Su Mood, resistere per esistere. Atti di resistenza e solidarietà in tempo di genocidio. L'incontro con Sami Ouraini di Youth for Sumud, comitato di resistenza popolare non violenta di Massafariatta. L'appuntamento questo sabato 20 giugno alle ore 18:30 all'oratorio San Giovanni Bosco di via Tommaso Alberti 6 a Rezzato.

0: E arriviamo così alla prima edizione della festa delle associazioni Rosangela Gentili presso il Parco della Resistenza Iqbal Masih in via Livorno a Chiesa Nuova. Il parco diventerà ufficialmente questo sabato 20 giugno uno dei palchi della Festa della Musica 2026, entrando nel programma cittadino. Accanto a questo momento, sabato pomeriggio si terrà un Alzheimer Caffè dedicato alle persone con demenza, ai familiari e ai caregiver. Il tema della memoria e della cura proseguirà domenica sera con la proiezione all'aperto del film Family Touch, dedicato al tema dell'Alzheimer e delle relazioni familiari. Questa è la prima edizione della Festa delle Associazioni Rosangela Gentili presso il Parco della Resistenza Iqbal Masih in via Livorno a Chiesa Nuova. E passiamo ora alla rassegna cinematografica, partendo dal cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia, che propone per questo sabato 20 giugno alle ore 18:15 il film Le Aquile della Repubblica. Passando a L'Eden d'Estate, al parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B, questa sera alle 21:30 il film Primavera. Il film Tuner, l'accordatore, in programmazione questa sera alle ore 21 al Cinema CTM di Rezzato, e lo stesso film in programmazione sempre alle ore 21 al Cinema Giardino di Breno. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 20 giugno. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
1: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 0208462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Giugno 1986. Assalto della fronte Farabundo Martí per la liberazione nazionale all'esercito militare.

L'FMLN fu la maggior formazione d'opposizione alla dittatura militare durante la guerra civile salvadoregna, dittatura finanziata dal governo degli Stati Uniti. FMLN, Fronte Farabundo Martí per la liberazione nazionale di El Salvador, nato come organizzazione di guerriglia rivoluzionaria, si è generato dall'unione di quattro organizzazioni di sinistra nel 1980. FMLN ha condotto operai e contadini a una rivolta per risollevare le sorti della società salvadoregna sopraffatta dal regime militare guidato dal generale Maximiliano Hernández Martínez, che aveva preso il potere nel 1931 dopo un colpo di Stato. La loro prima grande offensiva militare avvenne il 10 gennaio del 1981. Durante questa offensiva l'FMLN stabilì un controllo operativo che mantenne per tutto il resto della guerra civile. Tra il 19 e il 20 giugno del 1986 i rivoltosi riuscirono ad attaccare la base dell'esercito di San Miguel, mimetizzandosi grazie a vestiti neri e grasso cosparso lungo il corpo. Riuscirono a eludere la sorveglianza e a intrufolarsi oltre il filo spinato, servendosi anche di razzi RPG. Penetrarono all'interno, creando il caos necessario a far proseguire l'offensiva e mantenere il controllo da parte dei compagni sopraggiunti all'esterno. Grazie a questo e successivi assalti alle forze militari, come il più grande del novembre del 1989, l'FMLN riuscì a prendere il controllo di ampi settori del paese. A San Salvador riuscirono a inserirsi rapidamente e a riprendere in mano la situazione critica di molti quartieri poveri, fino a quando l'esercito non si spinse a bombardare anche queste zone della città. L'offensiva del 1989 pare essere stato il punto di svolta nella guerra civile, in cui è apparso chiaro che il governo non sarebbe stato in grado di sconfiggere militarmente l'FMLN. Dopo questa chiara sconfitta, il governo statunitense e quello di El Salvador non hanno potuto far altro che arrendersi e iniziare un negoziato che si è concluso nel 1992.

0: anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

18:57 minuti, Radio Onda d'Urto, Social Distortion, la loro King of Fools, per salutarci in questo pomeriggio. Restate però all'ascolto per tutti i programmi della sera. Restate quindi su Radio Onda d'Urto.

0: água, principalmente aqui na Europa, que tá esse calorão mesmo. Bora nos hidratar, porque é muito importante. 2 litros de água mínimos por dia. E tem gente que não bebe nenhum copo de água. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou me hidratar e na sequência eu volto trazendo muito mais para você. Continue na sintonia e aumentem o volume e convida. Pode convidar.
1: Svolgere un'attività fisica è estremamente importante per la salute del nostro corpo. Proprio come l'acqua svolge un ruolo importante per il corpo, l'esercizio fisico è essenziale per mantenere i muscoli in movimento, consumare energia e rafforzare ossa e articolazioni. Oltre ad aiutare a ridurre lo stress, migliora il flusso sanguigno al cervello e riduce l'ansia. L'attività fisica svolta regolarmente previene tutti questi problemi e aiuta anche a chi soffre di depressione o bassa autostima, malesseri molto diffusi nella società di oggi. Muoviti e vivi una vita felice.

futebol brasileiro.

0: bebê.
1: Vai aonde? Vai, bebê.
0: Vai no peito.

0: Mariana Fagunda!
1: Genial!
2: Eva, cabeça tá batendo aí, ó.

Buona serata a tutte e tutti, quindi anche oggi noi iniziamo il nostro programma di Viver e prima di tutto vogliamo ringraziare gli organizzatori della cena che è stata ieri nel magazzino 47 che abbiamo fatto. Una piccola cena con menù di carne e di vegano, cioè quindi ieri tutti quelli che partecipanti e organizzatori, ancora una volta vogliamo ringraziare perché questi fondi sapete che noi stiamo facendo delle opere per aiutare gente, soprattutto che attraverso, non so, organizzazioni di femminile e giovanile e studenti per recuperare delle educazioni, settori e sanità, eccetera, eccetera. Quindi ancora facciamo in corso delle nostre opere e poi vogliamo anche ricordare quest'anno, come febbraio, durante l'attività spettacoli che ha organizzato come lingua madre e alcuni componenti, organizzatori, aveva dato una mano per raccogliere e materiali scolastici, quindi abbiamo già mandato una quantità di scatole via mare. Ancora non abbiamo ricevuto in Sri Lanka perché sapete che adesso prima dei problemi. Diciamo di blocchi Hormuz e anche blocchi quello di Mar Rosso e un container massimo 20 giorni, tra 20 giorni, un mese che andava partendo da Italia a Sri Lanka. Invece adesso almeno minimo 3 mesi vuole per andare, poi ha aumentato parecchio per come spese ovviamente. Cioè, quindi quel materiale è ancora in viaggio, noi non abbiamo potuto ancora ricevere e organizzare un evento per distribuire chi ha bisogno queste poi durante, dopo periodo di devastazione che abbiamo fatto completo alcune opere che da pulizia per iniziare istruzioni, cioè per cominciare per aprire scuole abbiamo dato tantissimo, cioè quindi ringrazio in questa occasione a tutti questi e anche il ricavo di cena ieri andrà a portare avanti questi progetti, quindi ancora una volta ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro contributo, il loro supporto per portare avanti i nostri una sua battaglia sia solidarietà che politica. Quindi andando inoltre abbiamo parlato settimana scorsa una cosa che magari avete se ricordate è un cantante arrestato sotto legge antiterrorismo, cioè quindi abbiamo parlato diverse volte, questa legge antiterrorismo è nata nel 1979 come una
legge temporaneo, ma durava finora, e il nuovo governo che come partito principale GUP, che nel periodo 87-90 subito tanto e colpito tanto con quella legge che ha utilizzato il governo quell'epoca per ammassare, per rapire, per distruggere cadaveri senza nemmeno un processo. Cioè, quindi, quindi questo diciamo attuale governo, prima di prendere potere, anche il loro manifesto elettorale ha scritto proprio che andava a abolire proprio questa legge. Invece adesso sta parlando di modificare, e poi dice un ministro che finché si modifica questa legge, noi, cioè, noi dobbiamo utilizzare, ma con attenzione, ma che comunque è nuovo, perché per arrestare, per detenere una persona sotto questa legge che deve firmare il ministro della difesa, cioè il ministro della difesa che sempre il presidente che tiene in mano questo carico. Cioè, quindi lui già ha firmato lui personalmente, quindi è leader del GUP, è presidente dell'attuale governo, e ha messo la sua promessa che aboliva, non utilizzava per nessun motivo, ma adesso e utilizzano anche senza motivi, cioè anche le cose piccole. Ci sono tante altre leggi che possono utilizzare per accusare, per avere giustizia o bla bla bla, ma invece questo loro ancora utilizzano. Quindi abbiamo parlato e abbiamo fatto diverse manifestazioni, assemblee, e a fare a raccogliere firme e tante altre attività contro questo arresto e come libertà immediata, e quindi loro hanno dovuto prima di 14 compiere 14 giorni a lasciare e cambiare il loro punto di vista e opinione. Cioè, quindi vorrei leggere un attimino, capire cosa aveva fatto, cioè, questi giorni. Quindi si chiamava Ganesh Kumar Sangeetan, è accusato di sediazioni al posto di PTA, cioè il rap Gunasekhar Ganesh Kumar Sangeetan, recentemente arrestato in base alla legge antiterrorismo, ha ottenuto la libertà su cauzione dal procuratore generale, il quale gli ha ordinato di incriminarlo ai sensi dell'articolo 120 del codice penale. Di conseguenza è stato rilasciato ieri. La cauzione è stata connessa dopo che la polizia lo ha informato che il procuratore generale dello Sri Lanka gli aveva ordinato di incriminarlo per tradimento ai sensi dell'articolo 120 del codice penale, anziché ai sensi della legge antiterrorismo. Secondo quanto riportato dai media, il magistrato di Ciao Cacceri e il paese, nome del paese, e ha ordinato la custodia cautelare per 14 giorni del musicista tamil 24enne
Ganesh Kumar Sangitan, residente a Kilinocchi, arrestato dalla polizia di Kilinocchi il 2 giugno ai sensi delle leggi sulle prevenzioni del terrorismo, con l'accusa di aver cantato una canzone in memoria dei caduti in guerra. Ora il governo ha cambiato l'accusa in sedizione anche nell'incidente di Dipachellam, è un altro ragazzo che ha detenuto con questo, e dopo io magari ve lo leggo per capirla. Il governo afferma che agirà in base a questa accusa. Il governo e il ministro responsabile della polizia hanno iniziato a etichettare gli arresti come sediziosi. Il governo dovrebbe spiegare come decide se un'opera d'arte è sediziosa. Cioè, quindi non abbiamo capito niente, che cavolo ha ottenuto cantando una canzone in questo genere, non è successo nulla, quindi perché il presidente Andra Kumar vuole prendere questo tipo di azioni per guadagnare che cosa? Cioè, non lo capiamo niente. Cioè, quindi abbiamo parlato di un'altra persona che è Satkumar, e ve lo leggo anche questa notizia così per capire come, cioè, come accusano delle persone innocenti, e non so per contentare chi, dopo qualche mese così non ha nulla di confronto loro, quindi si lascia libera, cioè, quindi però ha fatto danni per la persona, e tutto quel periodo di arresti, e poi cioè, fisicamente e mentalmente è una cosa grave, cioè, quindi Sakti Satkumar ingiustamente imprigionato e accusato ai sensi delle leggi sulla prevenzione del terrorismo è stato assolto e rilasciato oggi, qui parla di 9 febbraio 2021, dal tribunale di Polgavela. Secondo i rapporti presentati al tribunale dal procuratore generale il 25 gennaio 2021, è stato assolto e rilasciato dal caso del tribunale di primo grado. Era stato arrestato dalla polizia di Polgavel il 1 aprile 2019, a seguito di una denuncia presentata da gruppi estremisti riguardo a una sua creazione pubblicità su Facebook. Era accusato di reati ai sensi delle sezioni 291b del codice penale e della sezione 3 delle leggi numero 56 del 2007 su patto internazionale sui diritti civili e politici, dopo essere stato ingiustamente incarcerato per 4 mesi. Gli è stata connessa la libertà su cauzione il 5 agosto 2019, in seguito a una protesta di esponenti della sinistra, attivisti sociali, scrittori e artisti del paese. Successivamente, nel corso del procedimento giudiziario, è stato richiesto
il parere del procuratore generale in merito alla possibilità di procedere con le accuse a suo carico. Il giudice che ha esaminato il caso oggi, tenendo conto delle raccomandazioni del procuratore generale, ha assolto Saktik alle accuse e lo ha rilasciato. Cioè, quindi anche un ragazzo che è arrestato per una cosa di Facebook ed è tenuto 4 mesi, ma non trovato nulla di contro lui e l'ho poi rilasciato. Cioè, quindi quindi è anche delle cassate. E il presidente viene subito a firmare il suo coso per detenere, cioè questi giorni, e diciamo di in carcere sotto, come arrestato sempre sotto con questa legge prevenzione antiterrorista, e quello ex capo del segreti, servizi segreti dello Sri Lanka. Cioè, quindi quelli che hanno utilizzato queste leggi e oggi ormai è rovesciato la situazione, che lui adesso piange, adesso è in sciopero di fame perché trattano male il trattamento, cioè quando entra, cioè quando è arrestato, quando portato al posto o sia carcere o anche un altro posto che possono anche tenere dove vogliono loro, cioè quindi ha sfogliato tutto e quindi anche mettono dita nel culo per controllare, cioè questo è tutti quelli che arrestano, cioè nel carcere succedono sempre. E poi abbiamo accusato, perché anche i nostri compagni diverse volte e detenuti anche il leader della Federazione Universitaria è dato il suo contributo, cioè il suo leadership nella lotta permanente che è stata 2022, e anche lui è più un monaco e sempre era come presidente degli studenti monaci universitari, e gli altro compagno che ha sempre tenuto con questa legge e hanno fatto tante cose e ha voluto anche uccidere, ma facendo noi come partiti politici, attivisti, socialisti, cioè come persone civile, così facendo pressione hanno dovuto anche a liberare, come oggi fatto per questo cantante. Cioè, quindi è sempre utilizzato in questa maniera, e anche cioè, picchiamenti, torture, e anche gente ci sono gente morte con quelle. Cioè, quindi tutto questo è utilizzato tutti questi anni dal 1979. Adesso ormai è toccato uno di quelli che ha fatto torture, e oggi sta subendo lui, come secondo informazioni che parlano. Però noi ovviamente noi non siamo d'accordo per nessuna ragione, non per utilizzare questa legge e torturare, perché non sono nemico, no, non, cioè, meno male che con questo adesso tutte le media e tutta la società che si parla delle cose, si informa bene cosa succede dentro, e questo è per noi
è molto importante, però allo stesso tempo noi non siamo contenti che questa legge anche per non sono nemico, no, deve essere abolito. Ci sono altre tante strumenti e rilevare e avere giustizia, c'è quindi non so, battaglia non ferma qua, non sono contenti che hanno già accusato anche cioè, attuale governo e si sta cantando perché dicono a gente guardate che noi bla bla bla, non fermiamo anche chi c'era qua, cioè, però e dietro questo deve avere una vergogna che ancora porta avanti questa brutale legge. Cioè, quindi noi comunque combatto fino alla fine di abolire questa e non applicare un'altra come loro hanno proposto, più grave di questo attuale. Noi non lo permettiamo a portare avanti per far diventare legge e avanti davanti noi c'è una battaglia e poi anche la situazione attuale che ha aprire tutti gli occhi che tipo di legge questo può utilizzare per chiunque come vogliono loro, cioè quindi per sensibilizzare, per avere opinione pubblica, per abolire, credo che questa situazione che sarà un aiuto, comunque noi portiamo avanti la nostra battaglia per avere giustizia, ci sono leggi, dovete utilizzare questi, non come tipo questa legge prevenzione e antiterrorismo che una persona può decidere della vita dell'altra persona, questo non è giustizia, cioè, quindi noi combattiamo per la giustizia. Poi per capire come sta andando Sri Lanka, perché tutti chiedono come va adesso, perché sanno che 2022 che abbiamo dichiarato fallimento e poi è entrato come Fondo Monetario Internazionale, adesso siamo sotto osservazione dell'oro, cioè quindi come va? Cioè quindi il governo una parte si canta perché abbiamo fatto crescere l'economia, cioè quindi non abbiamo paura che se possiamo quando inizia 2 gennaio 2028 tranquillamente pagare debiti e poi portare avanti la nostra economia, bla bla bla. Invece una parte come anche il Fondo Monetario Internazionale facendo un rapporto 143 pagine, una parte che ringrazia al governo Sri Lanka che fa bene anche più che loro aspettavano, cioè quindi si cantano come insieme governo Fondo Monetario Internazionale, perché cosa? Perché loro hanno applicato tutte le cose come peso uguale, cioè peso uguale di spesa, cioè quindi nessun solidarietà, nessun sollievo che sostiene il governo, perché il Fondo Monetario dice no, non deve fare nulla e deve lasciare anche bollette che il costo deve applicare pienamente senza dare sollievo al governo, cioè quindi questo tipo e anche tassare tutte le cose, cioè quindi Buenos Sri Lanka è fatto in più di quello che aspettava uno Fondo Monetario Internazionale, quindi hanno raccolto rupie, adesso è cresciuto fondo rupie e quindi cantando per questo, però l'altra parte è tassando, aumentando soprattutto bolletta del luce e
Non lo capiscono questo e porta a tanta gente alla fame, una parte, l'altra parte quelle piccole, medie industrie che si crolla, si danneggia perché a pagare, perché anche fondamentale, c'è la Banca Mondiale che dice nel loro rapporto che uno dei costi più alti dell'asiatico e Sri Lanka. Cioè, quindi quelli che utilizzano energia che a loro attività, cioè, devono applicare al prezzo questi, quindi è non battibile con gli altri prodotti attorno Asia o all'altro, cioè, quindi non fa affare esportazioni o trovare mercati, eccetera, eccetera, anziché così, così anche sono obbligati di chiudere loro ditte, loro attività, perché non puoi portare avanti. C'è quindi una parte che il governo si canta perché abbiamo raccolto, abbiamo preso, cioè aumentando bollette, noi abbiamo lavato maniche, non lo diamo nessun sollievo, cioè quindi paga al 100% al consumatore e bla bla bla, va bene. Invece l'altra parte, che questo rapporto si parla di anche Fondo Monetario Internazionale, dice non è contento dell'altra parte, cioè i fondi valute estere e in come si chiama? Declina, cioè non lo cresce, ma si stanno diminuendo, cioè quindi sta aspettando, come secondo del Fondo Monetario, deve essere come si dice, quando tocca pagare i debiti con i debitori, per i debitori, cioè inizia a gennaio 2028, che deve essere più o meno 13 miliardi di dollari per affrontare sia spese che pagare debiti. Invece adesso attualmente in Sri Lanka a fondo valuta estera c'è solamente 8,73 milioni di dollari, cioè quindi non è poco, cioè, è quasi anche meno di metà, cioè, quindi davanti noi abbiamo solamente un anno, qualche mese, non saprà, non crediamo che il governo possa raccogliere quelle mancanze, cioè. Quindi il debito estero nello Sri Lanka è aumentato anche, e adesso come circa 54 miliardi di dollari, e 2025 era a questo 53 miliardi, c'è quindi aumentato anche i debiti dello Sri Lanka, che come era 49 miliardi tra periodo 2012 e 2025, quindi adesso si vede anche aumentato. Per confronto questo, e noi non abbiamo abbastanza fondi riservati, cioè, quindi cosa sta facendo? E poi questo periodo che anche sta svalutando rupie, cioè quindi dollaro ancora va a stelle. La Banca Centrale dello Sri Lanka ha dichiarato che la rupie srilankese si è depressata,
di circa l'8% rispetto al dollaro statunitense tra il 1 gennaio e il 9 giugno 2026. Nel 2025 la rupia si era depressata del 5,6% rispetto al dollaro e solo nei primi due mesi di quest'anno si è registrato un leggero aumento dello 0,2%. Questo dato è emerso durante un programma speciale tenutosi sotto il patroncino del governatore della Banca Centrale, il dottor Nandlal Wirsing. Noi sappiamo che era un agente dei Fondi Monetari Internazionali, perché lui è stato anche un periodo prima di diventare come patroncino del questo diciamo banca centrale, e lui lavorava a Fondo Monetario Internazionale, cioè, quindi dopo qui ha avuto crisi che ha portato lui, ha messo questo carico perché così è totalmente a controllo loro mani. Comunque sia, per informare i membri del Parlamento sulla situazione economica attuale, che lui ha rilevato questi dati, che quando c'era questa, no? E poi la Banca Centrale ha sottolineato che l'elevato costo delle importazioni di beni, tra cui carburante e veicoli, nonché la diminuzione degli flussi di valuta estera nel paese provenienti da settori come quello turistico sono state le principali cause del depressamento della rupia. Nel frattempo gli esportatori hanno posticipato la conversione dei loro ricavi in dollari in rupie, provvedendo un ulteriore depressamento della valuta. Mentre gli importatori hanno aumentato gli ordini anticipati e gli accusati di dollari, acquisti di dollari. Anche i flussi di investimenti esteri dal paese attraverso titoli di Stato e la borsa di Colombo hanno contribuito al depressamento della rupia. Cioè, quindi questa è la situazione. Poi adesso hanno fatto anche come a causa delle pressioni valutarie la Banca Centrale dello Sri Lanka ha ridotto a 30 giorni il tempo connesso agli esportatori per convertire i loro guadagni in valuta estera in rupie ai fini di sostenere la liquidità interna. Cioè, questo era dato periodo di 3 mesi, adesso è diminuito per un mese, cioè, quindi non sappiamo bene che con questo aiuterà oppure ancora creerà un altro problemi di questo verso. Cioè, comunque sia, questo governo non è tanto capace di fare, cioè segue solamente quello che dice Fondo Monetario Internazionale, ma Fondo Monetario Internazionale non riguarda per crescita economia, Fondo Monetario Internazionale riguarda soltanto di salvaguardare i loro debitori, cioè quindi loro opinioni, loro osservazioni, loro consigli, tutto va verso quello. Invece devono essere capacità di governo far
come si dice, a negoziare con loro e applicare quelli che necessità per non danneggiare l'economia. Invece adesso, seguendo istruzioni di Fondo Monetario Internazionale, come stanno colpendo l'economia dell'Ucraina, come abbiamo parlato di bolletta che è più caro della zona, quindi e quello non lo aiuta per crescita economia, ma debolire, cioè, quindi questo è una decisione che deve prendere il governo, ma non lo fa, cioè, questo è, non so, preoccupazione e non so come andrà, e sicuramente come lupo che sa va con questa direzione, quindi il Fondo Monetario Internazionale è pronta a firmare secondo loro accordi, perché questo accordo andrà a finire a fine 2027, cioè, quindi sicuramente se fa crescere l'economia dello Sri Lanka e se vedi che può andare avanti senza osservazione del Fondo Monetario Internazionale, magari anche di opinione pubblica, che si dice anche l'altra parte, il mondo sinistra, che sempre dire a cacciare via il Fondo Monetario Internazionale, quindi loro sanno che se dà opportunità di crescita economica dello Sri Lanka, vuol dire magari conseguenza che cacciare via il Fondo Monetario Internazionale, cioè invece per restare loro, per portare avanti vantaggio per neoliberalismo, allora deve fare questo. Quindi stanno facendo benissimo il loro lavoro, e il problema è che il nostro governo, e poi parlava di tanti anni, come anche noi nel GUP abbiamo combattuto contro questo sistema, combattuto contro il Fondo Monetario Internazionale, e poi questo governo, almeno quando più o meno che capiva se poteva prendere, poteva a avere opportunità di governare, ha detto almeno no, noi non lo seguiamo questo, che quando magari se tocca di con questa situazione economia e seguire qualcosa con il Fondo Monetario Internazionale, almeno noi teniamo riapriamo discussione, che noi facciamo la nostra parte, quindi se andiamo a un accordo, nuovo accordo con il Fondo Monetario Internazionale, noi non lo accettiamo, quello che ha fatto Ranil Wickremesinghe insieme al Fondo Monetario, che è prima di cambiare governo, cioè, quindi. Ma tutto questo è andato fumo, invece pienamente si va d'accordo con quell'accordo firmato in precedente e porta avanti questo, quindi una parte cantano per crescita fondo rupie e l'altra parte non lo guardano, quante persone che diventati poveri, quanti bambini nutrite, e quante aziende sta chiudendo, quanti giovani scappando dal paese, cioè questo sì, una parte è vantaggio per loro, perché adesso per trovare dollari uno dei come si dice, canale che arriva tanti dollari e turismo, e poi secondo e come si chiama, di quelli mandano soldi e quelli, i lavoratori esteri, cioè quindi quindi i giovani che scappano per loro è un vantaggio al governo, perché per scappare dal paese non è facile, cioè,

spendono vediamo magari 50 euro, e io lo so che vanno ai negozi quelli che mandano agenzie, quelli che mandano soldi, anche mandano 50 euro perché chiedendo perché tu c'hai 50 euro, cosa vale? Cioè, no, perché io mia casa, mio terreno e ha messo in come si chiama come cauzione e almeno devo mandare questo interesse ogni mese per perdere la proprietà, perché altrimenti quello che ha firmato può avere si è cacciato via suoi genitori o a prendere proprio cancellare la sua proprietà e prendere loro. Cioè, quindi e dietro questo ci sono un'area di storie e le cose brutte, storie brutte, ma parliamo un altro giorno per non allungare la discussione. Comunque, così, cioè, i giovani scappano e per scappare devono avere questi debiti, e quando al momento che possono guadagnare qualcosa e cominciano a mandare, per questo il governo, Banca Centrale, e si cantano perché vengono dollari. Cioè, quindi non si sa questi dollari quanto piangono per averla, per mandarla. Cioè, comunque, e questa è la situazione per capire come va in Sri Lanka, e secondo noi in Sri Lanka va a questo modo, e per noi è preoccupazione sempre. Quindi non solo per criticare, ma stiamo facendo anche lottando per cambiare la situazione e migliorare la situazione dello Sri Lanka, la vita delle persone, quindi applicare la nostra politica, e ancora noi non siamo riusciti, cioè, quindi vicinato, ma purtroppo i nostri amici come GUP non ha mantenuto nulla, cioè, quindi stiamo spingendo attraverso il popolo, e quelle promesse, quelle che dovevano fare, devono fare, devono applicare, non dare possibilità di ancora inserire quei vecchi politici. Invece noi diciamo sì, fino a fine di questo governo non lo torniamo indietro, ma siamo pronti di con nuovo programma. E questo stiamo facendo, di praticare prima dell'occasione, che a far capire gente e far anche avere idea nostra come applicare. Quindi sentiamo sabato prossimo con il nostro programma. Viva la!

0: 땡 하르네. 망망 브르키우.
1: 망 브르키우.
0: 땡. 뭐 야망 길이네. 야망.
2: 아 맥게 맥게 맥게. 에 망게 맥게 맥게.

0: Ti prenderò, sporco bastardo. Ti prenderò, anche se fosse l'ultima cosa che farò.
1: Hai ragione, sbirro. Hai ragione, io sono uno sporco bastardo, lo ammetto. Ma ti dirò una cosa. Anche se io ho un sacco di odio dentro, ho tanti amici che non portano odio a nessuno. Sono pieni di solo amore. Il loro solo crimine è di farsi crescere i capelli, fumare un po' d'erba, diventare un po' alticci guardando le stelle la notte, scrivere poesie sulla sabbia. E voi cosa fate? Voi buttate giù le loro porte, non è così, sbirro? Voi buttate giù le loro porte e buttate giù le loro teste. Li mettete dietro alle sbarre e sai una cosa ridicola? Mi perdonano. Io no.
2: In this world, deranged by the violence of unjustifiable wars, without any respect for human rights and the environment. In this world, that has no memory and denies even remembering. In this world, where there's talk of freedom, there's no way out of the cage. In art, just as well, there's still some oxygen. A reminder of what man can create, not only destroy. We make music to give you love and to be loved against all wars.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Signor Sindaco, affinché non abbiate dubbi su di me, ricordo che in Cina tempo fa c'era una città piena fino qua di zanzare e pipistrelli, credevano di farmela anche quelli, ma suonando una melodia tutti, tutti li ho portati via. State calmi, non c'è nulla di tragico, basta chiamare il pifferaio magico. Basta chiamare il pifferaio magico.
2: E all'udienza 19 delle attività
3: di opere, infrastrutture.
4: Questo dura 5 minuti.
5: Ancora l'augurio di una buona giornata.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ehi, hey, lady.
2: Lady.
1: Mamma mia.
2: Tech.
1: Tech.
2: Dimmi.
1: Hai visto sta qua?
2: Oddio.
1: Guarda la sua amica.
2: Delle bombe.
1: Ci vai tu.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
1: Come un antifurto.
0: 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

comes one day. The future is that it comes one day.

hardcore. Hardcore.